0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

sera ce ne andremo in giro per le vie del centro, allegri come vecchi bonzi ubriachi, consapevoli che il peso del mondo è un peso d'amore.

l'ultima luce d'agosto. Baratteremo le nostre visioni con una poltrona in prima fila. Ascolteremo il respiro della terra.

visto le menti migliori della mia generazione mendicare una presenza al varietà del sabato sera, il loro aspetto trasgressivo, il loro pallore, si sposava alla perfezione

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da per mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirina e la compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirina e la compagna di cella precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so paticiente, pa chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dinte voi state a pagare, e fuori chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90.

0: perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le vene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero. Vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero. È vero, è tutto vero. Nero, nero, nero.

0: tutt'altro da dirti. Non respiro nemmeno, ti vedo, non muovo, non fletto, non piego. Almeno non sento nemmeno l'odore di tutta la merda che leggo. Non respiro perché non c'è tempo, non respiro perché non ti reggo. Non respiro, non voglio parlare, mi manca l'ossigeno. Le vite dei neri contano, i morti che si ricordano e tutti che si inginocchiano perché non succeda mai più. Poi le vite dei neri si scontano, le pene che non si contano, ginocchia che si rialzano e ricomincia lo show.
1: Scrivo nero, nero su bianco, nero, nero, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero. Scrivo nero, nero su bianco, nero, vedo, nero, nero, è tutto nero. Ti scrivo nero, nero su bianco, nero, è vero, è tutto vero, nero, nero, nero.
2: And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target, because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve.
3: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

C'è adesso pure mai mai. Dimmi, sarò una tua idea o un vizio che vuoi avere? Dimmi, sarò la pelle tua o un altro

0: Rock Sport.
1: Renault.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Sei su Radio Rock Italia.

0: della mia quiete apparente, tra bolle di sapone, i fumi del mio niente.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
8: Enex Anax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

0: giù dalle brande. Risvegli bruschi,
1: ma non troppo.
2: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti. Sono le 7 puntualissimi. Secondo più, secondo meno. Pensavate di esservi sbarazzati di me? E invece no. E invece no, è vero, perché come annunciato ieri non sono potuto così prendere possesso della console, ma sono stato rimpiazzato egregiamente dal buon Riccardo Magni. E allora oggi torna tutto come da palinsesto. Sono Marco Bosco e ho l'ingrato compito, ma anche piacevole, dai, di tirarvi giù dalle brande. Questo è Giù dalle Brande, appunto, questo format che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, e ha appunto questo specifico incarico, quello di costituire la vostra sveglia. E cominciamo leggeri, con i ZAM, insomma, leggeri ma non troppo. L'uomo di cartone.

Allora, io vi ricordo innanzitutto, proprio preliminarmente, i contatti 3791 600 190 per interagire con me come tutte le mattine e daremo uno sguardo al meteo. E oggi, insomma, a Roma sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, con una minima di 12 gradi e una massima di 23. Vediamo poi nel dettaglio, va bene, va bene. Tempo al tempo, Virginiana Miller, Old Baller.

Old Bowler per Virginiana Miller qui a Radio Rock Italia alle 7:09. Allora, in particolare oggi avremo soleggiamento diffuso. Quanto mi piace questa espressione. Oggi il nostro meteorologo è il dottor Antonio Sanò. Gli piace questa espressione a lui, anche a me. Soleggiamento diffuso al mattino. Nuvolosità innocua durante il resto della giornata.

un giorno nuovo, lo dicono i Sic Tamburo, ma in realtà lo è perché il sole è sorto alle 5:45 e infatti campeggia da solo in cielo, per fortuna, anche perché abbiamo detto che insomma ci sarà uno soleggiamento diffuso e infatti il sole sta facendo quello che deve fare e tramonterà, terminerà il suo compito alle 20:26. La luna leva e sì, tra un po' alle 7:41 e calerà a mezzanotte un minuto, è luna crescente. Tra l'altro devo dirvi, sono tornato ieri in Svezia e a Stoccolma c'è una luce pazzesca fino anche alle 9:15, veramente eravamo in giro, andavamo a cena, sembrava così, sembrava di andare a pranzo. Ora non esageriamo, però insomma chiaramente a certe latitudini la luce è differente. Ora non siamo al punto delle aurore boreali, però ecco, è molto piacevole quando a maggio cammini per strada e sono le 9 e c'è ancora una bella luce. Fast Animals, Slow Kids.

0: Rock Sport.
1: D'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
7: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
6: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
8: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
6: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
9: State ascoltando
10: Giù dalle brande.
9: Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
11: E fate bene ad ascoltare Giù dalle brande. Adesso vi ci tira lui, Luca Carbone.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ci sarà tempo, ci sarà tempo per andare al mare. Intanto siamo qua, 7:22, giù dalle brande. Andiamo. Allora, durante la giornata di oggi, perché ora è arrivato il momento di parlare di numeri, freddi numeri, sì. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle 14, sarà di 23 gradi, un numero di tutto rispetto, mentre la minima ce la siamo lasciata alle spalle da un'ora, alle 6 è stata così registrata a 12 gradi, e anche questo è un numero in linea col periodo.
1: Tu sai citare

Allora, per chi va a vela invece, i venti saranno al mattino moderati, provenienti da nord, quindi tramontana, con intensità compresa tra gli 11 e i 22 km orari. Al pomeriggio moderati da ovest-nord-ovest, con intensità tra i 16 e i 33 km orari. Alla sera deboli da ovest-nord-ovest, sempre ovest-nord-ovest, con intensità tra i 9 e i 23 km orari.

E lui era Setac con Ashpit Ashpit. Allora, la grande novità è questa, che adesso vi dico l'intensità solare. E dice, ma che novità è? Lo so, la più alta sarà alle 13, quindi attenzione, eh. Valore UV di 6.9, che corrispondono, lo dovresti sapere, 870 watt su un metro quadro. Qualità dell'aria? Discreta.

0: Allora, diamo un'occhiata al meteo in maniera più generale anche nei prossimi giorni, perché è in arrivo un bel caldo, da giovedì 21, forte aumento delle temperature, si toccheranno picchi di ben 32 gradi, vediamo, arrivano i cani!
1: Nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, tutto è già stato detto, tutto è già stato pensato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, tutto è già stato fatto, tutto è già stato creato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato, nella parte del mondo in cui sono nato.

Allora, mi arriva un messaggio che raccolgo con grande piacere, perché insomma mi coinvolge in un certo senso. Alessandro che mi dice di portare i miei saluti a Giuliano Leone, ovviamente, per i bellissimi risultati di domenica scorsa. Quindi molti complimenti. Stiamo parlando ovviamente di pallone, visto che insomma il nostro Giulianone è un tifoso della Juventus, e la Juventus ha fatto figura di merda, grossa figura di merda. Non dovrei dirlo, ma lo dico così. E pensate che a Firenze, io insomma ho vissuto 30 anni in Toscana, a Firenze credo che con quella partita si siano dimenticati anche loro della loro terribile stagione che li ha visti rischiare la Serie B.

0: fa schifo. Aurora Borealo, sempre una buona dose di testi, come dire, demential pop. Allora, il caldo imminente, il quadro termico sul nostro paese si prepara ad una netta inversione di tendenza dopo il fresco che ha caratterizzato praticamente tutta la scorsa settimana. In particolare, a partire da dopodomani, giovedì 21, le temperature sono attese in forte aumento, tanto che raggiungeremo picchi prossimi ai 32 gradi entro il weekend.
1: Abbiamo aperto una porta all'intelligenza, al talento sfrenato, all'amore sprecato. Abbiamo aperto una porta per risarcimento, per i danni del 700, dell'800, del 900. E voi?

0: nuove intuizioni.
1: Non ci siamo capiti.
0: Abbiamo aperto una porta dietro pagamento. Ed ora vi chiudiamo dentro.
2: Vi chiudiamo dentro, Paolo Benvenu. Allora, prima di sperimentare questo primo vero caldo di stagione, tuttavia, sarà necessario aspettare un po'. L'atmosfera, infatti, non è ancora del tutto stabile. E fino a oggi, martedì 19, masse d'aria fresca in discesa dal nord Atlantico manterranno un contesto piuttosto dinamico su molte regioni. Di conseguenza, i valori termici non faranno registrare variazioni particolarmente significative.

0: Rock Sport.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Groenlandia,
10: Sky Italia,
9: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
10: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
9: solo al cinema dal 21 maggio.
10: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
9: Francesco Totti,
10: Carlo Verdone,
9: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
11: Questo è
12: Giù dalle brande.
13: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
14: Sveglia, sveglia, 7:47, giù dalle brande. È il momento della novità, i Finnegans, dimmi la verità.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

I Finn Guns sono attivi dal 2018, sono Brian Soli, un sound che mescola indie rock, post-punk e noise, autodefinito spesso come Brianza Core. Questo è un estratto dal loro ultimo lavoro, il quarto lavoro in studio, che si intitola Bala Urs. Appunto, si avvale di collaborazioni di rilievo come appunto questa. Avrete riconosciuto la voce inconfondibile di Pierpaolo Capovilla. Allora, sono le 7:51. Andiamo, sesso e architettura con la Pesce di Martino.

E allora vediamo un po', da domani, mercoledì 20, primi segnali di cambiamento. Perché? Perché arriva l'anticiclone africano, che inizierà progressivamente ad estendere la propria influenza verso l'Italia, favorendo condizioni meteo più soleggiate ovunque, ma soprattutto temperature in costante aumento. Il primo vero caldo di stagione si avrà da giovedì 21, quindi da dopodomani. Vediamo un po' come faremo ad arrivare a 32 gradi entro il weekend. Dopo.

Allora, da giovedì 21 e per il resto della settimana, le temperature aumenteranno in modo evidente, determinando un'atmosfera simil estiva, ma simile però. Nel giro di poche ore, gran parte dell'Italia potrà assaporare il primo vero caldo di stagione. Un contesto ideale per trascorrere più tempo all'aria aperta, concedersi passeggiate o programmare le prime uscite al mare. Addirittura, l'aumento termico sarà accompagnato da condizioni meteo ovviamente più stabili e da una maggiore presenza di sole, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Vediamo invece cosa accadrà nel weekend, ma prima ci sono i 17 re dei Litfiba.

ma io devo dire, insomma, questo 17 re è stato un'uscita molto così anche criticata, no? Ma perché Elite FIBA di adesso? Ma insomma, io pensavo molto, molto, molto peggio, molto peggio. Allora, nel weekend, in particolare entro 24 maggio, domenica, come sì, insomma, come previsto, ma insomma, ma non troppo, città come Milano, Torino e Bologna potranno raggiungere temperature comprese tra i 28 e i 30 gradi. Anche molte città del centro, tra cui Firenze, Pescara e Perugia, vivranno giornate decisamente molto calde. A conquistare il primato saranno tuttavia alcune aree interne del centro e della Sardegna, dove il termometro potrebbe spingersi fino ai 32 nei comparti più interni dell'isola. Wow! E raggiungere i 31 gradi in città come Roma, eccoci, regalando condizioni dal sapore pienamente estivo. Wow! E va bene, sono le 8 e

Anche il sud non resterà escluso da questa ondata di calore. Campania e Sicilia saranno le regioni più calde, anche con Napoli pronta a toccare punte di 28-29 gradi. Insomma, in sintesi, ci stiamo avvicinando all'epilogo della fase fresca e dinamica che ha caratterizzato la seconda decade di maggio, ed il paese si prepara ad assaporare il primo vero caldo. Forza, via allora! Si farà questo cambio di stagione, dai!

0: After Hours a Radio Rock Italia alle 8:10. Allora adesso chiudiamo la lunga parentesi del meteo, lo sapete, più o meno un'oretta passa così, e andiamo un po' a curiosare sul web. Vediamo un po' la sentenza: Elon Musk ha perso la causa contro OpenAI, respinte le accuse, nessun risarcimento miliardario. Ai, è andata male al Musk. La giuria federale di Oakland ha respinto le principali accuse ritenendole prescritte. Il miliardario sosteneva che la società avesse tradito la sua missione originaria no profit. Quindi Elon Musk perde la battaglia legale contro OpenAI, l'azienda che ha ideato, ricordiamolo, ChatGPT. È stata questa giuria del tribunale di Oakland che ha stabilito che le principali accuse mosse da lui contro Sam Altman erano state così presentate oltre i termini previsti dalla legge. Vediamo.
1: Chi le buono è un fa vite notto sotto un lampione, e quando arriva mezzanotte scende va a panica. Chi le buono è un e che peccato che non può gricchiona, a cominciare

Allora, vediamo un po' questa sentenza. La giudice Yvonne Gonzalez Rogers ha accolto il verdetto, chiudendo di fatto uno dei processi più seguiti nel settore tecnologico e dell'intelligenza artificiale. Quindi, insomma, la giuria principale, la giuria popolare, quindi, insomma, come è formato il Tribunale federale di Oakland, aveva stabilito che appunto tutte queste accuse fossero state presentate oltre i termini di legge, risultando quindi prescritte. La decisione rappresenta una vittoria cruciale per OpenAI, che evita così una potenziale crisi legale, beh, direi, capace di mettere in discussione la sua struttura societaria e i rapporti con investitori miliardari come Microsoft, Amazon e SoftBank. Ma perché? Perché Elon Musk aveva fatto causa a OpenAI? Al centro dello scontro c'era la trasformazione di OpenAI da laboratorio di ricerca senza scopo di lucro a gigante privato. Vediamo, vediamo. Tra un po' c'è il break, tra un po'.

0: Rock Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
10: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
11: State ascoltando
12: Giù dalle brande.
11: Risvegli bruschi,
12: ma non troppo.
13: Eccoci qua, allora, 8 e 18, è arrivato il momento del classico. Arriva la cantantessa, Amore di plastica.
11: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: È vero, gli anni 90 erano anni in cui la plastica andava fortissimo tra lei e Grignani, lo dice giustamente il nostro Alessandro. Ma torniamo alla questione di Elon Musk. Cosa c'era al centro dello scontro? Beh, c'era la trasformazione di OpenAI da laboratorio di ricerca, come vi dicevo, senza scopo di lucro, nato con l'obiettivo dichiarato di sviluppare intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità, a gigante privato dell'intelligenza artificiale stessa, valutato centinaia di miliardi di dollari e protagonista della corsa globale all'intelligenza artificiale grazie a ChatGPT. Questa cosa, insomma, Elon Musk non andava tanto bene, perché lui era tra i fondatori iniziali dell'organizzazione e finanziatore con circa 38 milioni di dollari, sosteneva appunto che Sam Altman e Greg Brockman avessero tradito la missione originaria, privilegiando interessi economici, investitori privati e crescita commerciale rispetto alla sicurezza dell'intelligenza artificiale e all'interesse pubblico, e quindi aveva chiesto fino a 150 miliardi di dollari di risarcimento. 150 miliardi di dollari, e puntava, secondo quanto emerso durante il processo, a riportare OpenAI a una struttura completamente no profit, facendole di fatto perdere i legami con i suoi investitori. Una vittoria di Musk avrebbe avuto conseguenze enormi, avrebbe potuto compromettere i piani di espansione della società, e beh, ci credo, insomma, e mettere a rischio i rapporti con partner strategici che negli ultimi anni hanno investito miliardi nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. E invece com'è finita? Ora ve lo dico, Sì, sì.
1: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando.

forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti vuole

Radio Rock Italia, giù dalle brande, 3791 600 190, ma parliamo di questo processo. Prima ancora di entrare nel merito, i 9 giurati erano chiamati a risolvere una questione preliminare, capire se Musk avesse agito entro i tempi previsti dalla legge, e la risposta è stata no. Secondo la giuria, il fondatore di Tesla e SpaceX avrebbe presentato il ricorso troppo tardi rispetto alla sua ultima donazione e alla rottura dei rapporti con OpenAI, e gli è scattata la prescrizione. Una conclusione che ha impedito di affrontare nel dettaglio il nodo più delicato, se davvero OpenAI abbia violato o meno i principi su cui era stata fondata. Quindi non sono entrati nel merito. La decisione della Corte ha quindi lasciato invariato l'attuale assetto della società guidata da Altman. È andata male, vediamo un po'. Intanto, benzina Ogoshi su

Allora, 11 giorni di testimonianze e di accuse reciproche, perché il processo è iniziato il 28 aprile e durato diverse settimane, ha visto sfilare in aula figure di primo piano del settore tecnologico. Il confronto si è trasformato anche in uno scontro sulla credibilità personale dei protagonisti. Nella ringa finale, Stephen Molo, avvocato di Elon Musk, ha puntato il dito contro Sam Altman, sostenendo che diversi testimoni ne avessero messo in dubbio l'affidabilità. La credibilità di Sam Altman è direttamente in discussione. Se non gli credete, loro non possono vincere, ha dichiarato alla giuria. Dal fronte opposto, OpenAI ha ribaltato l'accusa, sostenendo che fosse Musk a essere mosso da interessi economici. William Sewitt, legale della società, ha attaccato duramente Musk. Il signor Musk può avere il tocco di Mida in alcuni settori, ma non nell'intelligenza artificiale. La causa era considerata un passaggio simbolico per il settore tecnologico, non solo per il futuro di OpenAI, ma anche per una domanda più ampia che accompagna lo sviluppo dell'intelligenza artificiale da anni. Chi dovrebbe controllarla e chi dovrebbe beneficiarne economicamente? E quindi al momento, insomma, Musk ha perso.

Allora, vediamo un po', chiudiamo la parentesi Elon Musk, apriamone un'altra. Si è tenuta la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità, quindi insomma hanno parlato persone che hanno voce in capitolo e si è parlato delle pandemie. Il monito arriva, il mondo non è al sicuro, sull'orlo di danni ancora maggiori. Questo dice il rapporto, vediamo un po' di capire. Il mondo è sull'orlo di danni pandemici ancora maggiori. Il rischio di pandemia sta superando gli investimenti. E questo è il monito lanciato in un nuovo rapporto presentato ieri a margine della 79esima Assemblea Mondiale della Sanità e firmato da un gruppo di esperti che fa parte del Global Preparedness Monitoring Board, promosso da Organizzazione Mondiale Sanità, Gruppo Banca Mondiale. Nel documento, intitolato Un mondo sull'orlo del baratro, priorità per un futuro resiliente alle pandemie, si evidenzia che a 10 anni dall'Ebola e insomma a 6 dal Covid, le evidenze sono inequivocabili. Il mondo non è più al sicuro dalle pandemie. Cerchiamo di capire meglio che cosa vogliono dire. Con l'aumentare della frequenza delle epidemie di malattie infettive, si legge nel report, queste stanno diventando anche più dannose, con un impatto sempre maggiore su salute, economia, politica e società e una minore capacità di ripresa. Quindi insomma loro avvertono che un decennio di investimenti non ha tenuto il passo con l'aumento del rischio di pandemie. Quindi insomma si investe poco rispetto a come corrono le nuove malattie. Insomma, nuove iniziative hanno migliorato alcuni aspetti della preparazione, ma nel complesso questi sforzi vengono vanificati dagli effetti crescenti della frammentazione geopolitica, dei cambiamenti ecologici e dei viaggi internazionali, soprattutto considerando che gli aiuti allo sviluppo sono scesi a livelli mai visti dal 2009.

Insomma, questo rapporto analizza un decennio di emergenze sanitarie pubbliche di rilevanza internazionale, dichiarate dall'OMS, dall'Ebola in Africa al Covid fino a MPOX, Mpox. Cosa sarà Mpox? Non si sa. Valutandone l'impatto sui sistemi sanitari, sull'economia e sulle società. E alla luce dell'analisi, su misure chiave come l'accesso equo a diagnostica, vaccini e terapia, il mondo sta facendo passi indietro, evviva. I vaccini contro Mpox hanno raggiunto i paesi a basso reddito colpiti quasi 2 anni dopo l'inizio dell'epidemia, un tempo persino superiore ai 17 mesi che sono stati necessari per i vaccini contro il Covid. Il crescente impatto di tali emergenze va ben oltre la salute e l'economia. Sia l'Ebola che il Covid hanno minato la fiducia nei governi, nelle libertà civili e nelle norme democratiche, un fenomeno amplificato da risposte politicizzate, attacchi alle istituzioni scientifiche e polarizzazioni che si sono protratti anche dopo la fine delle crisi, rendendo le società meno resilienti alla prossima emergenza. Questo è un articolo che ci dovrebbe mettere un po' in guardia, perché parla poi anche di un rischio di una nuova pandemia. Il rapporto sottolinea che il rischio reale e a breve termine di un'altra pandemia colpirebbe un mondo più diviso, più indebitato e meno in grado di proteggere i propri cittadini rispetto a 10 anni fa, esponendo tutti i paesi a potenziali impatti sanitari, sociali ed economici maggiori. Che brutta cosa. Speriamo che non accada. Intanto consoliamoci con Fabrizio De André, va, che è meglio.

0: Truck Sport. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Questo è
9: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
8: ma non troppo.
10: Beh, ma insomma, dovreste essere ben svegli ormai, me lo auguro. Arrivano i Cara Calma, la novità alle 8.48.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

E allora, ho guardato cos'è la Mpox, è il vaiolo delle scimmie, cioè una malattia trasmissibile anche verso l'uomo, insomma, che ha flagellato in Africa diverse centinaia e centinaia di persone, eh? Quindi va bene. Allora, quindi stavamo dicendo che il mondo non è a corto di soluzioni, dice la copresidente di questo diciamo gruppo di studiosi, ma senza fiducia ed equità queste soluzioni non raggiungeranno le persone che ne hanno più bisogno. I leader politici, l'industria e la società civile possono ancora cambiare la traiettoria della preparazione globale se trasformeranno i loro impegni in progressi misurabili prima che si verifichi la prossima crisi. Il board, che concluderà il suo mandato nel 2026, quindi entro quest'anno, individua tre priorità che i leader politici devono affrontare, dovrebbero direi, per invertire queste tendenze. Istituire un meccanismo di monitoraggio permanente ed indipendente per tracciare il rischio pandemico. 2. Promuovere un accesso equo a vaccini, test e trattamenti salvavita attraverso la conclusione dell'accordo sulle pandemie. 3. Garantire finanziamenti solidi sia per le attività di preparazione che per quelle di risposta al giorno cosiddetto zero. Se la fiducia e la cooperazione continuano a vacillare, ogni paese sarà più esposto quando si verificherà la prossima pandemia. La preparazione non è solo una sfida tecnica, ma è anche una prova di leadership politica. E la leadership, chiosa il rapporto, sarà messa alla prova quest'anno mentre i governi lavorano per finalizzare l'accordo OMS sulle pandemie e per concordare una dichiarazione politica significativa delle Nazioni Unite sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle pandemie.

Cesare Cremonini, Grey Goose, Radio Rock Italia, 8:56. Passiamo adesso ad argomenti più ameni. Parliamo dei mondiali del 2026, mondiali di calcio, anche se l'Italia non ci sarà, a meno che non succeda qualche ribaltone. Vediamo un po' DAZN, le 104 partite, tutte lì, tutte su DAZN, 3 nuovi show e 16 ore di diretta al giorno. Abbiamo l'intervista al CEO di DAZN, Azzi, che dice: azzo, dico io, è una tappa molto importante, per la prima volta la Coppa del Mondo anche via app. Arriva Etta!

tutta stressata. Invece non ci dobbiamo stressare noi, perché c'è DAZN che ci racconterà ogni azione ed emozione della Coppa del Mondo FIFA 2026. Ma sì, ma non c'è l'Italia, chi se ne frega. A parte, a me interessa poco anche se ci fosse stata l'Italia, ma non importa. Con una copertura editoriale in programma sin dal mattino e fino a tarda notte, che accompagnerà i tifosi per l'intera durata della competizione più prestigiosa al mondo. Un mese di grande calcio con tutte le 104 partite che saranno trasmesse solo su DAZN con commento in italiano. 104 highlights, 34 best moments, 7 goal collection, contenuti originali, show esclusive, 16 ore live al giorno e 1000 eventi con nuove funzionalità di prodotto pensate per amplificare l'esperienza di visione ed il coinvolgimento della community.

vediamo un po' come organizzeranno questo lavoro i gruppi di giornalisti di DAZN. Saranno collegate dagli Stati Uniti tre crew giornalistiche che seguiranno le sfide principali direttamente sul campo, garantendo una presenza editoriale costante. Dai luoghi simbolo della competizione, gli inviati di DAZN racconteranno le imprese delle nazionali, tranne la nostra, ed il dietro le quinte del mondiale attraverso collegamenti in diretta dai campi, contributi editoriali negli show e una copertura social continuativa per portare in Italia ogni dettaglio dei mondiali più grandi di sempre. Sfide in diretta, ma anche storie extracampo che porteranno i tifosi a scoprire il contesto, l'identità e il battito culturale nei paesi ospitanti e delle nazionali partecipanti.

Allora, Dazon ha presentato la sua programmazione nel cuore di Milano al Portrait e la sua offerta per i mondiali di calcio, i primi trasmessi interamente su un'app di streaming che partiranno il prossimo 11 giugno, meno di un mese, 39 giorni, 48 squadre, 104 gare trasmesse, di cui 69 in esclusiva. Siamo contenti di avere Dazon a bordo, sono gli unici a coprire tre paesi. Queste sono le parole del Chief Business Officer della FIFA, Romy Gay. A proposito, Romy Gay si dirà perché è italiano. Vabbè, a proposito del fatto che Dazon trasmetterà i mondiali oltre che in Italia anche in Spagna e Giappone, è una tappa molto importante per noi, dice appunto Stefano Azzi, che è il CEO di Dazon. Per la prima volta la Coppa del Mondo in app, faremo un racconto editoriale ricchissimo dal tramonto all'alba o viceversa. Avremo con FIFA un mondo di contenuti iconici grazie a FIFA Plus, che sarà utilizzato al meglio con una user experience d'avanguardia sempre più evoluta, che consente al tifoso di interagire con le emozioni e partecipare in maniera sempre più interattiva. Io ricordo che non c'è l'Italia, quindi tutto sto grande slancio emozionale mi sembra più che altro un grosso spot per Dazon. Staremo a vedere.

0: Questi sono i Finlay con Nazca. Porno è il brano che si distingue per il testo particolarmente così degno di contenuto. Allora, sono le 9:14, c'è cioè proprio un minuto prima del break. Allora, così, ascoltiamo quello che dice il Senior Vice President della divisione content di DAZN Italia, che si chiama Michele Dalai, il quale dice: avremo 16 ore di diretta al giorno e più di 1000 contenuti dedicati originali. Quello che vogliamo è che si ricordi questo mondiale per come l'abbiamo raccontato noi, dalla cerimonia inaugurale fino alla finale. Noi raccontiamo anche la Serie A, che è un impegno che ci porta tanta pressione, perché il campionato italiano è molto stressante dal punto di vista emotivo per i tifosi, perché vince uno solo, ma anche per noi che lo raccontiamo. Adesso arriviamo a questa manifestazione e peccato che non possiamo dire tiferemo tutti per la stessa squadra. Ah, ecco, finalmente si fa riferimento al fatto che gli azzurri non ci saranno. Ma abbiamo immaginato questo mondiale come un viaggio con 104 partite dentro. Ci saranno inoltre 3 modalità di fruizione: subito gli highlights, le voci pre e post match e tutte le conferenze, con l'obiettivo di restare accesi tutto il giorno. Inoltre le gare saranno tutte commentate in italiano di giorno e di notte.
1: Rockstar. 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con pre-produzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: State ascoltando
9: Giù dalle brande.
8: Risvegli bruschi,
9: ma non troppo.
0: 9:19 a Radio Rock Italia, arrivano i 99 post. Curre, curre, guaio.
8: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E dovranno correre anche quelli di DAZN, perché insomma il loro racconto, almeno come lo stanno annunciando, sarà a 360 gradi dentro la app, e sa di vero e proprio viaggio, no? Un viaggio che seguirà un po' il sole dall'alba al tramonto, scandito da 3 nuovi live show pensati per accompagnare il pubblico in ogni momento della giornata del mondiale, appunto su DAZN. La prima sveglia puntata dal mattino con Wake Up, qui c'è il gioco di parole, invece che Wake Up è Wake Up, il morning show. È il morning show di Radio Rock? No, il morning show di DAZN, live dalle 8 alle 8.30, una mezz'oretta, quindi condotto a rotazione da una delle firme del giornalismo di DAZN insieme alla squadra di commentatori della piattaforma. Uno spazio di analisi e racconto che riparte dai gol e dai momenti chiave della notte appena trascorsa, quindi la notte precedente, con focus sulle partite principali, arricchito da interviste pre e post match a calciatori e allenatori, lettura delle statistiche e uno sguardo ragionato agli appuntamenti della giornata in arrivo. Poi nel pomeriggio l'attenzione si sposta su Copa Mundial dalle 17 alle 19, 2 ore. Programma esclusivo che andrà on air direttamente dall'Adidas Brand Center di Corso Vittorio Emanuele a Milano. Quindi attenzione. Poi vediamo un po' come si snoderà il palinsesto. Intanto ci sono i Gazebo Penguins, la loro nebbia.

I Gazebo Penguins qui a Radio Rock Italia. Allora, vediamo un po' cosa accadrà in questo store della Adidas. Dirà, avverrà questo: lo store sarà un po' per tutta la durata del mondiale un hub editoriale, pop e culturale, grazie alla, appunto, collaborazione, alla partnership con Adidas. Il racconto sportivo sarà affidato ad Alessia Tarquinio, che è la nuova talent di DAZN per i mondiali, e dal volto giornalistico di Barbara Cirillo. Insomma, stiamo parlando di tutte, insomma, giornaliste che conosciamo piuttosto bene. Vediamo un po', eccoci qua, che analizzeranno i momenti cruciali della competizione insieme a Emma Tosci, imitatore, content creator e telecronista sportivo milanese. Questo mi manca. Contenuti live, collegamenti dagli Stati Uniti e momenti di intrattenimento offriranno una prospettiva ampia e contemporanea sull'evento, trasmesso appunto tutto da DAZN. Un contesto pensato per avvicinare il pubblico all'atmosfera dei mondiali, valorizzando il dialogo tra calcio, lifestyle e community. La giornata si chiude con Times Square, l'ora del mondiale, il prime time show di DAZN, alla conduzione in studio ovviamente Diletta Leotta, a volto di punta, che si dividerà tra Milano e gli Stati Uniti, e il giornalista Marco Russo, accompagnato dai talent Ambrosini, Ferrara, Matri, Hernanes, Marcolin, Brocchi, Bazzani, Giaccherini, Di Gennaro e Budel.

Ad analisi tecniche delle prestazioni delle nazionali si affiancheranno i racconti e le storie raccolte oltre oceano dagli inviati, i soliti noti Federica Zille, Alessio De Giuseppe, Tommaso Turci e Davide Bernardi, per restituire anche tutto ciò che succede fuori dal campo. Adesso vediamo poi anche tra i contenuti originali, no? Ci sarà anche Bordocampo in versione mondiali, Bordocampo insomma format ormai noto, no?

Allora, vi dicevo appunto di Bordo Campo, no? Nel corso della competizione verranno realizzate 11 puntate speciali, 11 sono tante, per rivivere da vicino i match clou dalla posizione privilegiata del Bordo Campo e scoprirne i lati più inediti. A fare da filo conduttore al racconto dei mondiali su DAZN, un anthem esclusivo prodotto dai DJ Merck and Cremont e cantato da grandi artisti italiani, pensato per dare il via e accompagnare i tifosi in un'esperienza calcistica più pop, costruendo attesa ed immergendoli fin dalle prime note nel clima partita e del torneo. Ma staremo a vedere. Per tutta la durata del mondiale l'app DAZN sarà sempre accesa, con un flusso continuo di contenuti live e on demand e con nuove funzionalità tecnologiche mobile driven pensate per accompagnare i tifosi prima, durante e dopo ogni partita. Nuove implementazioni tech che porteranno DAZN a essere sempre più un ecosistema digitale integrato, capace di amplificare l'engagement e rafforzare il senso di community tra tifosi sportivi, offrendo un'esperienza personalizzata e interattiva che intrecci contenuti e conversazione. Un approccio innovativo che trasforma i fan da semplici spettatori a partecipanti attivi al centro del racconto, creando momenti di connessione che vanno oltre i match live. Poi ci saranno anche DAZN Stories tra le novità, la nuova feature pensata per permettere ai tifosi di non perdere nessun momento chiave delle partite. Integrata direttamente in app e fruibile da mobile, questa funzionalità offrirà clip brevi, dinamiche e interattive, proprio come se fossero delle stories. Oddio, pure le stories.

0: Explore.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
7: Stop! E un po' meno?
6: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
7: Stop! Un po' meno.
8: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
7: Stop! Buona!
8: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
11: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Questo è
13: Giù dalle brande.
14: Risvegli bruschi,
15: ma non troppo.
16: Ultimo passaggio con la novità, alle 9.48 arriva Mannarino.
17: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

po' d'amore, Mannarino, qui a Radio Rock Italia. Dai, dai, dai, siamo in fondo, siamo arrivati agli ultimi minuti, dai. Allora, vi stavo dicendo questa esperienza, no? Un po' social, con queste stories. Questa esperienza in app, su mobile, per i fan, si arricchisce anche con le live chat with the stars. Pensate, per avvicinare ancora di più i tifosi, attraverso domande e risposte condivise in tempo reale, i fan che seguiranno il mondiale potranno entrare in contatto diretto e autentico su DAZN con alcune stelle più interessanti del calcio internazionale. Un'occasione unica per scoprire il lato più personale dei giocatori in prima persona. A completare l'esperienza, MyClips, la funzionalità basata su intelligenza artificiale, figuriamoci, che rivoluziona il modo di vivere la passione sportiva, consentendo ai tifosi di creare il proprio video personalizzato e trasformare i momenti di gioco in highlights istantanei, rivivendo le emozioni del grande calcio in modo interattivo e su misura. Ci mancava, no? Stavamo male, se no.

ma quanti ne ho accettati io di 18? Ma insomma, qualcuno, dico la verità, non avevo una media altissima, il 18 era sempre meglio che ripetere. Allora, andiamo a chiudere questo discorso su DAZN e i mondiali. Grande spazio anche a FanZN, che ha ormai raggiunto oltre 100 milioni di utenti cumulati su DAZN nel mondo e oltre mezzo miliardo di interazioni, e che verrà ulteriormente potenziata appunto per la kermesse statunitense e canadese, rendendo sempre più social l'esperienza dei tifosi su DAZN, trasformando la piattaforma nel social media dello sport. A breve i tifosi potranno personalizzare il proprio profilo scegliendo un avatar e la propria squadra del cuore, pubblicare status, inviare reaction live personalizzate con i colori del proprio club, scoprire i profili degli altri tifosi e partecipare a sondaggi, quiz, pronostici e minigiochi, dove ogni interazione contribuisce a un'esperienza di tifo condivisa.

0: 0964. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla fine. Io sono veramente ai saluti e alla sigla. Dopo ci sarà un brano di Galoni e poi Marte Contro, come tutti i giorni. Dopo di me il buon Dario Cecchettani. Io vi do appuntamento a domani alle 7 con Giuda Le Brande. Ciao.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato
3: Giuda Le Brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Puntualissimo. Sono le 10 in punto di martedì 19 maggio. Questa è Marte contro, come ogni martedì. Oggi è il giorno special one.
2: Ciao Marte. Oggi è martedì, sì. È il giorno mio.
1: Esatto.
2: Vedete un po' che potete fare.
1: Giorno. Dai, sveglia.
3: Dai, Marte contro lì. Dai.
1: Eccoci. Giorno. Vai, chi c'è qua?
4: Buongiorno
1: a te.
4: Buongiornissimo.
1: Quando medicissimo.
5: Aio. Non si sa perché ce n'è sempre una.
3: Breve, timbrato e se te va.
1: Sempre e solo se te va. Che te dico? Così, vai.
6: Mandiamo in vocale, breve e timbrato e sempre se te va. Sino a pinder culo.
1: Esatto. Allora oggi è martedì, Radio Rock Italia, Marte contro. Di che cosa si parlerà oggi? Oggi è il sondaggione, eh? Adesso rimetto la storia in modo tale che vi rinfresco l'opportunità di poter ancora partecipare a questa mensa. Intanto vi lancio il 3791 600 190. Ringrazio Marco Bosco che mi ha preceduto e messo in condizione di lavorare al meglio.
3: Dai, Marte contro, attaccame sto vasco, va.
1: Eccolo Dante, non preoccuparti. Oggi partiamo con l'immaginazione, anche se dobbiamo ripristinare la memoria. Per cui il primo passo del nostro comandante alla cloche glielo facciamo fare con questo brano del 1985, che ne dice di cose su cui riflettere.

0: Le favole, le favole. Ti immagini se tua madre fosse meno nevrotica e se fosse sempre domenica? Non male, non male. Allora un po' di ordine, un po' di ordine, dai. Salite, salite, perché oggi siete veramente tante e tanti. E dobbiamo sentire il sondaggio. Allora, il sondaggio di oggi è un sondaggio molto bello. Ho ricevuto tanti complimenti per una volta. Anche come al solito sempre dei messaggi un po' di reprimenda. Però insomma, questo fa parte della comunità marziana. E il sondaggio riguarda il ripristino, che poi scoperto si può dire in entrambi i modi, il ripristino della memoria. Allora, che cosa vuol dire? Avete perso la memoria totalmente, tabula rasa. Che cosa fate? A chi affidate il compito di ripristinarvi tutte le informazioni dentro? E se ce l'avete, qual è la cosa che lucidamente vorreste non fosse rimpiantata nella vostra mente? Un po' tipo, se mi lasci di cancello, che ne so, una persona, un'epoca, un anno, una partita di pallone giocata nel 30 maggio dell'84, non lo so, cioè cose così. Ma oggi è martedì, quindi Marco Bosco va buttato giù delle brande, Dario _C__24 in voce con voi fino a luna, Vincenzino piglia poco con la sua Troppo Italiano dopo di me, dalle 15 alle 17 Silvio Ostini con la sua Chaos Control, dalle 17 alle 20 se ne prendete 3 non diventano 1500, io sono l'Elettro, 2500, chiude con la Fuori Comfort Federico Corsi.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone, non so neanche se l'ascolterai.

Oggi sono io, allora 3791 600 190 l'ho già piazzato sulla storia che trovate sul mio social, che vi ripeto essere Dario underscore C underscore underscore 24 e 3791 600 190, sto dando i numeri, giocateveli, anzi potremmo fare il 37, il 90, il 60, l'1 e il 90, due volte il 90, pensa che culo se fate 6 con due volte lo stesso numero, invece è il numero per mandare il WhatsApp fino all'1, state in tempo per partecipare a questo nostro sondaggio, ve l'ho già ricordato, ma come sapete prima delle 10 e un quarto, dove ci sarà il primo break foriero del primo classico, ho bisogno di mettere in ordine la navicella che parte e decolla da Portonazzo fino ad arrivare Portonazzo, mo dai che mi è venuto un po' così, da Portonazzo che deve arrivare fino a Marte alle 15. Ciao a tutti che vedo che passano lì davanti, tutti gli amichetti di Radio Rock che vanno all'altra regia, e quindi per mettere in ordine vi ho detto del palinsesto, vi dico come ascoltarci, oggi lo voglio un po' ribaltare, siete al mare, guarda che giornata, mi sa che ci vado pure io subito dopo la trasmissione, come faccio sempre le mie piccole fughe, se siete al mare FM 96.6, se siete in macchina DAB Plus in ordine alfabetico Radio Rock Italia, se siete a caso dove volete con un telefono, un computer in mano, il sito radiorockitalia.it per ascoltarci in tutto il mondo, e invece se mi state seguendo dall'app perché siete diligenti l'avete scaricata al vostro store Radio Rock per sentire sia me che i ragazzi di là.

0: E chi non sente Loveman Orchestra si merita di non riuscire più a aprire, sai, errore 104 YouPorn. Questa è una grossa sfiga che potrebbe capitarvi. Allora, ci siamo. Innanzitutto devo svegliare il notaio, che ancora non ho ben presente se sia vivo o morto, o X, come direbbe Ligabue. Però ci siamo quasi, siamo all'interno ancora del pre-sigla, del pre-sondaggio. Voglio ricordare questo aspetto qua, vediamo questo qua.
1: Non si sa perché ce n'è sempre una.
0: Oh, come mi nasce? Mi nasce così il fine settimana. Devo dire che questa volta l'ho preparato dal venerdì, ero ad una cena, insomma, parlavo con persone e ho detto devo preparare il tema domani. Diciamo, quando ci penso? Io dico, ci penso appena mi sveglio, così come mi viene in mente. Dice, beh, ma non puoi prepararlo prima. Dico, no, io ho un problema di memoria, poi se non mi ricordo. E da lì si è sviluppato questo discorsone. Ve lo ribadisco, molto semplice, avete tempo fino a luna. Avete perso la memoria, a chi affidate il compito di ripristinarla? C'è qualche cosa che volete rimuovere? Mandami un vocale, breve timbrato e si te va a 3791-600-190. A martedì, Radio Rock Italia, a Marte contro Rock Spot.
2: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
6: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: State ascoltando
8: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 10:17, c'è super vita sul pianeta torbido. Io ho un po' di calo di voce dovuto forse dall'attività di domenica, di cui non ricordo nulla perché non ne ho memoria. Quello che mi ricordo invece è che a rientro dal break delle 10:15 è il momento del primo classico, e il primo classico è un bel classico. E allora Timoria, Sangue Impazzito.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

giorno ha detto addio Francesco Renga, ha detto addio ai Timoria, effettivamente, se andiamo a vedere proprio nell'etimologia della cosa, ma soprattutto ha detto addio alla religione, di questo parla questa canzone, anche se insomma questo è un tema per la mia ecumenica, non so se l'ecumenica c'è questa settimana, ma forse sì, siete in tante e tantissimi, e quindi tra poco dobbiamo iniziare direttamente con il O Sondaggio, come si dice da queste parti, ormai è abbastanza noto e rinomato. Allora ve lo ricordo ancora per chi avete tempo, ancora mi scrivono in DM per mandare i messaggi e partecipare al sondaggio del martedì, poi o iscriverti al broadcast mio di WhatsApp con il quale vi rompo le scatole il sabato mattina per avere l'anticipazione di quello che sarà il tema di Marte Contro, e per essere inseriti in questo broadcast WhatsApp basta mandarmi il vostro numero, se volete, chiaramente non è che rimorchio così, in DM nel mio Instagram dario-c-24. Se invece volete rispondere nei commenti ai video, potete farlo, oppure vi avvalete della diretta 3791 600 190, soltanto il martedì dalle 10 fino, diciamo, alle 12 e mezza, dai che dopo faccio chiusura. Quindi insomma, avete perso la memoria, da chi ve la fate ripristinare, di chi vi fidate ciecamente per reinserire i vostri dati, e soprattutto se avete qualche cosa che volete rimuovere, fatemi sapere. Hai presente?

Allora, Gazzelle con Noise Narcos in featuring alle 10.26, subito doppietta delle 10.30 perché poi c'ho da fare. Allora, questa l'ho riscoperta ieri, ero a cena a casa, passavano un po' di playlist e mi sa che mo la metto su un bel postone perché è veramente totale. Sono tornato indietro di tanto tanto tempo, il loro album, questo è Microchip Emozionale, e noi abbiamo tantissime canzoni in archivio dei Subsonica. Ho fatto espressa richiesta al ciclo della filiera di questa fantastica radio ed eccola qua, adesso ce l'ho a disposizione e devo dire un pezzo che mi ha ricordato dei punti di memoria proprio sommersi, e quindi secondo me ci stava oggi. Dentro parla proprio di questo, dei ricordi, vai.

0: Cari di tutto il mondo, unitevi, anche tu lì su Sudicara, lo so che questa colpisce tanti. Allora, ieri molto bella, però devo anche dare spazio finalmente al Redivivo.
1: Ciao, scusa, ma gliel'hai detto a quelli che sentono che oggi è quel giorno della settimana
0: in cui rispondiamo
1: a quei messaggi che arrivano?
0: Sì.
1: Quelli che devono essere brevi col timbro e sempre se gli va, eh?
0: Sì, glielo
1: detto. Scusa, ma stamattina non mi ricordo niente.
0: Eccolo. Allora dovrò in qualche modo riaccenderti la memoria. Allora, voglio partire oggi con un vocale di un soggetto seduto in prima fila. Sentiamo cosa abbiamo da dire. Diamo il via alla nostra maratona di vocali. Mandami un vocale breve, timbrato e sito, e va sul tema di oggi. Hai perso la memoria? Da chi te la fai ripristinare? E soprattutto se puoi rimuovere qualcosa. Hai perso la memoria?
2: Scusa, chi sei? Vedo che mi hai mandato sabato mattina alle 10:52 vocale non breve, timbrato.
0: Sì.
2: Però si t'annava.
0: Sì, mandava.
2: Si vede che t'annava.
0: Sì, te lo
2: però
0: mandavo.
2: Non. Boh, chi sei? Ci conosciamo?
0: Ciao, non ci conosciamo. Tu non mi conosci, ma io stavo dietro di te in fila per il ritiro del congedo. Ero quello con una maglietta a girocollo di spugna, tipo mare. E poi a un certo punto tu hai detto: sai che ci dovete fare col congedo mio? Andate. L'hai detto, stavo dietro di te. Allora, ancora oggi è martedì, quindi ci sono i postumi di quello che è successo domenica. E allora, un altro brano dei Tiro Mancini.

0: Tiro Mancini, che alle 10.36 ci ricordano che oggi è solo martedì, domenica è passata. Invece andremo tutti quanti a Verona a parlare del saluto agli amici di Verona, ok? E 3791-600-190 per i vocali di questo sondaggione. Non avevo ancora interpellato il mio amico presondaggiaro. Sei pronto?
1: Allerta Marte.
0: Sei pronto? Vai.
1: Sono pronto, spara, amico mio.
0: Ecco, sparo. Ho sparato. Parliamo di memoria, ripristino della memoria. Dovete scegliere una persona che vi possa in qualche modo conoscere talmente tanto da poter reimpiantare dentro di voi tutti i vostri ricordi e soprattutto chi siete, cosa volete, cosa vi piace, no? Io ho scelto il mio amico Francesco, che mi conosce da quando ho 7 anni, anzi a volte ho la tentazione di doverlo uccidere perché sa cose che nessun altro dovrebbe sapere, e in realtà vorrei che mi ricordasse ogni giorno, appunto, che io non seguo il calcio. L'importante è che si ricordi di questa informazione. Voilà, chi c'è là in seconda fila?
2: Comunque, sì, allora affiderei ripristino della memoria,
0: sì,
2: a mia madre, a Roberto, sì, e a una delle mie migliori amiche.
0: Ah, ok, basta, semplice. Ci stava, notaio, mi sembra che sia una cosa confacente alle nostre richieste.
3: Allora, per me va bene, sì, sì, però adesso la memoria la devo fare risettare un'altra volta.
0: Madonna, che t'ha detto? Ha detto una delle migliori amiche, Roberto sarà il compagno, la madre, insomma, mi sembrava molto regular questa nostra neomarziana che anzi saluto, abbraccio e ringrazio. Tommaso Paradisiamo, ci va per par condicio. Passa un raggio

0: Tommaso Paradiso, Tommaso Paradiso, ci voleva almeno un minimo.
1: Scusa Dario,
0: sì.
1: Ho sentito che dicevi qualcosa di domenica.
0: Sì.
1: C'ho sta sensazione che effettivamente sia successo qualcosa di molto importante, forza Roma!
0: Sì, sì, ma in effetti ho passato apposta Tommaso Paradiso perché abbiamo scoperto essere uno delle icone del tifo laziale, quindi insomma, cerchiamo di essere anche equilibrati mai, ma comunque con un senso di par condicio per quello che facciamo, perché io non seguo il calcio, questa è Radio Rock Italia, non ce ne può fregare di meno. Andiamo avanti, 3791 600 190, sentiamo chi c'è. Voilà,
2: che è E allora, per sì. quanto riguarda il recupero della memoria,
0: sì.
2: mia madre, ah. mio padre,
0: sì.
2: la mia compagna,
0: sì.
2: e hanno da cancellare.
0: Sì. Bravo, questo è bravo.
2: 2017.
0: Dici pure perché, però, mo ci rimane così sto dubbio con sto 2017, che t'avrà fatto mai? Comunque è bello poter cancellare un anno intero. Io sono indeciso tra qualche anno, mo nella trasmissione qualcuno ve lo dico, vediamo.

0: Rock Sport.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
6: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
13: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
14: Ah, ma quindi non è un'operazione?
13: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
15: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
16: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
17: Questo è
18: Marte Contro.
17: C'è vita sul pianeta torbido.
19: 10:47 è il momento della prima novità. Senza perdere la memoria, sappiate che queste le mette in riga Riccardo Magni, l'uomo delle novità. Ci andiamo ad ascoltare i Plugs of Apocalypse, detti anche Poa, con la loro Fractures, un bel po' di new metal su Radio Rock Italia. Marte Contro, scagli la prima pietra chi non ama il new metal.
20: La novità di Radio Rock Italia, rock made in Italy.

0: Loro nuovo brano in rotazione con le novità di Radio Rock Italia, Marte contro 10:55. Allora, questa signorina marziana che è lì seduta in seconda fila, fila importante, ci dica, vai.
1: Ciao Dario. Ciao. E sicuramente affiderei il ripristino della mia memoria ai miei 3 figli.
0: Buono.
1: E che penso che sia più che sufficiente, visto che il primo ne ha 29. Quindi penso che 29 anni nella mia vita ricordati da loro sia la cosa migliore.
0: Sì.
1: Un bacio.
0: Sì, mi sembra buono, però diciamo che tutto quello che è successo prima della nascita del primo figlio, come lo ripristini? O forse è meglio rimuoverlo? Non lo so. Notaio, cosa ci dici?
2: Allora, per me va bene, sì, però adesso la memoria la devo fare settare un'altra volta.
0: Esatto, continui ad andare in loop di deficit di memoria. Allora, a proposito di memoria, Lacrime dal cielo è il nuovo singolo di Clara Moroni, disponibile dal 15 maggio, quindi da venerdì, contraddistinto da sonorità urban, pop, rock, denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda, perdita di empatia, invitando a non accettare passivamente le narrazioni imposte e risvegliare la coscienza critica. Il videoclip, realizzato da Antonello Ruzzu e Clara Moroni, racconta una città disumanizzata in cui la figura simbolica si oppone al controllo per restituire libertà di pensiero. Lacrime dal cielo è il nuovo singolo di Clara Moroni, noi l'abbiamo mandato in anteprima. Io ce l'ho fatta.

0: Leone mi dice che Clara Moroni la vedrò dal vivo il 5 giugno a Ferrara, perché è la nota, notissima, corista di Vasco Rossi. Di Vasco Rossi,
1: Dario, se mi faccio ripristinare la memoria da mia madre, sì, mi perdono almeno due terzi delle cose che ho fatto in vita mia.
0: Certo, perché
2: la grande, niente, grandissima fortuna della mia vita, sì, è avere come migliore amica, come persona che mi conosce meglio di come mi conosco io, sì, tale Francesca.
0: Oh, Francesca.
2: Affiderei a Francesca questo meraviglioso compito, perché so perfettamente che saprebbe esattamente cosa tenere, cosa togliere, lo sa. Quindi non ho nemmeno bisogno di dirle quale potrebbe essere l'anno da rimuovere o l'episodio. Lei sa esattamente ciò che mi serve.
0: Lo sa Francesca.
2: Io spero che ogni persona al mondo abbia accanto una Francesca, come ce l'ho io, perché è una grande svolta. Quindi io mi affido completamente. La fortuna vuole che, insomma, lei saprà sicuramente cosa dire, quando dirmela, se dirmela, cosa rimuovere, cosa tenere,
0: cosa
2: e
0: fare,
2: magari dare quel pizzico di come dire, entusiasmo per questa nuova vita che mi attende.
0: Quindi c'è comunque
2: dopo la tabula rasa, che devo dire la verità, forse è una svolta.
0: Sarebbe svolta tabula rasa. Io credo che qualcuno me l'abbia detto, sto fatto che la tabula rasa è una svolta. Notaio, io qua manco da interpello, perché sa tutto Francesca.

0: Sei un'altra scommessa che ho perso con me.
1: Sei un'altra scommessa che ho perso con me. Diversa, utente 175. Bella, bella questa canzone. Ci è veramente, veramente piaciuta. Allora, stiamo andando con un buon ritmo. E mi preme ricordarvi che domani è mercoledì. Mercoledì, cronache dal pianeta d'orbito, per cui parleremo un po' del podcast. Devo lavorare alla puntata 13 della prima stagione. Anzi, ringrazio tutta la crew della Post, Domitilla, che sta lì, Giulio, che monta l'audio, lei che monta il video, i ragazzi della comunicazione. Insomma, questo nostro progettone, di cui però parlerò domani. Quindi, ma che ve lo dico a fare. Ma domani state qua dalle 10 alle 13, perché ne parleremo domani anche Fanta Intervista. E poi vi ricordo questa simpatica rubrica che mi sono inventato per il venerdì, oltre alle richieste che permangono, quella del quinto quartiere, in cui andiamo a parlare di qualche quartiere, un po' di Roma, un po' in giro per il mondo. Ci sono tantissimi quartieri da spiegare e da rappresentare. Invece al momento ho bisogno di andare un po' su un po' di rap, quello di una volta, anche se questo poi è il loro ultimo lavoro, quindi non sono quelle sonorità proprio anni 90-2000, ma il pezzo è un bel pezzo, e dato che è un bel pezzo non voglio perderlo dalla memoria, neanche avendo percorso tante tante miglia e avendo disatteso tantissime promesse.
2: Perché abbiamo miglia da percorrere.

0: fiammata.
1: Questo è un album che ha veramente tante sonorità di Sergio Leone, eh? C'è anche un brano che si chiama proprio Sergio Leone. Tu sei quello con la pistola, io sono l'uomo col fucile, i Colle del Fomento seconda generazione 2.0, bisogna avere memoria. A proposito di memoria, oggi stiamo parlando di questo, è il giorno del sondaggione. Quanto mi piace il martedì, che è il giorno proprio di Marte contro quello in cui non sono solo, ma sono... Ieri stavo sentendo la trasmissione con questa persona e dicevo, ma adesso ti faccio sentire un po' però in cosa consiste questa cosa dei messaggi, se no non la capisci, per mandarmeli. E passavo io e passavo i messaggi. Ah, quindi non sei da solo durante la trasmissione. Dico, no, sono dei vocali. Poi dopo passavo un altro. E questo chi è? Questo sarà lì con te? Dico, no, vabbè, lascia perdere, poi ti faccio un disegnetto. Va bene, andiamo avanti. Si alzino lì dalla quarta fila.
2: Ciao, sono Andrea, buonasera. Ciao Andrea, ciao, penso buonasera. Questo compito molto molto importante lo assegnerei al mio migliore amico, perché sì, è la persona che ragiona con me Francesca, e la pensa come me in molti punti di vista, e quindi penso che sia impeccabile per questo tipo di compito di lavoro.
1: Ottimo.
2: E per il resto penso che all'interno della propria vita non bisogna cancellare nulla, e che tutto è appunto
1: tutto
2: parte del proprio percorso e del proprio processo, e che quindi non bisogna cancellare anche i momenti brutti o i momenti che uno vuole dimenticare, ma tenerli tutti con sé per andare avanti nella propria vita.
1: Va bene, scusa, io sono un cancellatore seriale, per cui io qualche annetto lo cancellerei, non so perché, ma penso che vorrei cancellare il 30 maggio dell'84 e poi vorrei cancellare anche il 30 luglio del 2022, che forse è stato il giorno che sono stato peggio in vita mia, però poi comunque ci sarebbe il 23 luglio, il gatto non ci starebbe comunque, per cui non è che risolverei niente.

0: Fumo l'ultima, che poi non è mai l'ultima, l'avrei voluto dire, per 16 anni è stata l'ultima, quella di 16 anni prima. Poi vabbè, invece adesso ho ripreso come un buon coglione.
1: Sì.
0: Mi avete preso per un coglione, ma no, per un eroe. Citazione, non so chi la coglie. Ma no, sei un eroe. Allora, sono le 11.09, è il momento di far alzare il mio personaggio lì in fondo alla fila 34, vai.
2: Ciao Marte.
0: Oh, ciao bello.
2: Allora, per quanto riguarda l'aiuto nel recuperare la memoria,
0: sì,
2: mi farei aiutare dalle persone che mi vogliono bene, quindi dalla famiglia, a cominciare dalla famiglia e a proseguire con gli amici più stretti.
0: Sì.
2: E invece, in un'ipotesi più science fiction, di una tecnologia che permetta di far ricordare selettivamente delle cose, credo che non rinuncerei, non eliminerei alcun ricordo negativo,
0: sì,
2: perché in fondo le nostre cicatrici ci rendono quello che siamo. Poi ovvio, mi considero abbastanza fortunato a non avere avuto eventi traumatici da dover rimuovere, semplicemente quegli eventi dolorosi che appartengono a tutti quanti nel corso di questa vita.
0: Beh, devo dire che sei stato veramente esaustivo e mi hai dato anche l'assist per il brano, è vero, poi alla fine perché ci abbiamo le cicatrici perché ci dobbiamo ricordare che si sono rimarginate e abbiamo lavorato sul dolore, e quindi poi dopo da là in poi si apprende un po' come il peperoncino. Allora, cicatrici, vai Lupo, vai, vai.

0: Mille, mille, mille, mille cicatrici sul petto che ti fanno sentire vivo Lupo, uno dei miei protetti. Allora, 3791-600-190, vai avanti il prossimo.
1: Buongiorno Marco.
0: Oh, buongiorno.
1: Ma la vera domanda è...
0: Vai.
1: Ma devo proprio farmela ripristinare la memoria? Una seconda possibilità, ricomincio da zero. Ciao,
0: buon martedì a te. Ecco, questa è una versione che devo dire tutto sommato forse me l'ha detta più di qualcuno, però che ne so, vuoi ricordarti il latino, vuoi ricordarti la matematica, vuoi ricordarti che sei allergica alle nocciole, vuoi ricordarti che non sei della Lazio, vuoi ricordarti, non lo so, che la via di casa tua, vuoi ricordarti che quella persona che hai odiato e che ti ha rovinato la vita, se la rincontri la devi evitare, alcune cosette. Però è pure vero che magari uno la rincontra quella persona che hai odiato e che ti ha rovinato la vita, e magari in quest'altra vita no. Non lo so, è un tema quello di rinunciare al ripristino della memoria. È un tema, e quindi ho visto che più di qualcuna e qualcuno di voi l'ha proposto. Io qua siamo in un ente democratico e non abbiamo nessun pregiudizio in merito. Va bene, allora dai, Riccardo Sinigalli e poi...

0: Sinigallia, vai!
1: Rockstar. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: State ascoltando
10: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: E vita sul pianeta torbido, è il momento del secondo classico per oggi. Questo è quello col titolo che mi devasta la vita. Prise, coline, enzina, il ciusso.
10: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Adriano Celentano dal titolo impronunciabile, 11:22. Andiamo avanti perché siete veramente tanti. Sai che oggi non ce la faccio, c'ho questo sentore, non me ne vorrà. Vincenzino piglia poco se mi allungo un poco. Sei d'accordo, notaio?
1: Dario, sì, ci sta, grazie. Sta dentro, ok?
0: Sì, ci sta, cioè posso allungarmi e quindi rubare qualche minuto dalla trasmissione successiva. Allora, andiamo avanti, sentiamo chi c'è lì, fila 4, vai.
2: Bella Darione, bella Radio Rock, ciao. Bella Marte Contro. Ciao. Allora, ciao. Affiderei l'incarico di, diciamo, riprogrammare il mio cervello alla, sì, mia compagna.
0: Oh, brava,
2: che è l'unica
0: bello,
2: di cui
0: l'amore.
2: Mi fido ciecamente.
0: Ti fidi ciecamente dalla compagna?
2: La cosa che non vorrei mi fosse, sì, mai rimpiantata.
0: Sì.
2: E non è tanto il giorno della morte di mia madre, ma la sofferenza della lunga malattia.
0: Ecco, questo so d'accordo.
2: Quella me la eviterei, francamente.
0: Sono d'accordo.
2: Viva l'amore.
0: Viva l'amore, sono d'accordo sia su viva l'amore, ma anche e soprattutto se uno potesse togliere le sofferenze, quelle brutte. Ma guarda, sai, forse più che toglierle a noi che abbiamo assistito persone che soffrivano, toglierle alle persone che hanno sofferto. Certo, poi dice, sono morti, quindi la sofferenza a un certo punto finisce. Leopardi diceva, hai paura della morte? No, non ho paura della morte, perché sostanzialmente con la morte arriva anche il cessare della sofferenza. Era un po' pessimistica come visione, ma se la rigiriamo, effettivamente tutti i torti non aveva Reganatese lì, da dov'era? Le Reganati, boh.

0: Gianna Nannini, Profumo. Stiamo viaggiando all'interno della memoria. Della memoria, sono le 11:27. Marte contro Radio Rock Italia. Siamo a buon punto, ma non a buon puntissimo, perché io scrollo il mouse e non finisco mai di arrivare alla fine dei vostri messaggi. E colgo l'occasione ancora una volta per dirvi grazie, grazie, grazie per tutto quello che mi date, grazie. Un po' alla Scalfaro, ma in realtà la Scalfaro, sapete chi era, l'avete rimosso. Mi sarà rimpiantata la memoria con eccezione di Scalfaro, vai!
1: Ma tutti i miei ricordi li affiderei a mia figlia, insomma, mi sembra una persona affidabile,
0: sì.
1: Per cui confido che me li rimpianti.
0: Sì, sì.
1: Non mi farei rimettere il gol di Caniggia in semifinale ai mondiali del 90.
0: Io c'ho solo in mente quello del Milan.
1: E poi i rigori dei mondiali del 90. Ma quello me lo farei togliere.
0: Ma che te fai togliere? Ma il calcio è un rito tribale del tutto inutile, soprattutto la nazionale. Cioè, io quando dico non seguo il calcio, non c'è una parte di verità. Cioè, non seguo il calcio. Uno può essere tifoso di una squadra, ma sta lì appresso il fantacarci, i nomi, i giocatori, baci, ma fa.

0: in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente.
1: Non potrà colpirti più. Nada. Maneskin, Coraline, questi li ho passati per non farveli togliere dalla memoria. Vai.
2: Buongiorno e buon martedì. Ma la domanda è paradosso.
1: Come paradosso?
2: Come fai a ricostruirti al 100% ad affidare la tua ricostruzione al 100% a qualcun altro? Te stesso sai al 100% come sei, cioè con pensieri intimi.
1: Come sei filosofo?
2: Fare la notte che tieni per te stesso, come non possono essere ricostruiti da qualcun altro? Quindi è un casino.
1: Non è sbagliato.
2: È un casino.
1: E allora?
2: Bisogna ricominciare da zero. Tabula rasa, da zero si ricomincia a costruire qualcosa di nuovo. È una seconda vita.
1: Siete già in 2-3 che avete fatto questa considerazione.
3: Ciao, sono Michela da Roma.
1: Ciao Michela.
3: Allora, se avessi perso la memoria, sì, me la farei ricostruire da mia madre.
1: Brava Michela, da mamma.
3: Perché ovviamente me la ricostruirebbe dall'inizio, ma perché tra me e lei non ci sono segreti.
1: Quindi tutto
3: della mia vita.
1: Beata te, mia madre non sa in casa.
3: Il periodo che vorrei cancellare dalla mia vita forse sono gli ultimi 2 anni.
1: Ultimi
3: della
1: 2 anni.
3: Vita. Perché li passo continuamente un po' nella confusione o nel caos.
1: Fai casini, Michela?
3: Ciao a tutti.
1: Succede. Ciao. Questa è pure la coppa dell'olio. Cerca di farti mettere nella memoria che ogni tanto devi portare la macchina dal meccanico. Ci sta quindi farsi ripristinare la memoria cancellando gli ultimi 2 anni, più facile, quindi riparti quasi resettata giusta. E ci sta anche il concetto del marziano precedente che diceva appunto: ripartiamo da tabula rasa. Non sei il primo.

0: Papa Caparezza, che poi gioca con la Bebus Papa, però in realtà gioca con Caparezza, scusate, sto qui che mi fa ridere. 11:39 e io non lo so se ce la faccio, ve l'ho già annunciato, per cui accelero, vai.
1: La grande, grandissima fortuna della mia vita è avere come migliore
0: Francesca,
1: amica.
0: Questo l'abbiamo già sentito, vai.
1: Ciao, vai. Marte.
0: Oh, vai. Ciao, bella.
1: Dunque, sì, bella domanda, questa settimana...
0: Mi sono impegnato.
1: Mi sei proprio piaciuto.
0: Oh, grazie.
1: Dunque, affiderei tutto nelle mani di mia figlia,
0: sì,
1: e della mia migliore amica.
0: Oh.
1: Che sono le persone di cui mi fido di più.
0: Sì.
1: E sinceramente, ci sono stati diversi anni orribilis, ma
0: anni orribilis,
1: non vorrei mai dimenticare niente. Perché

0: memoria, quindi sì. Via tutto, reset completo, ricordi belli, ricordi brutti, via tutto, si ricomincia da capo, è molto più stimolante. Poi si dice che non si vive da solo i ricordi, no?
1: Giusto, andiamo avanti, andiamo
0: a
1: avanti.
0: Proposito, prima che mi scordo davvero, sabato mi sposo,
1: come
0: tanti auguri a noi.
1: Auguri, tanti auguri a te, tanti auguri a voi, tanti auguri, invitami, se non mi puoi invitare al matrimonio, invitami alla festa del divorzio, quando sarà, che so, no, non ti voglio portare male, però sì, cerca di non scordartelo questo, perché poi dopo alla fine, se non ti presenti, poi diventa un ricordo che magari tua moglie vorrebbe rimuovere, così la butto lì.

0: Claudio Baglioni. E adesso la pubblicità, sì, cioè adesso proprio la pubblicità, nel senso che stiamo andando incontro al break delle 11:45, dal quale torneremo più allegri che mai, vai!
1: Buongiorno Marte, buongiorno. Mi hanno cancellato la memoria.

0: Sì. L'ho messa nelle mani di qualcuno, ma non mi ricordo più chi è, perché me l'hanno cancellato.
1: Cioè, giustamente.
0: E quindi addio memoria.
1: Addio memoria, non sai neanche a chi l'hai affidata, te la sei persa così. Va bene, quello che non ci perdiamo è il break delle 11.45. Rientreremo con la seconda novità, powered by Riccardo Magni di oggi. Stay with me.
2: Rockstar. Più si rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99 euro. E con 2 prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
8: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Questo è
12: Marte Contro.
11: C'è vita sul pianeta torbido.
1: Eccola qua, Cristiano Sbolci con la sua Rock and Roll.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Allora, dicevamo Cristiano Sbolci, rock and roll, ex bassista dei Siberia. Dallo scioglimento della band aveva intrapreso altri progetti e pubblicato dei singoli, come ad esempio con il nome di Kaleido. E ora questo nuovo progetto solista, arricchito dalle collaborazioni di Enrico Gabrielli e Mox, è un lavoro che pesca a piene mani dalle stesse atmosfere noir decadenti degli anni 70, che hanno scostruito poi il sound, no, di band come i Baustelle, infatti abbastanza riconoscibili, che sembrano il primo immediato riferimento al nuovo disco di Cristiano Sbolci, il cui titolo è Fuori Moda. Fuori Moda. Allora, ancora tanti, forse troppi, ragazzi, mi sa che stavolta davvero non ce la faccio, ma ti giuro per Dio, ce la provo, vai.
1: Ti giuro che a sto giro è difficile. Ho aperto pure un dibattito.
0: Hai aperto il dibattito? Va benissimo, vai.
2: Scusa, ho scritto al volo buongiorno, ma in verità volevo mandarti un vocale e dirti che questo sondaggione è bellissimo.
0: Ah,
2: bellissimo.
0: Grazie.
2: Come ti è venuto in mente?
0: È venuto in mente, non lo so, ma
2: cioè, è un sondaggione di spessore.
0: Ah, però guarda che mi sono arrivati un sacco di complimenti, Bene, però non mi avete mandato il sondaggio, quindi notaio, secondo te?
3: Allora, no, e adesso il problema è che pure se me la risetti la memoria, mi sa che me la scordo.
0: Sì, cosa. Perché questi fanno i complimenti, che ha fatto un bel sondaggio e tutto, però poi dopo in realtà non partecipano, perché facendo così, tra chi ti dice no non rispondo e chi ti dice madonna quanto è bello sto sondaggio, poi tra un po' ti fai un vocale, poi sparite nell'oblio dei miei ricordi lontani. Vabbè, allora a questo punto mi viene da dirvi che tecnicamente siete irrispettose e irrispettosi, anche se mi prendo i complimenti Marte contro tutti i giorni, da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 su Radio Rock Italia. Il martedì, il giorno del sondaggione, io lancio una pietra in uno stagno e i cerchi concentrici che si allargano sono i vostri vocali, che mi porteranno anche oggi fino all'una.

0: Non lo so, Dario, va bene i migliori amici, le migliori amiche, perché comunque sanno dire tante cose e ti possono ripristinare la memoria. Ma affidarsi ai figli, cioè per me è sbagliato, ragazzi. Chissà come ci dipingono. Chissà che vita da coglioni che faremmo.
1: Sono mezzo d'accordo
0: Sabato
1: con
0: si
1: te.
0: sposa, resettiamogli la memoria subito.
1: Se almeno si scorda di Annacce, effettivamente potrebbe essere una solusao, una solusao. Sentiamo.
2: Oh, buongiorno Marte Condru,
1: Ciao,
2: buona giornata, buon
1: Giovannetta!
2: tutto. Perdo la
1: Ciao!
2: memoria, interessante.
1: Sì, vai.
2: E non lo so, forse è un mio amico spagnolo.
1: A un tuo amico spagnolo!
2: Credo che gli affiderei a lui il compito
1: Mi fai troppo
2: di
1: volare, Giovannetta.
2: ricordarmi tutto e di rimuovere qualcosa.
1: Che deve rimuovere? Qualcosa che ha fatto lui, l'amico spagnolo?
2: Quello è troppo difficile.
1: Troppe cose difficili da rimuovere dalla memorietta di Giovannetta di Roma, from Fischio. Tanti, quanti te conoscono, quanti te sanno a te. Vai!
3: Oh, ma che ti dico? Sinceramente non lo so, forse non fidandomi di nessuno potrebbe
1: Sì.
3: essere un'opportunità.
1: Tabula rasa?
3: Resta tutto cancellato, ricominci da zero,
1: Ancora un
3: tabula rasa,
1: voto per
3: mica
1: la tabula
3: male.
1: rasa, mica Mario. Ci sta.
4: Compito di ricostruire la mia memoria lo darei alla mia sorella di vita.
1: Ah.
4: Solo lei mi conosce bene in
1: Sorella divina sarà
4: profondità.
1: un'amica?
4: E manterrei tutti i ricordi,
1: Quanti anni di
4: tutti
1: tu?
4: sono utili.
1: Sono tutti utili.

0: Atlante, la canzone ci sta perché si chiama Ricordi. Mi ricordi? Io mi ricordo, vai.
1: Questa per me è piuttosto facile.
0: Vai.
1: Facile e bello, vai. Anche se ha 88 anni, è a mia madre che io affiderei la mia riattivazione, chiamiamola così. Per essere una madre, diciamo che conosce più del 99% di quello che mi riguarda, solo qualche piccolo dettaglio, piccole cose, ma
0: qualcosa che non detti.
1: Sì, ne sa e non tralascerei niente, perché sì, affido a lei il mio riavviamento, ma poi io devo sapere su che cosa, qual è il mio terreno di gioco. E basta. Questo.
0: Non rimuovi niente?
1: Ciao.
0: Va bene, ciao.
2: Sì. Ciao Marti, contro sono Sara.
0: Ciao Sara.
2: E io affiderei questo compito a una mia amica.
0: A una tua amica.
2: Che comunque mi ripristinerebbe la memoria.
0: Mi sembra giusto.
2: No, non c'è niente che non vorrei ricordare. Vorrei ricordare.
0: La voce, la memoria breve.
2: Un bacio. Ciao.
0: Un bacio a te. Ciao. Allora, ci sta voler ricordare tutto, come ci sta non voler ricordare niente, per cui insomma. Tutto vale, mi piace questo sondaggio di questa settimana, chissà che cosa mi invento sabato, devo un po' ormai tenere alta l'asticella, siete diventate brave e bravissime. Decidi.

0: ringraziamenti a tutti coloro i quali hanno ripristinato la nostra memoria.
1: Dario, qui per cambiare l'incipit.
0: Andiamo all'incipit.
1: Brevi, timbrati, chiari e si verrà.
0: Vabbè, già che me l'hanno mandato gli andava, questo è un dato di fatto, sono un dato di fatto, come dice Marrakesh. Tra l'altro bellissimo il pezzo con Madame, che vi invito a sentire, vai.
2: Buongiornissimo Marte Conto.
0: Buongiornissimo, vai.
2: Allora, diciamo che intanto l'anno che eliminerei dal mio database mnemotico,
0: sì,
2: è l'anno dei miei 18 anni, che è stato un anno terribile.
0: Davvero?
2: Ancora ho disturbi post-traumatici, cosa di quell'anno.
0: E che è successo? Insomma, sono curiosito.
2: E poi niente, affiderei la rinnesso della memoria.
0: Sì.
2: Molto probabilmente è mio compagno,
0: ma
2: perché
0: che
2: mi conosce
0: matta?
2: Molto bene.
0: Ah, come siete
2: conosce
0: scontati.
2: La nuova me molto più figa della precedente, quindi sì, sì, direi proprio lui.
0: Lui,
2: i parenti,
0: vabbè,
2: non ne parliamo.
0: Parenti,
2: gli amici sì, anche, però sì. Boh, dico il mio compagno.
0: Va bene il tuo
2: Adios.
0: Compagno, ciao.
1: Allora, per me va bene, sì, però adesso la memoria la devo fare settare un'altra volta.
0: Beh, ci credo, vai.
2: Forse il vocale è troppo lungo.
0: No,
2: però
0: non
2: vabbè,
0: è lungo. No, no,
2: era una domanda troppo difficile.
0: Vabbè, mo era difficile, però io non è che posso stare a fare. Allora, ho deciso che la prossima settimana vi chiedo perché avete deciso proprio quell'anno da rimuovere, perché voglio farmi gli affari vostri, che è sempre, sempre carino. Il gossip, come dice Harari, ci distingue dai Neanderthal, come Sapiens.
3: Hai lasciato le lenti a contatto da me. E non so se ci vedi più, non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood, io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

0: I pinguini tattici nucleari insieme a Fulminato di Fulminacci ci hanno raccontato il senno di poi della fine delle storie. Ci sta, sono le 12.09, fa parte dei ricordi, tutte le storie che abbiamo avuto, perché ci hanno portato a dove siamo arrivati e arrivati proprio adesso. Siamo arrivati al 9 minuti dopo le 12. Ho ancora un fottio di messaggi un po' pazzi richiesti da me, vai.
1: Poi l'altro mi sono proprio scordata di dirlo, no. Perché
0: quale altro?
1: Di mandartelo, però era rimorsi. Preferisco rimorsi tutta la vita, rimpianti, rimorsi, perché rimorsi
0: Vabbè,
1: almeno l'hai fatto, le cazzate, cioè stanno là, invece gli impianti non l'hai fatto,
0: notaio, scusa.
2: Dario, scusa, no, così non va bene.
0: Certo che non va bene, non è me puoi mandare un giorno per l'altro il messaggio di prima, dai.
3: Allora, io affiderei l'impianto dei ricordi a mio fratello, persona della quale mi fido ciecamente e che poi mi conosce da una vita, quindi...
0: Le cose, diciamo che le cose
3: ciao. Ciao. Bella comunque, bella idea.
0: Bella idea, grazie.
2: A nessuno, non mi ricordate in cazzo, riparto da zero.
0: Riparti da zero, non è male. 12:10, 3 minuti, 3 messaggi, siete state veramente puntuali e bravi tutte e tutti. Chissà se ce l'avremo per arrivare alle 3 insieme, non lo so, è veramente difficile. L'ho nominato prima e sento che mi mancava il momento di passarlo, quindi non posso farne a meno, ve lo beccate pure voi, ce lo ascoltiamo insieme, dai, ci sta, vai.
4: Mi sono ripreso. Ok. Sono pronto.

0: altro. Ma
1: questo è uno dei pezzi più belli della prosa dell'album di Marracash. Nessuno diventa qualcuno seguendo i passi di qualcun altro. È vero, Farima. C'è Stacce!
2: A nessuno!
1: Allora, te è già tossonato, però non esagerare adesso con la voglia di apparire questa.
3: Ciao Marte, ciao Da! Ciao, allora, bello. Se perdessi la memoria e dovessi affidare a qualcuno il compito di reimpiantarmela, sicuramente sarebbe mio fratello.
1: Dici sempre tuo fratello.
3: E no, gli farei reimpiantare esattamente tutto quello che ho vissuto, nel bene e nel male, a parte del bagaglio. Quindi mi metterebbe più paura a dimenticare qualcosa, anche se brutto. Ah. Preferisco ricordarlo. Ciao a tutti!
1: Addirittura ti mette paura a dimenticare qualcosa. E anche questo è un tema. Io non la so la sensazione, perché penso non la sa nessuno, tranne chi davvero perde la memoria. Poi magari si perde per una botta in testa soltanto per periodi, e c'è un po' di confusione nella cabeza, è successo a mio amico, poi dopo si ricostruisce man mano tutto col lavoro cognitivo. Però deve essere, non lo so, cioè non lo sai se hai dimenticato tutto, stai un po' in confusione in quel momento. Ci rifletto al break delle 12:15 e torno con l'ultimo classico per oggi.
4: Rockstar. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
7: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
8: State ascoltando
9: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: Super, super, super classico scelto dal nostro staff, che mette dentro l'archivio in rotazione i classici. Piotta e il muro del canto con la bellissima I sette vizi capitali.
9: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: grande come la bellezza. Una madre premurosa che te mena e te accarezza. Lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito. Vorresti essere tu stanotte il figlio preferito. Ma sei come tutti l'altri, facce stanche alla fermata. Occhi bassi, mani in tasca, a ripensare alla tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare. Zero privilegi, stile mafia capitale. Quelli che c'hai intorno, alla vita gli hanno dato un prezzo. E il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo. Poi alzi l'occhio, vedi Roma. E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto e non se ne va più a na. Non se ne va più a na. Non se ne va più a na.
1: Non se ne vuole più andare il turista che viene a Roma. Ci sta magari. Vabbè.
2: Ciao Danilo.
1: Oh Marte. Oh, finalmente. Lo taglio, datti una
2: se perdessi la memoria, sì. Idealmente. Sì. Affiderei la ricostruzione dei dati da immettere nel mio cervello,
1: sì,
2: alla professoressa di filosofia del liceo.
1: Ah, riparte da là.
2: Sì.
1: Oh, finalmente l'originalità.
2: Mi sono tanto affezionato. Non so poi che fine abbia fatto, ma sarà anche l'idea romantica, ma a lei devo molto della persona che poi sono diventato.
1: Bello.
2: E tutto sommato,
1: però tutte
2: io non rifarei quello che ho fatto, risparmiandomi forse qualche brutto episodio legato ad alcune malattie, ma quindi tu dici, e quindi te risposeresti pure con tua moglie? Beh, direi di sì, Dario, visto che ascolta la vostra radio. Te saluto.
1: Grazie Marte, grazie. Giusto, queste mogli che ascoltano. Poi sai che tante persone ascoltano silenti. Cioè, io non ho il polso di effettivamente di chi sta là ad ascoltare, però poi mi trovo gente che mi dice: ah, ma questa comanda del vocale è quella, ah, ma questo, ah, ma tu ieri hai detto. È la magia della radio. Io sono qua esposto nudo come un turista nudo a Piazza San Pietro e metto in piazza tutto quello che ho e non me ne vergogno. Però anche voi quando mandate questi vocali senza nomi, anonimi, quello che volete, ma qualcuno vi riconosce, qualcuno vi riconosce.

0: spaccano questi, è Mutonia, Rebel Rebel, yeah, sì, ci è piaciuto 12 e 24, allora ho saltato il 12-12 perché era durante un brano, ma 12 e 24 forse è anche meglio, sono proprio i due numeri che si sposano, si scelgono a vicenda, il 12 e il 24. Andiamo avanti con qualche messaggio e poi la doppietta delle 12:30, vai.
1: Avendo la fortuna di averli in vita i miei genitori.
0: Giusto.
1: E un ricordo... detto tutto? Coppa Italia del 2013,
0: te lo dico, non mi scendere
1: nel bacione, buon weekend.
0: Bacione, buon weekend, poi il weekend è stato buono da quel punto di vista, però insomma dai, quelle sono cose che forgiano, oppure quelle forgiano. E io forse dovrei stilare adesso una classifica, perché ho affidato tutta la mia memoria a Francesco, perché ci sono una percentuale altissima di cose che i miei genitori non sanno, ma come è giusto che sia. Io adesso forse devo anche stilare un bel file Excel delle cose che non mi dice mia figlia, perché poi dopo alla fine bisogna anche entrare nella nicchia della personalità per ricostruire la memoria, e forse i genitori non diciamo tutto. Io però quando parlo di memoria tabula rasa parlo anche di cose che abbiamo studiato, no? Non lo so, pensate a un neurochirurgo che ha studiato 15 anni di medicina, che si sveglia che non si ricorda manco più dove cazzo sta una vena, cioè, a chi la affida in quel caso la ricostruzione della memoria? Ai professori universitari? Ai libri? A Freud? A Magomed?

Tempo fa, sigarette la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte. Doppietta delle 12:30, Neffa, sigarette, la vado a mettere con un'altra struggente poesia che parla di memoria che è andata, quella degli 8 Om, con la loro Oro Nero. Allora i deboli di cuore cambino pure canale, gli altri, gli audaci, quelli con la memoria più breve, rimangano con me. C'è una nuova...

Tom. Ci vuole calma e sangue freddo, come diceva il mio amico Luca De Risio, che però non ho messo oggi, ma metterò domani mercoledì. Cronache dal pianeta torbido, stiamo lavorando alla 13ª puntata della prima stagione con Dado, sta per uscire ancora, disponibile per una settimana, cioè disponibile sempre, però insomma per una settimana ancora avete modo di vedervi ben la puntata con Daniele Frenetic. Vi ricordo così sommessamente, non è un evento Radio Rock, ma insomma posso dirlo, il Vestalia del 23 maggio alle Cave, un evento imperdibile per chi ama la tribe, l'elettronica e soprattutto uno spirito tribale, che è quello che decolla dalle casse del Vestalia come system sound di Daniele Frenetic, Jimmy Tides, Orange, che sono poi gli autori di questa base che sentite qua sotto e di quelle di Torbido Podcast. Domani mercoledì Torbido, quindi domani Fanta intervista, non so ancora a chi, e argomentino torbido da sviscerare, perché no, magari per parlare della memoria. La memoria, c'era qualcuno che diceva senza memoria non c'è futuro, e senza memoria non c'è futuro, se non sbaglio Primo Levi dai Sommersi e io no, Se questo è un uomo, poi ha scritto anche I Sommersi e I Salvati, un bellissimi libri insomma sulla memoria, che in genere non bisognerebbe mai perdere. E abbiamo ancora un po' di messaggi da mandare all'interno di questa mattinata di Marte Contro, per arrivare all'atterraggio su Marte, a Luna, giovedì. A questo punto, in quest'intro vi ricordo anche gli appuntamenti: giovedì 10-13 parliamo di cucina, venerdì 10-13 parleremo di qualcosa che ci lancia nel weekend, la mia ormai famosissima rubrica Quinto Quartiere, dove parleremo di un altro quartiere di Roma, ancora non l'ho scelto.

0: Per quel tempo e non ce ne sta. Questi sono i 99 posse, 12:39, andiamo avanti, vai.
1: Allora,
0: sì,
1: chiamerei immediatamente a Barbara, perché è la persona che sa tutto.
0: È un'amica tua, immagino.
1: Sa pure più di me, perché poi ho la memoria corta. E mi ricordi i vari passaggi della mia
0: adesso,
1: vita,
0: cioè,
1: che
0: già adesso che ancora ti ricordi,
1: forse
0: lei te li
1: inconsciamente rimpianta. Cerco di cancellarli.
0: Sì.
1: Quindi io chiamerei a Barbara, che è la mia carissima amica, lo sai.
0: Sì.
1: E poi non ho neanche uno d'episodio che non vorrei ricordare.

0: non rivivrei.
1: Ma che stai dentro una voliera a tutto questo? Ti sei ricordata di chiudere la gabbia prima che gli uccelli emigrino e scappino? Vabbè, io allora oggi invece ancora mi stavo scordando di passare i Litfiba, che d'altronde fanno parte di Radio Rock Italia come palinsesto, proprio per legittimo reale, e quindi adesso ne approfitto prima del break delle 12:40, che è il break che ci lancia veramente nell'ultima parte di trasmissione, che è quello che ci consentirà poi di rientrare con l'ultima novità per oggi e poi lanciarsi con gli ultimi messaggi di questa nostra folle corsa. C'erano ancora 3-4, insomma, c'ho qualcosa da ricordarvi qua e là, quindi ancora tempo insieme, dai, rimanete con me.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
2: Prenditi un Sunseeker.
0: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
1: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! Un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
1: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
1: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Questo è
9: Marte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
10: Allora, rientriamo alle 12.45 con lo spot del film di Aldair e ci lanciamo con l'ultima novità, che è Aldair di Piotta.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: La domenica che viene non ti devi preoccupare. Noi non ci preoccupavamo quando c'era il Dating Camp. Allora, gli ultimi tre, poi l'ultimo brano e poi la sigla è Lucio Dalla.
1: Ciao,
0: vai.
1: Marte, ciao, ciao Dario.
0: Ciao.
1: Per rimpiantare una memoria è talmente tanto tutto soggettivo che una persona sola non basta. Ci vogliono più persone.
0: Dimmi di recuperatori.
1: Non può essere unilaterale.
0: No.
1: Cioè, voglio dire, che domanda è?
0: Scusa.
1: Ciao Marte, ciao Dario.
2: Dario, sì, ci sta. Come sta dentro, ok?
0: Ma no, ma non sta dentro, ma ha aggredito, vabbè. Vai.
3: Madonna, dove devo firmare per rimanere così come sto dopo sto risveglio?
0: Ah, ecco.
3: Firmo subito, proprio.
0: Resto
3: così.
0: Tabula rasa oggi ha vinto.
4: Bella Dario, bella Marte. Vai. Contro. Allora, perdo la memoria, mi serve Valerio Lundini che mi spiega per filo e per segno tutto, sì. E possibilmente se mi omette un pezzo del 2014,
0: cioè lo segno.
4: Non sarebbe male, no. Non sarebbe male.
0: Questioni?
4: Causa amori perduti.
0: Amori perduti. Allora, Gut Feeling tornano al Wishlist Club giovedì 21 maggio, questo giovedì, a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso 10 euro direttamente in cassa. Rock band romana attiva dal 2011, nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo narrativo e ha trovato una prima espressione nell'opera rock Lights and Shadows. Un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Siete tutte invitati e tutti invitati ai Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio al Wishlist, dove a Via dei Volsci 126B Roma. È un evento chiaramente patrocinato Radio Rock e Radio Rock Italia, e vi lascio andare un po' anche di queste note, di questo loro brano, Silenzio, vai.

0: live il 21 di maggio, ci siamo giovedì al Wishlist. Allora siamo arrivati alla fine, quindi insomma tanti hanno scelto di mantenere la tabula rasa della memoria cancellata, e quello che non ha fatto Jim Carrey in Se mi lasci ti cancello, poi ha cercato di fermarlo questo processo di reset della memoria, invece noi qua abbiamo cercato di ristarla, l'avete affidato a familiari, amici, parenti, addirittura a Lundini il compito arduo di ripristinare la memoria. Il sondaggione torna martedì, Radio Rock Italia dalle 10 alle 13, ma sabato esce. Vi ricordo, se volete essere aggiunte o aggiunti al mio broadcast, basta scrivermi in DM Dario _C _ 24. Vi aggiungo al gruppone WhatsApp il sabato in anteprima il tema del mio sondaggione, mentre domani sarà mercoledì cronaca dal pianeta torbido, una fanta intervista e nulla, qualche chiacchiera sul podcast. Excusatio non petita, accusatio manifesta, chi si fa i cazzi propri campa 100 anni, e soprattutto scambiatevi tanti tanti messaggi di vocali, state vicino alle persone che amate, che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Io vi saluto, vi ringrazio, vi lascio come sempre con l'uso d'alla, l'appuntamento con me a domani, vi lascio nelle mani di Vincenzo Pigliapoco con la sua Troppo Italiano. Ciao!
1: Avete ascoltato? Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: Iniziano in questo momento le due ore di Troppo Italiano con Vincenzo Pigliapoco in regia. Parto ringraziando ovviamente Dario Cecchettani che vi ha fatto compagnia dalle 10 fino alle 13. E lo ringrazio anche per aver selezionato come ogni volta la prima canzone. Questa volta ha cercato un po' di imporre il suo credo, perché ci mette una canzone di Vasco Rossi. Per fortuna la voce non è proprio quella di Vasco Rossi, ma in realtà è una cover di Andrea Ra. Noi quest'oggi, come al solito, parleremo due ore di musica, di tutta l'attualità, quello che ci capita. Il numero è sempre lo stesso per intervenire in live: 3791 600 190. E allora ogni volta di Andrea Ra.

Iniziamo con questa bellissima cover, questo bellissimo martedì 19 maggio con Troppo Italiano. Il numero l'ho già ricordato, ma al volo ve lo ripeto: 3791 600 190, su WhatsApp per messaggi e note audio. Ovviamente vi ricorderò anche come ascoltarci proprio in questo momento in streaming su RadioRockItalia.it. Potete anche scaricare l'applicazione gratuita per iOS e Android di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci in DA Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale romano. Allora, questa canzone in realtà, per quanto sia forte, c'è quest'ultima parte che è super poetica, super bella, ma ci rallenta un pochino. Però vedremo di riprenderci in queste due ore, c'è tempo per tantissima musica. In più vedo delle ricorrenze che magari sono dei grandi assist per passare qualcosa di un po' più veloce, un po' più scalmanato qui nel database di Radio Rock Italia. Allora procediamo con i Whistons, Ghost Town.

L'anarchia psichedelica un po' progressive degli Winstons in questa Ghost Town. Sono le 13.10, quindi procediamo verso il break delle 13.15 insieme agli A Toys Orchestra con la loro Midnight Revolution.

0: Rock Spot.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 €. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 €. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Gut Feeling in concerto. Giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio. Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30. Via dei Volsci 126B. Roma.
11: Ciao, sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
12: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
11: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
13: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
11: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
13: State ascoltando
14: Troppo Italiano.
13: Volevo nascere in Perù.
15: A prendersi il primo classico di Troppo Italiano sono una band che si chiama Ministri. Questa è comunque
13: il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Si prendono il primo spazio dedicato al classico di Radio Rock Italia per Troppo Italiano 13 e 22. Vi ricordo il palinsesto al volo di questo martedì. Hanno aperto la Radio Rock Italia Marco Bosco con Giuda Le Brande dalle 7 alle 10. Poi Dario Cecchettani, che abbiamo già salutato e ringraziato prima, vi ha tenuto compagnia con Marte Contro. Adesso due ore di Troppo Italiano con me, Vincenzo Pigliapoco. Dopo di me arriverà Silvia Austini con Chaos Control 15-17. Poi Emanuele Guzzardi e la sua Rochipirina 500 dalle 17 fino alle 20. E infine Federico Corsi con Fuori Comfort dalle 20 alle 22. Per concludere il palinsesto di martedì 19 maggio di Radio Rock

per accelerare un pochino in queste 13:25 di Troppo Italiano, stavo dando un'occhiata alle ricorrenze italiane. Non è che ci sia molto, tante cose, ma non ci interessa quasi di niente, a meno che non vogliate sapere qualcosa su Gianluca Grignani, sugli Eiffel 65. Io sinceramente non troppo. Forse ce n'è qualcuna che vedremo fra pochissimo, però sicuramente c'è molta più ciccia oggi in quelle che sono le ricorrenze invece international, quelle estere, quelle internazionali, a partire da dei grandi compleanni e delle grandi scomparse, anche purtroppo. Antonello Venditti.

E allora, abbiamo parlato di ricorrenze. Ieri abbiamo ricordato purtroppo la scomparsa di Franco Battiato, ma anche oggi purtroppo se n'è andata una persona molto importante, soprattutto per la mia formazione musicale, ma in generale per lo sviluppo della musica in generale. Forse una delle persone più influenti, forse uno dei frontman di una delle band più influenti della storia della musica. Stiamo parlando ovviamente del 1980, il 19 maggio del 1980, giorno in cui Ian Curtis si toglie la vita, il leader dei Joy Division. E allora ho pensato, per onorarlo, magari facciamo una bella mezz'oretta del post-punk italiano migliore, quello che penso sia io il migliore, iniziando dai Bachi da Pietra e la loro fessura.

Scomparsa oggi 19 maggio 1980, quindi una sfilza di canzoni post-punk. Per fortuna il post-punk proprio per natura è un genere che si adatta molto ed ha mille sfumature, un po' come il rock, ha un po' meno sottogeneri del rock, ma stiamo lì, tutto quello che ascoltiamo nel 2026 di dignitoso ha quasi sempre un legame di qualche tipo a questo genere così vasto e vario. Però torniamo invece alle origini del post-punk in Italia. Adesso andiamo con i Diaphragm e la loro Amsterdam.

un po' più crudo, che si rifà sempre chiaramente al post-punk, sempre all'influenza di quel matto di Ian Curtis e di Joy Division. Cigno, il tuo schiavo sta arrivando.

da Vocigno procediamo verso il break delle 13.45 con l'ultimo capitolo post-punk per almeno la prima ora di trasmissione. Vedremo come andare avanti, poi ci sono tante altre ricorrenze. Abbiamo già letto 1980, 19 maggio, muore Ian Curtis, e questa mezz'ora tutta in suo onore con i Soviet Soviet.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone

0: persone è tutto, perché non lo fai.
1: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare, insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Questo è
10: Troppo Italiano.
9: Volevo nascere in Perù.
11: La novità di Troppo Italiano, quella delle 13.47, è dei Preferisco Ignazio e la loro Miretti.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Io con la loro Miretti, e sì, Miretti è proprio quel Miretti, è il singolo che anticipa il nuovo album della band punk rock romana. Miretti prende in prestito il nome del calciatore annoverato fra le tante promesse inespresse del calcio per esplorare il tema della maturità incompiuta e del passaggio del sentirsi una promessa al fare i conti con una realtà in cui non si ha più l'età per rimediare a tutte le cazzate che si continuano a fare, come sentiamo anche detto nella canzone.
1: Accendi un fuoco per ogni treno che hai perso, per ogni rimorso, per ogni rischio che non hai corso. Accendi un fuoco per ogni bacio rubato, per ogni amico perduto, per ogni frase ad effetto che hai dimenticato. Accendi un fuoco.

Giorgio Canali e Rosso Fuoco con Fuochi Supplementari. Stiamo per arrivare alla conclusione della prima ora di Troppo Italiano. Sono quasi le 14. Alle 14 ci arriviamo insieme ai Generic Animal e la loro Lingua.

I Generic Animal con la lingua. Allora, oggi abbiamo anche abbastanza compleanni. Abbiamo già visto 1980, addio Ian Curtis. Però andiamo con i compleanni, perché ce ne sono vari. C'è il chitarrista e autore degli Who, ossia Pete Townshend, nel 1945, nasceva il 19 maggio 1945. Poi Dusty Hill nasceva nel 1949, il bassista degli ZZ Top. Poi non so se interessi a tanti di voi, ma nel 92 nascevano lo stesso giorno, tutti e due il 19 maggio, sia Sam Smith che Marshmello. Se non li conoscete probabilmente non vi interessa e non starò neanche a spiegarvi chi sono, perché non è tanto rilevante. Ultima persona che compie gli anni oggi, o avrebbe compiuto gli anni oggi, Joey Ramone. Nel 1951 nasceva la voce storica dei Ramones, i pionieri del punk. E allora facciamo la stessa cosa: se prima per Ian Curtis c'era il post-punk, adesso per Joey Ramone c'è invece il punk italiano.

Ho scelto questa canzone di Prozac più sia Angelo perché mi ricorda molto anche le sonorità di uno in particolare degli album dei Ramones, uno dei miei preferiti, ossia End of the Centuries, quinto album dei Ramones, uscito nel 1980, e la particolarità dell'album è che è stato prodotto da Phil Spector. Ovviamente Phil Spector lo conosciamo tutti, ha lavorato con i Beatles, ha lavorato con vari gruppi femminili, ad esempio le Ronettes, infatti poi si è anche sposato con la frontman Ronnie Spector, che poi è diventata Spector. Ecco, quest'album molto particolare, non solo perché le sonorità sono abbastanza diverse rispetto a quelle precedenti, degli album precedenti dei Ramones, comprendendo anche archi, orchestrazioni abbastanza complesse, abbastanza belle, in particolare una cover delle Ronettes proprio, ossia Baby I Love You, forse una delle canzoni più famose uscite da quest'album qui, ma molto particolare anche per il rapporto Phil Spector resto dei Ramones. Diciamo, non si aspettavano proprio quel tipo di persona, una persona ossessiva che passava ore e ore e ore ad ascoltare in cuffia la batteria di Marky Ramone nota per nota, per ore. E infatti Didi racconterà che l'album è costato $700,000 dell'epoca, che erano veramente tanti, giusto per 33 minuti di musica. Dopo aver lavorato, come dice lui, 14 ore al giorno per 13 giorni, non avevano prodotto neanche un minuto di musica. E adesso vedremo bene non solo il rapporto tra Phil Spector e i Ramones, ma anche Phil Spector, la sua pistola e il resto dei Ramones.

0: A me è venuto da pensare anche, ma se il rapporto con Phil Spector era così teso, perché i Ramones semplicemente non smettevano di lavorare? Perché non se ne andavano dallo studio? Beh, perché Phil Spector era solito avere con sé sempre una pistola. Pistola che utilizzava, magari non sparava, però minacciava gli stessi Ramones e li teneva in ostaggio in studio. Didi racconterà poi in una biografia che Phil Spector una volta si portò via Joy per una riunione che durò più o meno tre ore da qualche parte nella casa, e Didi allora dopo tre ore va a cercarli. La prima cosa che vide fu Phil Spector in cima alle scale urlando e impugnando la pistola. Poi Didi gli disse: non so che tipo di problemi tu abbia, non puoi brandire la pistola così a destra e a sinistra in quella maniera, ne ho abbastanza, io me ne vado. A quel punto Phil, dato che lui è una persona molto calma, molto tranquilla, dice: tu non vai da nessuna parte, e gli punta la pistola al cuore, riportandolo in sala di incisione. Veramente una cosa tremenda, però ha prodotto uno degli album più belli della storia dei Ramones e della storia del punk.
1: Sì,

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
2: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
3: State ascoltando
4: Troppo Italiano.
3: Volevo nascere in Perù.
5: È di nuovo il momento del classico, l'ultimo per questa puntata di Troppo Italiano. Sono i CCCP e la loro Curami.
3: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Figurami, traccia simbolo, traccia manifesto dei CCCP in un album che è esso stesso il manifesto della band, un album che non smetterà mai di veramente ammaliarci. Allora, procediamo con la musica, parkour musicale anche stavolta. 14:21 inizia il momento in cui si inizia a sbarellare, perché dai CCCP a Cesare Cremonini è un attimo.

Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. Allora continuiamo invece con i classici, perché può piacere o non piacere, la nuova stella di Broadway è un classico a tutti gli effetti, eh? Ma anche Loredana Bertè non scherza con la sua Luna Bussò.

Leggiare con la sua Luna Busso. Abbiamo iniziato con le voci femminili alle 14:29. Io intanto vi ricordo sicuramente i contatti: 3791 600 190, il numero su WhatsApp di Radio Rock Italia per messaggi e note audio. Potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it o scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock Italia, sia per iOS che per Android. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio e in FM sui 96.6 a Roma, nel nono municipio e su tutto il litorale. Ritornando al discorso sulle voci femminili di prima, Gianna Nannini non può mancare.

non può mancare anche l'uomo più potente all'interno del nostro database. Ovviamente sto parlando di Sugar Zucchero Fornaciari, la sua Non ti sopporto più.

Zucchero Non Ti Sopporto Più, che passa il testimone direttamente a una delle band più interessanti del momento. L'abbiamo avuti anche fra le novità. Sono i Si Boom Voilà, e la canzone, indovinate, si chiama Voilà.

Sì, boom, voilà, con voilà. E prima del break delle 14.45 arrivano anche i Musica per Organi Caldi. Abbiamo iniziato la trasmissione con una cover di Andrea Ra e adesso verso la fine torna sempre Andrea Ra al basso e alla voce con Purtroppo.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 €. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food.

0: in Italia.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
6: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
7: Questo è
8: Troppo Italiano.
7: Volevo nascere in Perù.
9: L'ultima novità per Troppo Italiano è di Elisa. Elisa, insieme a Dardust, ha scritto il brano insieme a lei e ne ha curato l'intera produzione artistica. Brano che è stato anche presentato a sorpresa durante le tappe dell'ultimo tour trionfale di Elisa. Si chiama Amore è.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Elisa insieme a Dardust, Amore è la novità, l'ultima novità per Troppo Italiano. Stiamo arrivando alla conclusione, Silvia Ossini è già pronta qui in studio, bella carica, e la faccio arrivare carica anche, faccio arrivare anche carichi voi alle 13, orario in cui prenderà il comando gli Osaka Flu, Odio gli Indifferenti.
1: 1999, un pomeriggio a casa dei miei,

Leggevo mentre Britney Spears scalava le classifiche. I pantaloni Energy erano sudaticci, sacchi informi. Le mie giornate scorrevano veloci. Il McDonald's alla stazione di Firenze, i chiodi al bonton, lo yo-yo e il Tamagotchi. E le pagine di Antonio Gramsci risuonavano nella testa.

0: Questa puntata di Troppo Italiano alle 15, fra 5 minuti arriverà Silvia Ostini con Chaos Control. Noi ci sentiamo la prossima settimana sempre qui su Radio Rock.
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.

0: House Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
1: E ben ritrovati su Radio Rock Italia. Questo è House Control, lo avete capito, insieme fino alle ore 17. Io sono Silvia Austini a tenervi compagnia. Oggi avremo dalle ore 16 fino alle ore 17 un'intervista, ma intanto nella nostra prima oretta, mezz'oretta, giù di lì, pure 15 minuti, vediamo un po' cosa fare. Faremo un solito classicone disc to disc, ovvero saltellare di palo in frasca per cercare di capire dove vogliamo, anzi cosa vogliamo fare. Intanto vi ricordo i contatti 3791 600 190 per interagire con me. E adesso iniziamo il disc to disc con Fiorella Mannoia, direttamente con la canzone Disobbedire.
2: Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire, piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

Dal mondo di Fiorella Mannoia ci buttiamo nel mondo della Carrà, quindi adesso alziamo un po' le antenne e ci dobbiamo anche un po' muovere perché ci siamo accasciati prima e adesso ballo, ballo.

perché non buttarsi a fare un po' di surf insieme a Charlie? E quindi loro chi sono? Loro sono i Baustelle. Intanto iniziano già i primi saluti al 3791 600 190. E perché non continuare intanto con queste sonorità per poi entrare direttamente a gamba tesa all'interno del mondo di Chaos Control?

e ringrazio, perché non l'ho fatto prima ma lo faccio ora. Per quale motivo? Perché già prima ho detto nelle canzoni che voglio ribellarmi e quindi adesso continuo a ribellarmi. Vabbè, comunque intanto ringrazio veramente tanto i colleghi che mi hanno preceduta nella giornata di oggi, martedì 19 di maggio. E quindi adesso direttamente dai Baustelle con Charlie Fasterf andiamo direttamente in un'altra città. Quella città che è contenuta anche nel titolo di Cosmo.

0: Sport.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Ascolta Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni. Un brano urban pop rock dalle sonorità potenti e tese, prodotto da Fabrizio Simoncini con preproduzione di Fidel Fogaroli, che denuncia un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda e perdita di empatia, invitando a risvegliare la coscienza critica. Lacrime dal cielo, il nuovo singolo di Clara Moroni, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e su YouTube con videoclip ufficiale.
4: Groenlandia,
5: Sky Italia,
4: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
5: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
4: solo al cinema dal 21 maggio.
5: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
4: Francesco Totti,
5: Carlo Verdone,
4: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
6: Questo è
7: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
8: E dopo questi tre rintocchi, ormai lo avete capito che cosa succede? È arrivato il momento del nostro disco classico, che va direttamente con i Marlene Kunz da Catartica, con il suo Nuotando nell'aria.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

tutti quanti direttamente e nuovamente su Chaos Control. Adesso dedichiamoci qualche minuto, qualche secondo pure per qualche chiacchiera, perché vi ho abbandonato, diciamo così. Sì, no, è vero, l'ho fatto in questi primi 23 minuti insieme, dove vi ho lasciato un po' trasportare e cullare da canzoni che tra l'altro non cozzavano neanche l'una con l'altra, quindi non so che disc to disc automaticamente l'archivio musicale si è voluto inventare, ma intanto adesso siamo tutti quanti un po' tranqui funky, perché ora cambiamo un po' il movimento, ci buttiamo un po' più sul rap, ritorniamo nel 1996, due anni dopo invece Marlene Kunz

E quindi adesso abbiamo letteralmente un po' cambiato il mood, abbiamo anche ancheggiato con Tranqui Funky. Intanto inizio a salutare i primi ritardatari che mi scrivono alle 15:25 minuti. Mi salutano, quindi tra cui saluto ormai Roberta con il bimbo Ale, Francesca che ieri ha risposto tranquillamente a vari messaggi e anche a vari sondaggi che ieri ho voluto lanciare nella sostituzione di Martina Zaralli. Intanto vi volevo anche dire, visto che abbiamo iniziato la puntata di ieri con un tema, ma ho avuto poi difficoltà a portarlo avanti perché ormai l'avete capito, la stranezza qui è di casa. La domanda che vi avevo fatto era proprio questa: qual è la cosa più assurda della vostra vita che meriterebbe un museo? Ecco, fatemelo sapere, tra pochissimo ne parliamo. E loro sono con A Morte l'Amore.

l'amore, con mi abbracci, mi accoltelli. E cose che in questo momento è meglio anche non fare, perché mi state pure scrivendo alcuni di voi al 3791 600 190. Sì, io ho la passione proprio di collezionare coltelli a posto. E invece vi ho fatto proprio questa domanda per quale motivo? Perché comunque tutti abbiamo un oggetto, una fissazione, anche una collezione, un qualcosa di inspiegabile che ci piace tenere da conto, quindi in teca o sulla mensola o in un cassetto, come ad esempio nel mio di caso specifico io ho una collezione infinita di cavetti. Cavetti di qualunque tipologia e genere, forma, formato, attacco, anche se vi serve, non lo so, la presa di bode di un paese sperduto nel mondo, ecco, io ho anche quello, quindi è proprio bellissimo. Ma intanto, rimanendo in tema musicale, loro sono i Cara Calma. Sono le

invece chi si è distrutto fino all'osso c'è stato l'ascoltatrice Francesca, che ha detto: sì, io invece ho collezionato tutti gli oggetti della mia ex e poi gli ho dato fuoco. Beh, mi sembra la cosa giusta da fare. Poi non lo so, cioè, c'è chi accende, come si dicono, palisanti. C'è chi invece non butta le cose perché pensa non si sa mai, però ok, non si sa mai. C'è chi ha una fissa un po' come Verdena in questo caso, no?

quindi, rimanendo comunque a noi, stavamo dicendo che sì, ci sono persone che collezionano oggetti strani, ma ce ne sono, poi abbiamo scoperto pure ieri, facendo una sorta di ricatto veloce, molti musei che collezionano oggetti divertenti, come ad esempio una collezione infinita di water, e museo che si trova a Dubai, se non erro, o altrimenti il museo delle collezioni, cioè delle relazioni interrotte, o il museo anche dei capelli. Quindi adesso, mo tra poco, cerchiamo un attimo di capire di cosa si trattano questi musei, perché mi stanno molto affascinando, soprattutto quello dei water. Vorrei proprio capire, soprattutto sarebbe figo fare una sorta di museo dei water con le relazioni interrotte.

0: E quindi c'è chi finisce la felicità e c'è chi invece vuole andare direttamente a visitare il museo delle relazioni interrotte. Ma io dico, ma siete così masochisti? Ma chi se ne importa? Basta, una relazione è finita, fine. Dategli fuoco agli oggetti, come ha fatto Francesca, che ha dato fuoco così, voglia di piromania. E intanto, a proposito di voglia di piromania, c'è invece chi mi dice che ha scoperto in Alabama dei musei molto piccoli, minuscoli, che si trovano proprio all'interno di cabine telefoniche o anche di roulotte. Quindi adesso facciamo una cosa, andiamo in pubblicità, cerchiamo di capire che tipologia di museo è e poi ritorniamo tra poco, dai. Rockstar.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
8: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: State ascoltando
10: Chaos Control,
9: quando un imprevisto ti salva la vita.
0: Ed è arrivato il momento della nostra prima novità insieme. Loro sono le I'm Not a Blonde con Like Miley Cyrus Says.
10: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

E ritorniamo insieme direttamente sul mondo, nel mondo di Chaos Control, insieme fino alle ore 17. Intanto volevo anche dirvi che cosa, che tra pochissimi secondi andremo a sentire la canzone Lacrime dal cielo, nuovo singolo di Clara Moroni, disponibile dal 15 marzo di maggio. Lacrime dal cielo, brano che contraddistingue le sue sonorità urban e pop rock e denunciano un mondo maturo, un mondo saturo di informazioni distorte, propaganda, perdita di informazioni e anche empatia. Quindi intanto mi raccomando, il video è stato realizzato da Antonello Ruzzu e Claudia Moroni. Lacrime dal cielo è disponibile su tutte le piattaforme streaming e mi raccomando, ascoltatelo adesso.

Leoni, direttamente nel mondo del Chaos Control. Intanto eravamo anche, stiamo iniziando a finire un po' la nostra prima ora, che è andata un po' male, un po' così, ma chi se ne importa. Intanto invece adesso stanno per entrare in diretta una piccola parte dei Plagues of Apocalypse, perché sono in tanti, e abbiamo tra pochissimo, entreranno loro, faremo una chiacchierata, un'intervista con i fiorellini e con i fiocchi. Intanto invece ci sentiamo Le Cose Importanti con

0: di Radio Rock Italia con Silvia Ostini e con una parte dei Plagues of Apocalypse. Ciao Sara e ciao Giorgio.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao a tutti. Ciao.
0: Come state?
1: Bene, bene. Molto bene.
2: Tutto a posto.
1: Molto contenti dell'ultimo periodo.
0: Esatto, ultimo periodo, perché comunque avete fatto, cioè vi siete rimessi in... cioè comunque avete lanciato la novità, Fractures, no?
2: Sì, sì.
0: Come...
2: Il nuovo singolo.
0: Quindi, giusto per farvi presentare, ditemi un po' voi chi siete, cosa fate, che genere affrontate. Ditemi voi tutto. Cerchiamo di farvi conoscere per bene da chi non vi conosce.
1: Inizio io, faccio magari una presentazione intanto dei componenti. Allora, noi siamo un piccolo esercito perché siamo sei.
0: Mm-hmm.
1: Siamo due cantanti, io e Giorgio. Poi abbiamo un nuovo batterista, Ivan.
0: Mm-hmm.
1: Tra poco magari ne parleremo. E i due chitarristi, Alessandro Saieva, Alessandro Cirlinci.
0: Mm-hmm.
1: E il nostro bassista, Jacopo.
0: Ok. E hai qualcosa da dire, Giorgio?
2: No, no, mi ha fatto ridere che i chitarristi bisogna dirli per cognome perché c'è un nome uguale.
1: Esatto, esatto.
2: Gento, Alessandro.
0: Vabbè, Alessandro generico, quindi tipo si è perso Alessandro, esatto. Poi quale fate un po' voi? E quindi che genere fate? A parte perché alcuni di noi vi hanno descritti come la musica di quelli che urlano, perché sono anche fan, perché tra l'altro la persona che scrive ha anche la faccia di Oliver Schies come immagine del profilo, quindi quelli che urlano...
2: diciamo che il genere in realtà è metal poi di base,
0: esatto.
2: Per quanto abbiamo cambiato tanto negli anni, ormai insomma siamo passati da qualcosa di più melodico, più catchy, a tratti anche più pesante ovviamente, come quest'ultimo singolo,
0: mm-hmm.
2: E di base è metal. È metal con tante influenze metalcore, vita quando siamo ragazzini e facevamo metal, deathcore, roba di questo tipo, e poi l'abbiamo sviluppata in qualcosa di più maturo, più catchy, più melodico. E insomma, chi ci conosce da tempo sa che a volte abbiamo spaziato tanto anche sul post rock, però adesso diciamo che la direzione che è stata intrapresa in modo abbastanza deciso è proprio la filone più metal.
0: Ok.
2: Metalcore, insomma.
0: Andate su quel filone. Quindi intanto ci ascoltiamo tutto ciò che non è metalcore. Loro sono i Sick Tamburo con E so che sai che è un giorno, e poi rimaniamo. Senti.

0: ritorniamo nel mondo del Chaos Control con Silvia Ostini insieme ai Plugs of Apocalypse, Sara e Giorgio. Quindi stavamo dicendo che comunque voi avete comunque questa solcate comunque il suono metal, ma adesso ufficialmente non siete più la band originaria, quindi siete anche evoluti nel tempo, sì a livello musicale ma anche a livello di componenti. Quindi il cambio dei componenti quanto influisce poi anche sulla musica e sullo scrivere?
1: Allora, io sono ormai entrata a far parte della band ufficialmente da 3 anni circa, no, 4.
2: Più.
1: Io proprio il tempo.
2: Saranno almeno, sarà 2021? 5 anni.
1: Aiuto. Sì, vabbè, noi ci conosciamo in realtà da una vita, ne parlavamo anche prima, dal 2016, quindi avevamo iniziato già a lavorare insieme da tanti anni. Cioè, c'era anche già un'amicizia di base molto, molto forte, quindi l'ingresso è stato abbastanza naturale. E nella scrittura partecipiamo un pochino tutti, chi più chi meno, però ovviamente i cantanti, quello sì.
0: Si mettono nel proprio.
1: Esatto, poi Giorgio è il nostro producer anche, quindi è lui che si occupa poi anche di tutti i suoni. Poi vabbè, ma adesso magari ne parlerai anche bene tu per quanto riguarda l'ultima Fractures. Quindi influisce sicuramente anche l'ingresso di Ivan, è stato positivo per la band perché è comunque una persona che partecipa molto, è un batterista bravissimo che ha anche altri progetti, quindi comunque è stato un punto molto positivo, esatto, nella band.
0: Sì, anche perché comunque mo tra poco ascoltiamo Disappear, ma la batteria come anche le chitarre o i bassi, quindi comunque tutti voi avete comunque un elemento importante siete comunque imprescindibili, forse l'uno rispetto all'altro non può mancare, sì. Ma il suono della batteria deve essere veramente tosto e potente. Poi non dico che sono una batterista perché la suono a tempi morti, però comunque è veramente bello, cioè i vostri batteristi sono veramente forti parecchio.
2: Diciamo che la batteria è sempre stato un elemento fondamentale. Prima, insomma, abbiamo sempre avuto ottimi musicisti. Mi avvicino di più.
0: Sì, esatto, grazie.
2: Hanno sempre avuto ottimi musicisti e ovviamente hanno sempre caratterizzato con le loro caratteristiche tutto il songwriting. Tutti in realtà ragioniamo molto così. Infatti anche Sara, quando è entrata successivamente, anche se già collaboravamo da prima, ha avuto un'impronta nel tempo sempre più incisiva, perché poi devi far entrare, no? Devi far amalgamare lo stile, la metodologia e tutto. Poi io, gestendo principalmente la produzione, devo un po' gestire le cose, mantenere l'identità poi della band e riuscire a far collimare tutti. Secondo me in Fractures ci siamo riusciti bene, almeno a unire le forze tutti insieme.
1: A volte non è semplice.
2: A volte non è facile.
1: Si trova a dover gestire troppe teste.
0: Quello sì, quello assolutamente. Intanto invece facciamo una cosa, ci sentiamo il nuovo disordine mondiale e poi ritorniamo con sempre i Plugs of Apocalypse.

Ritorniamo direttamente nel mondo del Chaos Control con una cosa molto importante che dovete ricordare sempre. Clinica del Sorriso by Dr. Call & Partners. Il nostro Dr. Call è lieto di presentarvi Cliniche del Sorriso by Dr. Call & Partners in via del Forte Tiburtino. Dalla primavera, Dr. Call, quindi Roberto Call, chiamatelo come vi pare, insieme al suo staff preparato e selezionato, sarà sempre attento alle vostre esigenze. Vi aspetteranno sempre e comunque con la cura completa del vostro sorriso. Quindi, se segnatevelo bene, Cliniche del Sorriso by Dr. Call & Partners, da primavera a via del Forte Tiburtino 160. Invece adesso ci sentiamo Nuda e poi ritorniamo felici e scoppiettanti.

0: torniamo all'interno del mondo del Chaos Control insieme ai Plagues of Apocalypse. Quindi, ritornando a noi, parliamo anche un po' della novità di Fractures. Quindi, ditemi. Ah, no, aspettate, niente, non dobbiamo dire niente, c'è la pubblicità. Ciao, basta.
1: Rockstar. Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
9: Stop! E un po' meno?
8: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
9: Stop! Un po' meno.
10: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
9: Stop! Buona!
10: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
12: Ah, ma quindi non è un'operazione?
11: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
13: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
14: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
15: Questo è
16: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
0: E questi tre rintocchi definiscono che cosa? Che è arrivato il momento del nostro disco classico.
13: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Ecco, appunto, quindi ritornando a noi e al Chaos Control, sempre a parlare con i Plugs of Apocalypse, quindi parliamo anche un pochettino della vostra novità, del singolo uscito 2 settimane fa, se non erro ormai. Quindi come vi sentite, come è nato, ditemi, anche il cambio musicale, ci sono tante cose da dire.
1: Lascio a Giorgio fargli la produzione.
2: Perché mi sono esaurito a farlo. No, allora sì, in realtà dopo l'album dell'anno scorso, un anno e mezzo fa, abbiamo deciso un po' di canalizzare tutte le caratteristiche che più ci volevamo portare avanti.
0: Ok.
2: Abbiamo suonato anche tanto quest'estate e quindi abbiamo schiarito le idee su cosa volevamo poi puntare e abbiamo detto che facciamo una cosa metal che ci rappresenti al 100%, unendo le forze tutti quanti anche in termini di produzione musicale, di scelte dei suoni, di arrangiamento, di bilanciamento tra le due voci. E dopo un lungo lavoro, ci abbiamo lavorato veramente 4-5 mesi sul singolo, solo su un singolo. Poi ovviamente ci sta un lavoro che lancia insomma un percorso anche futuro, però questo è stato un lavoro molto molto concentrato che ha portato insomma fino adesso a buoni risultati, quindi siamo molto contenti in queste prime 2 settimane, nonostante si tratta di un genere un po' più pesante. Sì. La risposta è stata più universale di quello che ci aspettassimo. Esattamente. Poi non so se Sara c'ha
0: qualcosa da dire
2: anche
1: sì,
2: perché
1: forse tornando al discorso quelli che urlano adesso iniziano a urlare anche le femmine.
0: Esatto,
1: per fortuna. Quindi diciamo siamo anche più abituati a sentire questo, perché anche con le nuove band che escono poi anche nel panorama mondiale, per fortuna si è normalizzata,
0: sì,
1: anche
0: esatto,
1: un po' questa caratteristica. Quindi abbiamo sperimentato di più. È stato sicuramente un singolo più studiato, con un bel videoclip diretto sempre dal nostro chitarrista Alessandro Taglieva, e quindi un percorso più maturo sicuramente, che delinea un percorso anche futuro più maturo.
0: Ok, quindi un percorso più maturo. Mi scrivono al 3791 600 190, secondo voi qual è il filo emotivo che lega Fending, sì, mi sono persa già il titolo, e con Fractures, cioè c'è una linea, un filo rosso che li congiunge, oppure no, uno parla di una cosa, uno di un'altra, fine?
1: Beh sì, cioè, ci sono sempre, diciamo, la nostra scrittura è sempre una scrittura basata su traumi, su conflitti interni, su ricerca, quindi sotto quel punto di vista sì, è comunque quel filone, sempre con una maturità diversa, perché poi ovviamente cresciamo noi, sì, e quindi anche il modo di scrivere cresce con noi, però il filone rimane quello, perché noi siamo degli inguaribili depressi, non lo so.
0: No,
2: sì,
0: dai,
2: diciamo
1: depressi
2: che,
1: forse
2: diciamo
1: no,
2: che vanno a momenti, a volte magari siamo un po' più nostalgici, altre volte drammatici, ecco.
1: Drammatici,
0: vabbè,
1: sì.
0: Vabbè, diciamo che usciamo anche noi millennials da una generazione di canzoni cantate piangendo, guardando dal finestrino la pioggia che gronda, quindi per noi non è
1: dramma interno. Sì, sì, quello ci piace proprio particolarmente.
0: Poi con il cappuccio, le cuffiette, cioè veramente un'adolescenza bellissima. E quindi niente, dai, adesso ci sentiamo Fractures e poi ritorniamo insieme.

0: Oh, e queste sono le sonorità che a noi del Chaos Control piacciono veramente tantissimo. Stavamo dicendo prima a microfoni spenti anche che voi sì, siete una band romana ormai che quasi tocca e li ha superati ormai 15 anni di attività. Se non mi sbaglio, sì, più o meno.
1: Sì,
0: sì.
1: Mi ce ne va proprio a me cover dentro a sala prove. Diciamo, il progetto voi... più impegnato sì. Sono 8 anni circa.
0: Quindi 8 anni, ma comunque avete già un ascolto che non è solamente romano, ma anche di altre regioni. Quindi come siete arrivati o come qual è secondo voi il motivo che ha fatto sì che loro decidessero di ascoltare voi? O come, cioè, avete, se andate a casa loro avete citofonato, non lo so. Perché
2: vai. Beh, è un qualcosa, cioè, molto bello, cioè, in qualche modo io l'ho vissuto dopo, perché poi ecco, sono entrata più tardi.
0: Sì.
2: E loro sono veramente una band di amici che si conoscono da una vita. Secondo me la passione poi che si mette in un progetto in qualche modo al pubblico arriva.
0: Mm-hmm.
2: E quindi noi ringraziamo, perché in qualche modo veramente anche durante i concerti persone che venivano da Milano. Ed è una bellissima realtà, soprattutto per una band emergente in Italia, quindi
0: sì.
2: Avere un pubblico così tanto fedele e presente che prende l'aereo per venire al tuo concerto, cioè un qualcosa che veramente noi apprezziamo tantissimo, è veramente una cosa...
0: molto comunque bella, cioè strana, uno la ragiona sul gruppo, quello
2: sì,
0: strafamosissimo,
2: esatto.
0: E dici ma ti pare con me?
2: Esatto.
1: Anche
2: esatto.
1: Perché comunque noi abbiamo sempre avuto un buon seguito in Italia in generale,
0: sì.
1: Però la cosa che ci ha sempre sorpreso negli anni, anche perché sono comunque tanti anni che facciamo insomma musica, è che è molto fedele il pubblico, cioè noi negli anni abbiamo tante persone che ormai anche magari alcuni ci ricordiamo pure, che vengono da Sicilia, da Napoli, da Milano.
2: Sempre sotto palco,
1: esatto.
2: E questo veramente...
1: Anche quando poi vai a Milano, li trovi sia a Milano che a Roma,
2: sì,
1: e quindi
2: sì.
1: è bello perché fa capire che comunque entrano dentro poi il concept della
2: anche
1: band.
2: Anche quello poi che spinge...
0: Esatto.
2: Una band a continuare, perché poi non è semplice nel panorama italiano,
0: sì.
2: fare musica in generale, ma poi metal in lingua inglese, anche
0: esatto.
2: Quindi vedere che c'è un pubblico che apprezza e che è lì e ti sostiene è veramente tutto per noi, quindi bellissimo.
0: E invece dalle serate che avete fatto anche un tour a Barcellona, se non mi sbaglio, all'estero,
2: sì,
0: in Spagna
1: questa estate.
0: E come avete visto invece il pubblico non italiano, quindi in un territorio completamente nuovo, ecco?
2: Bene, era comunque sì, un territorio nuovo, anche un'esperienza per noi nuova,
0: mm-hmm.
2: Insieme con insomma, la nuova formazione. È stata una bellissima esperienza che speriamo di ripetere presto.
1: Sì, negli obiettivi ripetere insomma un tour europeo. Ora non sappiamo se in Spagna o in altre location,
0: mm-hmm.
1: Però sicuramente la Spagna è stata un'esperienza anche figa, perché non eravamo proprio mai stati. Non c'eravamo mai stati, è un paese che ha un seguito abbastanza particolare, perché non è proprio la madre patria del metal. Però
0: esatto.
1: La risposta è stata, cioè almeno per quanto ci riguarda, bella.
2: Anche lì persone che ci aspettavano.
1: Sì, qualcuno che ci aspettava
2: veramente.
1: Anche lì è successo. No, veramente uno a Vigo. Cioè,
2: sì,
1: c'era un
2: sì,
1: ragazzo
2: sì.
1: Che è venuto, no, non ci ho potuto credere, che siete venuti a Vigo.
2: Sì, sì.
1: È successo. E quindi, no, molto molto bello. E noi veramente viviamo di questo. Cioè, noi
0: esatto.
1: Vorremmo farlo in continuazione. E sicuramente, speriamo, insomma... Anzi, sicuramente riusciremo, adesso annunceremo delle date, vediamo un pochino.
0: Va bene, allora adesso ci sentiamo un secondo e già li state sentendo un po' di sottofondo, loro sono i Ministri.

0: E quindi ritorniamo insieme e diciamo meno male che ci sono i Plugs of Apocalypse con noi. Stavamo prima parlando a microfoni spenti di una sensazione un po' comune, nel senso di proprio della, sì, della vicinanza dell'ascoltatore e del pubblico, ma anche di quella persona che vi vede come sorta di non di maestro, insegnante, proprio di porto sicuro, di che ad esempio nella mia di esperienza personale mi rivedo molto nel nu metal e in grandi portatori di discorsi non allegri, ecco. Sì, sì. E quindi come vi sentite? Cioè proprio
1: è una sensazione bellissima e particolare al tempo stesso, perché noi tutti, no, penso abbiamo quel porto sicuro, quella band o quel cantante che rivediamo nella nostra vita e anche ci siamo magari cresciuti anche insieme. Mm-hmm. Quindi esserlo poi per persone che ci scrivono e in qualche modo li abbiamo aiutati ad uscire da momenti bui o in qualche modo crescono con noi, credo sia la sensazione più bella poi anche di fare musica in qualche modo.
2: Sì, anche perché poi, sai, noi non siamo una band enorme, anzi siamo una band emergente a tutti gli effetti, quindi vabbè, anche quelle, cioè magari con numeri più limitati, però c'è successo dopo anni di canzoni, tanta gente che ci ha scritto, veramente noi siamo cresciuti con voi, ci siamo ritrovati in quasi tutta la vostra discografia, e questo almeno personalmente da cantante che c'è stata da sempre per me è la cosa più importante, cioè veramente è la cosa più bella, la soddisfazione più grande. Poi io più so meglio, meglio è, e speriamo che diventino sempre di più questi appassionati,
0: esatto,
2: della band.
1: Scusate, sì, penso anche da penultima arrivata, perché adesso non sono più,
0: no,
1: l'ultima.
0: No, ora non è più l'ultima. No, ora no.
1: E comunque in qualche modo almeno l'aria che si respira all'interno della band è bellissima, è molto sana, è di amicizia, è di crescita, e questo in qualche modo arriva anche alle persone, cioè loro in particolare sono veramente degli amici che sono cresciuti dalle sale prove, piccolissimi, esatto. In qualche modo, cioè, questo si respira sia per chi ci sta dentro che per chi poi ascolta la musica dei Poa.
2: Semeniamo pure, li chiamo, però è proprio questa confidenza.
0: Sì, bello, esatto. Tra amici capita che ci si mena. E invece, a proposito di menarci, ci sta invece a chi al 3791 600 190 ci manda, anzi manda direttamente un messaggio di amore verso Sara, ed è Sofia Baldolini. Dice che le manchi, ti ama, evviva Chaos Control, tutti i cuoricini dovunque, cioè basta, noi siamo un po' cuori nero, fiamme, urla.
1: Tanti cuori anche per lei, tanti cuori anche per lei.
0: E niente, dai, allora intanto facciamo una cosa, ci sentiamo di Disappear, volete dire qualcosa prima che inizia? Su di lei?
1: Su Disappear?
0: Sì.
1: Oddio,
2: no,
1: che dire?
2: No,
1: beh, sì. Un brano importante,
2: storico,
1: esatto, un brano storico della band,
2: molto rappresentativo.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Poi anche quello, insomma, Sara non era ancora nel gruppo, però
1: già iniziavo
2: era
0: a entrare,
2: a imporsi, a imporsi.
0: Ok, dai, allora sentiamola e poi ritorniamo insieme.
3: Whisper.

0: quindi la personcina che fa questi sussurri e poi urla, diciamo così.
1: Poi strilla.
0: E poi strilla. È Sara, quindi come... cioè, l'hai detto già prima, ormai questo switch che c'è stato e ormai è anche apprezzato da fuori, visto che inizialmente era difficile vedere una ragazza che...
2: Sì. Dicono tutti sempre così carina, poi fai quei suoni,
1: piccola.
0: Piccola. Però
2: io
0: poi...
2: mi diverto, dovete farli anzi, perché almeno vi sfogate anche voi.
0: Esatto.
2: Sì, no, bellissimo.
0: Esattamente. Prima stavo anche ragionando, perché tra le mille e mille robe che faccio, che fa e partorisce il mio cervello, la differenza quindi tra Disappear e Fractures sembra comunque portare a un passaggio, quindi la Disappear è la voglia di sparire e poi con Fractures è il confronto diretto con le proprie ferite. Quindi secondo voi ci prende il mio viaggio mentale o no?
1: Secondo me sì, perché in realtà noi poi le tematiche, come ho detto, sono sempre abbastanza collegate fra loro, sono passati tanti anni fra un brano e l'altro.
0: Esatto.
1: Sicuramente non stiamo pensando a Disappear quando abbiamo scritto Fractures, però cioè, le tematiche sono quelle, poi magari in base al periodo di vita le vivi in modo diverso. Disappear era più una riconciliazione con, diciamo, comunque una condivisione del dolore, del problema. E in Fractures è proprio una incapacità nel superarlo,
0: okay.
1: Che poi condiziona il resto della vita in tante cose. È il puro trauma, Fractures, proprio le fratture interne.
0: Esatto.
1: Proprio senza mezzi termini, dritti. Non abbiamo proprio, non ci siamo proprio posti domande su cosa deve parlare.
2: Eravamo molto sicuri.
1: Esatto.
0: Sì. Sì. Diciamo che qua veramente a livello emotivo siamo tutti a daglie e daglie, un po' come la droga da
2: arranchiamo.
0: Daglie. Esatto.
2: Arranca, così dice.
0: Esattamente. E invece adesso è arrivata la pubblicità. Rockstar.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Donat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
12: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
13: State ascoltando
14: Chaos Control.
13: Quando un imprevisto ti salva la vita.
0: E ritorniamo insieme e diciamo: è arrivato il momento della nostra seconda novità.
14: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: E ritorniamo all'interno del mondo di Chaos Control, sempre in compagnia dei Plugs of Apocalypse. Adesso veramente gli ultimi sgoccioli di intervista e poi vi devo abbandonare, ci dobbiamo abbandonare. E forse cantando, forse canticchiando anche la canzone di Bear nella casa blu, tipo addio, addio, amici, addio. A posto, quindi avete qualcos'altro da dire, novità, piccoli spoiler, dove vi possono anche seguire?
1: Allora, seguiteci ovunque, perché ormai sappiamo che tanti musicisti devono fare i PR, gli influencer, i TikToker, quindi siamo ovunque, quindi YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, ci trovate ovunque, Spotify, insomma apprezzeremmo moltissimo il vostro supporto.
2: Quindi, per rimanere aggiornati su nuovi singoli,
1: su
2: nuovi concerti,
1: nuove date che prossimamente annunceremo, quindi arriveremo anche da voi.
0: Ok. Io vi troverò e vi cercherò.
1: È una minaccia.
2: Veniamo a prendere.
0: Anche perché lei urla, quindi
2: strilla.
1: Venga a prendere sotto casa, eh.
0: Esatto. E quindi a proposito di dove vi possono seguire, avete, non so, qualche altra robetta da dire? Oppure inizio a fare io i miei saluti finali?
1: No, penso sì, più o meno abbiamo
2: questo,
1: detto.
2: Sì. Sicuramente adesso questo è l'inizio di un percorso, cioè noi dopo l'uscita di Fractures andiamo avanti con altri brani e con altri concerti, come abbiamo detto, e ovviamente si sta andando verso questa direzione. Per noi è molto importante perché è una nuova identità, una nuova direzione che vogliamo mantenere e portare avanti il più possibile.
0: Ok, allora intanto facciamo una cosa. No, non la facciamo perché già qua mi sto iniziando a perdere. Io intanto do i saluti finali per il Chaos Control, che oggi giunge alla fine, ma anche se manca qualche minuto, ma tanto sentiremo sempre le canzoni dove ci sta la gente che urla. Intanto tra pochissimo ci sarà la Rocky Pirina 500 che vi terrà compagnia dalle 17 fino alle ore 20. Successivamente poi Federico Corsi vi porterà fuori comfort e tra le brande, perché domani mattina Marco Bosco vi tirerà giù dalle brande a suon di calci. E poi successivamente ritornerà Marte Contro, quelli del Febbra, Federico Clemente e poi ricomincia tutta la solita tiritera che a voi piace tanto. Ora ci sentiamo un po' di Lacuna Coil e ritorniamo tra qualche minuto per il saluto finalissimo, eh?

0: E ora ragazzi abbiamo solamente 20, quasi 30 secondi per salutarci. Quindi saluto intanto Sara e Giorgio e Flex of Apocalypse. Grazie per la compagnia.
1: Grazie a te.
0: E speriamo
2: a voi,
0: di rivederci in giro. E dai, adesso cambiamo un po' l'atmosfera con Andrea Ra. Io intanto vi saluto e vi ringrazio. E non continuo, eh.

Ogni volta che non sono stato, ogni volta che non guardo in faccia niente, e ogni volta che dopo piango.

0: Se il malumore si è impossessato di te,
1: non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Gattetto.
3: Beh, ma come ha detto? Ha detto che anche oggi, martedì 19 maggio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della radio del rock italiano. Come va in questo strano giorno? Perché prima c'è il sole e poi si annuvola e poi piove, adesso c'è un sole e fanno 77 gradi, quindi non si sa come vuole che vada, come vuoi che vada, mio caro Lere. Ma comunque, la Rochipirina 500 è iniziata, dunque. Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show. Ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Silvia Austini che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti qui su Radio Rock Italia con il suo Chaos Control. Dai che si parte con il primo brano di oggi, Porno Riviste Senza Fiato.

0: E già, porno riviste senza fiato. E senza fiato vi dirò che cosa offrirà il menù della Rochipirina 500 in questo martedì 19 maggio 2026. E beh, essendo martedì, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, grazie alla quale viaggeremo nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Poi, essendo martedì, come ogni martedì che si rispetti, vi somministrerò questi studi scientifici e non fatti, naturalmente,
1: a cazzo di cane,
0: per tenerci compagnia fino alle ore 20 di questo, appunto, di questo martedì 19 maggio 2026. Beh, dai, abbiamo appena aperto questa puntata, quindi rimanete lì per scoprire anche nel dettaglio cosa succederà in questo martedì passerello. Tra poco lo scoprirete.

gente che canta un girone, a Caltagirone, solo giri di parole, piri di girole, siamo i nuovi prodigieri di una controaltea, perché la vita è smegia, una garosa apnea, solo glossolalia, una canzone d'un tema, se non c'hai capito niente, non è mica

0: Ancore con le sue fanfole, che è quello che vi racconto tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, qui su Radio Rock Italia con la mia Rocky Pirina 500. Poi oggi ancora di più, perché essendo martedì, come vi ho detto poco fa, vi somministrerò questi studi scientifici, non queste statistiche fatti, ovviamente.
1: A cazzo di cane.
0: Naturalmente. Ma io so che tra di voi c'è qualcuno o qualcuna che non rimarrà qui fino alle ore 20, è normale che sia così, ma tranquilli e tranquille, perché io voglio comunque farvi sapere tutto quello che accadrà in maniera minuziosa e dettagliata durante il programma di oggi, in questo martedì 19 maggio 2026. Infatti ho tutto quanto in serbo per voi.
2: Priča ću ti o vej pogočiju, najnižoj tački sreće, muzici koja opušta pse, zašto se ljubimo zatvorenih očiju. Biće tu naša proverena astrofizičarka Eliza Nikeli. Zatim uobičajeni tračevi
0: i poezija. Bene, questo è tutto quello che succederà durante la Rocky Pirina 500 di questo martedì 19 maggio 2026. Lo so, ve l'ho detto, era in serbo per voi. Tra poco, se rimarrete qui fino alle ore 20, sentirete anche tutto quanto in italiano. Lo so che state pensando che sono un criminale a farvi sentire le cose in serbo, proprio come canta Salmo.

0: proiettili e consacra noi così che la nostra ira possa diventare la tua.
1: Così facile essere normale.

0: criminale, come dice lui, io non sono il criminale, anche perché io ogni volta, sì, ve lo dico, è in serbo per voi, ho tutto quello che succederà in maniera dettagliata e minuziosa, che tra l'altro se qualora ci fosse veramente qualcuno o qualcuna all'ascolto della Rocchipirina 500 dal lunedì al venerdì, diciamo all'inizio della puntata, e magari sentite, no? Sentite quello che io ho in serbo per voi, poi sarebbe bello capire se a fine puntata quello che io vi dico all'inizio con in serbo, ovviamente, se poi veramente mantengo queste promesse oppure no. Beh, questo è un giochino che potremmo fare insieme, però questo significa che dovreste sapere il serbo, è l'unico compromesso. Ma comunque 17 e 15 minuti significa che è arrivato il momento del primo break di oggi, poi ci sarà uno dei classici di Radio Rock Italia e poi tutta la Rocchipirina 500 solo per voi.
1: Rock Spot. Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: State ascoltando Rocchipirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è così soprattutto quando il programma è iniziato da 17 minuti. Beh, la Rocchipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille.
9: No.
0: Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Piotta con La Grande Onda.
7: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 2002, direttamente dall'omonimo album, arriva questo classico di Radio Rock Italia, La Grande Onda del Piotta. Beh sì, il primo classico della Rocky Pirina 500 di questo martedì 19 maggio 2026. Ma io voglio ricordarvi in che modo potete entrare in contatto con noi di Radio Rock Italia. Beh, è semplicissimo, c'è il nostro bellissimo numero WhatsApp, sentite come suona bene: 3791 600 190. Che bellezza, che beltà! Numero grazie al quale potete entrare in contatto con noi e numero sul quale potete mandarci dei messaggi di testo, messaggi vocali, l'uno e l'altro alla fine. Esattamente, ma invece come ascoltare la Rocky Pirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e tutta la bella musica rock italiana? Beh, ancora più semplice, potete ascoltarci tramite DAB Plus, la radio digitale, se vi trovate a Roma e provincia, cercate Rock Italia e potete ascoltare tutto quanto quello che volete in ogni istante della vostra vita. Pensate cosa vi sto per dire. Oppure potete scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare Radio Rock e Radio Rock Italia pure in streaming su www.radiorockitalia.it. oppure se vi trovate a Roma nel nono municipio o su tutto il litorale romano, potete ascoltarci grazie ai 96.6 in FM. Dai, su, insomma, ascoltare tutta Radio Rock Italia è veramente semplice, semplicissimo, ormai ve lo dico da inizio stagione, da ottobre praticamente. E soprattutto sapete anche che se voi non lo fate,
1: veramente mi scrivo ai terroristi.

0: of Thunder, Thunderwood. Beh, dai, ormai proprio è ufficialmente iniziata la Rookie Pirina 500. Già il primo break è passato, anche i primi 20 minuti, quasi 25, mamma mia, veramente. Ormai proprio ho aperto i battenti di questo pazzo programma, la Rookie Pirina 500. E beh,
1: a sapere quando, adesso sono tornata.
0: Attenzione,
1: prima della serata,
0: mamma mia,
1: sono arrivata,
0: sì?
1: E posso ascoltare l'eletto su Radio Rock Italia adesso insieme agli altri ascoltatori, lo farò ascoltando te.
0: E buon pomeriggio Isabella, a me quel Italia messo così controtempo veramente lo gradisco davvero tanto, come gradisco la giornata ufficiale che ha indetto l'ONU, l'organizzazione non ufficiale. Fra poco farò sapere anche voi in questo martedì 19 maggio 2026 cosa è venuto in mente a questi pazzerelli dell'organizzazione non ufficiale, ovvero la nostra ONU.

0: loro resta, resta qui all'ascolto di Radio Rock Italia della Rockipirina 500, perché vi sto per dire, perché ti sto per dire che giornata ha indetto oggi l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, questa organizzazione che ormai proprio sapete benissimo, per voi che ascoltate la Rockipirina 500, altrimenti alla fine
1: va bene lo stesso,
0: lo imparerete. E oggi questa organizzazione non ufficiale, l'ONU, che va proprio a contatto, braccetto, partnership, collaborazione con la Rockipirina 500, ogni giorno, ogni mattina, presto tra l'altro, infatti meno male che ho il cellulare spento, però ogni mattina mi inviano un messaggio e mi dicono quale giornata indicano lo stesso giorno. E oggi, martedì 19 maggio 2026, l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata cittadina, quindi oggi rimaniamo insomma nella nostra città, nella capitale, a Roma, in cui esci di casa, fa caldo, ti vesti leggero o leggera, si annuvola, piove, va via il sole, fa freddo, ti copri, riesce il sole, fa caldo, ti riscopri, così finché arriva la notte non ce la fai più, perché poi ci si ammala, viene la febbre, viene il raffreddore. Cosa dobbiamo fare in questa giornata? Soprattutto, come poter definire questa giornata se non di merda? No, non lo so, se avete qualche alternativa inviatemela al 3791 600 190. Oggi giornata un pochino particolare, un pochino incazzosa dell'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ma non dipende da noi, anche se in realtà adesso c'è il sole e speriamo rimanga così.

0: Agatha, The Weather Song, proprio per rimanere in tema della giornata cittadina. Oggi rimaniamo nella nostra città, a Roma. Che ha detto l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, questa giornata un pochino particolare, che fino a poco fa, quando ho finito di dire questa giornata indetta dall'organizzazione non ufficiale, c'era un sole che spaccava le pietre proprio qui dietro di me, qui agli studi di Radio Rock e Radio Rock Italia. Mi sono appena girato e si è annuvolato. Lo so, oggi va così. Ma adesso però è arrivato quel momento fondamentale, imprescindibile, il fulcro, uno dei fulcri della... non so neanche se si dica oppure no, ma alla fine...
1: Va bene lo stesso!
0: Della Rockipirina 500, ovvero i compleanni degli sconosciuti e delle sconosciute. Sì, perché di solito, no, potete sentire, oggi è il compleanno di questo personaggio famosissimo. Beh, essendo famosissimo, ma chi se ne frega, perché io dovrei fargli gli auguri. No, è famoso, famosa, quindi significa che tantissime persone gli o le fanno gli auguri. E quindi io mi batto per fare gli auguri alle persone sconosciute. E oggi, 19 maggio, pensate un pochino, è proprio il compleanno di uno sconosciuto dal nome di Alberto, guardia penitenziaria. Lavora sempre duro, durissimo, non si ferma mai. E da quando ha iniziato il suo lavoro, ormai da tantissimi anni, non si è fermato neanche un secondino. E dunque tanti auguri! Tanti auguri all'amico sconosciuto Alberto, guardia penitenziaria, che lui lavora proprio tantissimo, non si ferma neanche un istante, anzi non si ferma neanche un secondino. E quindi proprio per questo la Rockipirina 500 e me in persona, il suo principio attivo, il vostro l'eletto, ecco che gli faccio gli auguri, perché se lo merita veramente tanto. Dunque Alberto, amico sconosciuto, guardia penitenziaria, tantissimi auguri a te.

0: Saetta, buon compleanno. Eppure, e a proposito di compleanni,
1: allora, oggi è la giornata mondiale del perché non vai dal medico? Ma che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare. Citazione dotta dall'altro, voglio vedere la scoprite. E è il compleanno dello sconosciuto Claudio, come veniva il nome, che dovrebbe andare dal medico per dimagrire, sì. Ma quello ti dice: ma che ci vado a fare dal medico? Non mi va di fare la dieta, no?
0: Allora Claudio, non si fa. Allora, io non so se fargli gli auguri oppure no, mia cara Isabella, perché non si fanno queste cose. Claudio, se sei all'ascolto di Radio Rock Italia e della Rocchipirina 500 in questo martedì 19 maggio 2026, mio caro Claudio, io sono molto indeciso, però visto che tu non vai dal medico, niente auguri per te, Claudio, così la prossima volta ti pentirai amaramente e andrai dal medico, va bene? Oh, vediamo.

0: Flash Violence, guaribili ottimisti. Beh, quindi alla fine come il nostro, ma poi nostro chi? Ma chi lo conosce? Lo sconosciuto di cui parlava poco fa Isabella, che oggi, martedì 19 maggio, compie gli anni. Però non andando dal medico, e beh, mio caro Claudio, non ti farò proprio gli auguri, non aspettarteli. Da me non riceverai mai nessun tipo di augurio. Ma visto che ci stiamo sempre più inesorabilmente avvicinando al break delle 17:45 minuti, fra poco ci sarà appunto questo bel break ad aspettarci proprio a braccia aperte. Poi una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E poi tutta la Rocchipirina 500 per voi in questa versione martedì 19 maggio 2026, in cui vi somministrerò, come ogni martedì che si rispetti, questi studi scientifici e non queste statistiche fatte naturalmente
1: a cazzo di cane,
0: ovviamente neanche a parlarne, durante la Rocchipirina 500, come volete che siano fatte. E poi naturalmente durante l'ultima ora, all'inizio dell'ultima ora, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Lisa Nichelli a tenerci compagnia. Ma sono appena le 17:42 minuti, quindi alle 20 ancora c'è tantissimo tempo che ci aspetta lì a braccia concerte, e ci guarda pure un pochino male, devo dire. Arnaldo!

0: come promesso, con nella Twingo nera guidata da Webro, Arnaldo, se vuole oppure no venire, alla fine a noi poco ci interessa, però arriviamo al break delle 17:45 minuti. Poi, come vi dicevo poco fa, zanzare permettendo che mi stanno attaccando, ci sarà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia e poi tutta la Rockipirina 500 solo per voi.
1: Rock Spot. Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale che offre prodotti per ogni esigenza. E con due prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
11: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Questo è Rockipirina 500.
13: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Soprattutto quando ci sono tre zanzare intorno a me in questo momento, so che non ve ne frega niente, ma proprio in questo caso la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Willy Peyote con In cerca di uno schianto.
14: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Silvio Iote, avrei detto in cerca di uno schianto, che però era molto uguale a ottima scusa. Infatti era proprio quella, evidentemente qui l'alta rotazione ha paura delle zanzare che sono vicino a me, insomma, che girano intorno a me come degli squali. Ma io sono qui proprio per voi. E infatti eccovela qua, in cerca di uno schianto, del grande Willy Peyote, una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia.

0: E questa sì, questa sì, questa sì che è In cerca di uno schianto di Willy Peyote, una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Ebbene sì, uscito il nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, e questa In cerca di uno schianto è l'open track del disco che cita e campiona il pezzo famosissimo dei Subsonica, bellissimo, Tutti i miei sbagli con la voce di Samuel. Non è una collaborazione, i Subsonica non hanno partecipato alla realizzazione di questa canzone, ma è un omaggio. Infatti Willy e i Subsonica, tutti torinesi, hanno collaborato ufficialmente più volte in passato e lui li ha sempre citati tra i suoi riferimenti musicali principali. E questa, In cerca di uno schianto di Willy Peyote, è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dunque applausi a scena aperta per Willy Peyote con questo In cerca di uno schianto. Ma fra poco preparatevi, perché comincerò a somministrarvi questi studi scientifici e non fatti
1: cazzo di cane
0: per tenerci compagnia qui alla Rocky Pirina 500 di oggi.

0: Busso.
1: Ma io se fossi la Loredana Bertè farei arrestare lui.
0: Ma no, il grande Fabri Fibra con la Bula Busso, questa sua versione della Luna Busso, appunto, di Loredana Bertè, ma che mi dà il là, mi dà il gancio per raccontarvi questo non studio scientifico, però questa diciamo questo esperimento fatto da due studentesse che hanno creato una svapo Tamagotchi.
2: This was the first reaction. Shock.
0: Che muore il Tamagotchi, insomma, classico, no? Gioco degli anni 90 che muore se si smette di fumare svapo, perché è la sigaretta elettronica. Hanno unito le due cose, quindi due studentesse hanno creato questa integrato un Tamagotchi in una sigaretta elettronica. E il Tamagotchi, insomma, lo dico per le poche persone che non lo sanno, è il pet, no, digitale, e in questo caso sopravvive solamente se svapi, e il progetto è molto interessante. Intanto il Tamagotchi, una cosa veramente che strappava cuori, non lo so, e lacrimoni a non finire, perché non era neanche poi così semplice da far vivere, perché poi bastava magari qualche ora che avevi da fare la tua vita, anche se effettivamente a 9-10 anni ma che cosa vuoi fare, però è pure vero, ti distraevi qualche ora e lo rivedevi ricoperto, no, di qualcosa. Ora non voglio essere scurrile, però alla fine moriva e dovevi resettarlo. Però fra poco vi spiegherò questo progetto.

0: 789 Eva 02, ti prego resisti proprio come il Tamagotchi, no? Che se non eravamo attenti o attente, alla fine non resisteva.
1: Una mia compagna delle scuole superiori, quindi stiamo parlando ormai di secoli fa, fece schiattare il suo Tamagotchi infilato in fondo a un cassetto, dimenticato lì per giorni e giorni, ovviamente apposta. Quindi lo fece morire letteralmente per incuria. Ecco.
0: Allora, tanto non si fa. E poi non si dicono le parolacce, non si dicono le parolacce. Incuria, non so se è ammessa alla Rochipirina 500, ma sorvoliamo questa breve parentesi dell'incuria, perché vi sto parlando di questo Tamagotchi integrato a una sigaretta elettronica, uno svapo. E sono queste due studentesse che hanno unito la nostalgia degli ultimi anni del 90 e l'inizio degli anni 2000 con le abitudini della generazione Z, no? Quindi Tamagotchi e svapo è la storia del vape o Gochi, che è un prototipo appunto di Tamagotchi integrato all'interno di una sigaretta elettronica che ha fatto il giro del web, e te credo. Beh, l'idea è nata per lo Stupid Hackathon della New York University del 2025, una competizione dove gli studenti e le studentesse si sfidano a creare progetti più inutili e assurdi possibili. Ecco, questo Tamagotchi particolare è opera di Rebecca Xun e Lucia Camacho, tutte e due, entrambe molto molto americane, devo dire. Rebecca Xun e Lucia Camacho, una coppia di progettiste residenti a New York, che ha deciso di svelare il retroscena della propria invenzione in un'intervista alla testata Futurism. Tra poco infatti vi spiegherò bene intanto com'è nata l'idea e soprattutto anche la valenza di questo svapo Tamagotchi, le due valenze. Fra poco vi svelerò tutto quanto.

parlando di questo prototipo di Vapeo Goci, quindi uno svapo Tamagotchi inventato dalle studentesse Rebecca Xun e Lucia Camacho della New York University per vincere la competizione Stupid Hackathon, competizione appunto dove studenti e studentesse si sfidano a creare progetti più inutili e assurdi possibili. Ecco, diciamo che le due ragazze, le due studentesse non sono proprio le ultime arrivate, perché Rebecca Xun ha un passato da sviluppatrice software per Meta, quindi insomma diciamo non l'ultima arrivata, e Lucia Camacho è un'ingegnera ed ex dipendente di Anduril, un'azienda tech nota per la produzione di droni militari. Hanno unito le forze e hanno preso un'idea che da tempo rimbalzava sul web sotto forma di battuta e l'hanno resa reale. Allora, la motivazione iniziale dietro al progetto era in realtà l'esatto opposto di ciò che poi è diventato alla fine. Sì, perché Rebecca aveva iniziato a svapare per smettere di fumare le sigarette tradizionali, ma si era accorta di quanto lei e i suoi amici fossero diventati dipendenti dai nuovi dispositivi svapo. Quindi da lì l'idea di sfruttare la gamification, le dinamiche da videogioco, per disincentivare questo vizio. Infatti, nella prima versione del progetto, fare un tiro di sigaretta elettronica avrebbe dovuto uccidere istantaneamente il pet digitale, sfruttando il senso di colpa dell'utente per spingere, insomma, a smettere. E quindi l'idea originale era proprio questa, ma poi ad un certo punto le due hanno detto: senti, sai cosa facciamo?

E come cantano gli articolo 31, domani smetto. Infatti questo svapo Tamagotchi era stato ideato inizialmente, come vi dicevo poco fa, per smettere di svapare, no? Perché era collegato appunto lo svapo al Tamagotchi. Ogni volta che si tirava con lo svapo si svapava, insomma, dite un pochino voi come più vi piace. Il Tamagotchi, il pet digitale, moriva e serviva per disincentivare le persone, sfruttando il senso di colpa, a smettere di svapare. Tuttavia, però, quando si è presentata l'occasione dello Stupid Hackathon, la coppia ha cambiato radicalmente approccio, realizzando che sarebbe stato molto più divertente e ironico creare una modalità malvagia. E allora complimenti alle due studentesse che alla fine hanno creato questo svapo Tamagotchi che, se non si fuma abbastanza, cioè più si fuma e più il Tamagotchi rimane in vita, proprio completamente diversa dall'idea che aveva inizialmente. Bello,

0: Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: State ascoltando Rocky Tirina 500.
9: Se ne prendi due, non diventa mille.
10: Ed è così soprattutto quando il programma è iniziato da 78 minuti, appunto, la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Nada con Amore Disperato.
8: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Direttamente dal 1983, direttamente dall'album Smalto, arriva questo bellissimo Amore Disperato di Nada, uno dei classici di Radio Rock Italia e il secondo della Rockipirina 500 in questo martedì 19 maggio 2026, in cui vi sto per somministrare il primo studio scientifico fatto
1: a cazzo di cane.
0: E ha molto a che fare con questo modo di dire, sì, perché questo studio ci rivela qual è la musica adatta, ideale per far rilassare proprio i nostri amici a quattro zampe. Quale sarà? Beh, potete scommettere, io fra poco ve lo racconterò.

Crawl, SOS. Infatti la musica arriva come un bel SOS quando magari i nostri cani sono un pochino agitati, e la musica per far rilassare appunto i nostri amici a quattro zampe. Secondo uno studio della University of Glasgow, i ritmi ripetitivi e i tempi regolari della musica elettronica aiutano a far rilassare proprio i cani. Ebbene sì, a ridurre il livello di stress, il loro livello di stress. E anche il nostro, perché se sono agitati, diciamo che i due livelli di stress vanno veramente a braccetto. Rallentano anche il battito cardiaco, l'ansia, facendo diminuire in loro l'impulso di abbaiare, specie in ambienti chiusi come i rifugi. Ecco, in altre parole, la musica elettronica sarebbe l'ideale se volete far rilassare il vostro cane, il vostro cucciolo, insomma, il vostro amico a quattro zampe. Ma deve essere scelta con saggezza. Ebbene sì, chiaramente un effetto del genere si potrà ottenere difficilmente con la dubstep, che ha dei ritmi un pochino più particolari. Allora, non è proprio musica tanto elettronica, però questi sono The Bloody Beetroots e Steve Aoki.

0: Baby Truth, Steve Aoki, il DJ Steve Aoki con la loro Warp 1.9. Ecco, sì, potrebbe essere considerata musica elettronica questa. E se il vostro cane era agitato e adesso è più calmo, Beh, lo so, grazie a me, mi prendo questo applauso. Poi l'IBAN ve lo invierò quando voi mi scriverete al 3791-600-190 WhatsApp di Radio Rock Italia. Ma fra poco invece vorrei passare ad un altro studio scientifico, naturalmente sempre fatto...
1: A cazzo di cane.
0: È ovvio, neanche a dirvi che sia fatto in maniera eccelsa e dettagliata. Sì, questo studio scientifico che riguarda questa nuova malattia chiamata la malattia del tempo libero. Che cos'è questa malattia? Beh, fra poco ve la spiegherò per filo e per segno. Se siete interessati, rimanete lì.

0: 77 il mostro. Ebbene sì, perché vi sto per parlare dopo avervi raccontato che la musica elettronica diciamo mette di buon umore e rilassa i cani, così secondo questo studio fatto ovviamente
1: a cazzo di cane,
0: ovviamente per rimanere in tema, che come dice Isabella al 3791 600 190 è la musica elettrocanica. Ebbene sì, vi voglio parlare di questo mostro, ovvero la malattia del tempo libero. Sì, perché magari quando state bene, no? Tutto l'anno, arriva il weekend o le vacanze e ci si ammala, proprio quella malattia maledetta lì, quel mostro che ci attende dietro l'angolo lì, che ci prende quando magari possiamo andare altrove per qualche giorno e ci ammaliamo. Ecco, storia triste, però è un grande classico, no? Di tutti e di tutte, proprio è quella cosa che dice, ecco, guarda, ora sto benissimo da tutto l'anno, devo andare in vacanza, in ferie, guarda, e arriva questa malattia del tempo libero. Allora, si tratta della leisure sickness, la malattia appunto del tempo libero, che è una vera e propria maledizione delle vacanze. Ecco, questo curioso disturbo si manifesta con sintomi come spossatezza, mal di testa, mal di gola e raffreddore, proprio quando dovremmo essere più rilassati o rilassate. Ma quali sono le motivazioni che si celano dietro questa maledettissima malattia del tempo libero? Fra poco ve le dirò.

nera, ammazzo il tempo, che ha molto a che fare con questa malattia del tempo libero maledetta. Le motivazioni potrebbero essere legate, quasi insomma ad un'altissima percentuale, al passaggio repentino da un ritmo frenetico a uno di totale relax, con conseguente shock per il nostro maledettissimo organismo. Perché dico maledettissimo? Perché il nostro corpo è abituato a produrre adrenalina e cortisolo per far fronte allo stress quotidiano, e si ritrova ad un certo punto, poverino, disorientato di fronte all'attività, che dice: ma che cos'è tutta questa tranquillità? Che devo fare adesso? Non lo so. È come se andasse in astinenza dallo stress il maledetto. Inoltre, durante l'anno spesso tendiamo a ignorare i segnali di stanchezza del nostro corpo, continuando a spingerci oltre i nostri limiti. Presente, sono proprio una di queste persone, state proprio parlando di me. Comunque, quando finalmente abbiamo un momento per fermarci, il nostro sistema immunitario che cosa fa? Che cosa fa? Disorientato, dice: adesso che devo fare? Non c'è più stress qua, non devo più produrre adrenalina, cortisolo, oddio, mi sento veramente, non so che cosa fare, aiutatemi! E il nostro sistema immunitario, indebolito dallo stress accumulato, potrebbe cedere, ed ecco qui che arriva il mostro della malattia del tempo libero, che ci stava proprio aspettando con il biglietto in mano per le vacanze.

0: Ipocondria, beh sì, più o meno a che fare con questo mostro maledetto, ovvero la malattia del tempo libero, dove al 3791-600-190 parecchie di voi hanno indovinato, proprio come Isabella.
1: Lo vedi, l'hai letto, io l'avevo capito, l'avevo già capito, vedi, e non ho fatto io questa ricerca. Vogliamo dirlo che gli ascoltatori di Rocky Pirina 500 sono ascoltatori acculturati e molto molto intelligenti.
0: Oh, brava.
1: E parlo così in maniera generale, ecco. Non parlo solo di me stessa, ecco.
0: No, certo, diciamolo perché è una verità sacrosanta.
2: Hai mai avuto paura di chi dorme dentro al cuore? Hai mai avuto paura di una voce interiore? In fin dei conti sai che la puoi anche ignorare. La tua condanna è che non sei riuscito mai a saltare.

stare fuori, diventa ciò che sei, imparando dai tuoi errori. Sei tu che scegli se soccombere al male o farne la lezione più bella da imparare.

0: tu sei ciò che vuoi e non ciò che dici.
1: Rock Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Lo shampoo secco Batiste a 4,49 euro. E con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml, in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99 euro. E con due prodotti linea corpo Caloderma, in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
11: Ma vieni alla Coop. Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: Questo è Rocky Pirina 500.
13: Se ne prendi due, non diventa 1000.
14: Ed è proprio così, soprattutto alle 18:48 minuti, scoccati proprio in questo momento di martedì 19 maggio 2026, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce al grande Max Gazzè con l'Eremita parte 2.
15: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: L'Eremita parte 2. A 5 anni dall'ultimo disco è uscito il nuovo album L'Ornamento delle Cose Secondarie, pubblicato senza nessun singolo apripista, registrato interamente in analogico, contiene ben 20 tracce per oltre un'ora di ascolto e nasce dalla volontà di recuperare bozze, frammenti, idee trascurate nel corso degli anni. E questa L'Eremita parte 2 si ricollega idealmente al brano del 1996, L'Eremita, contenuto nel suo primo album di Max Gazzè, ovviamente. E se nel 96 L'Eremita affrontava il tema dell'isolamento dal punto di vista di un giovane artista esordiente, L'Eremita parte 2, tre decenni dopo, mamma mia, esplora lo stesso isolamento con la maturità e la consapevolezza dell'età adulta. E questa bellissima canzone L'Eremita parte 2 di Max Gazzè è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. E dunque tanti applausi, soprattutto perché proprio dalla voce di Max Gazzè lui ha fatto praticamente una sperimentazione, perché ha suonato tutte le canzoni, 20 canzoni, alla frequenza dei 432 MHz, frequenza molto particolare.
1: 432 Hz. La musica prima degli anni 40 era tutta suonata a 432 Hz.
0: Esatto.
1: In Italia c'era addirittura un decreto di Giuseppe Verdi che imponeva la musica a 432 Hz. E allora ha voluto dire, ma lo sperimentaci, come suona questo 432 Hz? Visto che avevo intenzione di fare un disco totalmente con strumenti acustici veri, e sottolineo il fatto che in questo disco non c'è neanche uno strumento campionato.
0: Bello.
1: Ho addirittura fatto costruire degli strumenti che non esistevano a 432 Hz.
0: Sì.
1: Al di là di tutte queste cose qua, sono consapevole del fatto che le risonanze che vengono proposte quando gli strumenti suonano insieme a quella frequenza lì sono più naturali.
0: Bello.
1: Sono più organiche, è come se è un archetipo più diretto, le frequenze si mischiano in maniera più morbida, più armonica, e per questo che poi la musica per secoli è stata suonata così.
0: Bene, intanto complimenti a Max Gazzè che ha fatto questa sperimentazione. Tutto il disco è suonato a 432 Hz, frequenza molto molto molto particolare. Questa era proprio la sua viva voce, lo raccontava quando è uscito venerdì 15 maggio, quindi qualche giorno fa. Ma fra poco, ci sarà la sorpresa per voi. Ebbene sì, perché arriverà il momento della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Dunque, rimanete lì dove siete in questo istante.

0: Covalino elettrico dei Panta, ebbene sì, perché domani alle 17:45 rimanete connessi e connesse qui su Radio Rock Italia durante la Rockipirina 500, perché ci sarà proprio lui, Giulio Pantalei dei Panta, qui sulla, con la sua viva voce ai microfoni di Radio Rock Italia e della Rockipirina 500. Non vedo l'ora di fargli tantissime domande, perché deve presenteremo insieme una serata molto particolare, ma ne parleremo domani.
1: Ma fatemela questa malattia del tempo libero.
0: Hai ragione, mi sacrificherò
1: per la scienza.
0: Lo vedi?
1: Ecco, voglio dire, e poi ditemi che non sono magnanima.
0: È vero, Isa, hai proprio ragione. E a proposito di scienza, fra poco preparatevi, perché sta per arrivare veramente il momento della nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Dunque, rimanete lì proprio dove siete in questo istante, eh?

0: Micidiale numero 2, ma veramente, veramente sarebbe micidiale se voi adesso cambiaste radio e non rimaneste qui su Radio Rock Italia durante la Rocchipirina 500, perché è arrivato il momento di dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Ciao Eli!
1: Eccola qui!
0: Come stai? Buon pomeriggio!
1: Tutto bene, dai, non mi posso lamentare.
0: Ah, bene, bene. Questo sicuramente mi tira sul morale per tantissimi motivi. Ovviamente il primo è proprio perché per la tua salute e la tua incolumità, anche in questo martedì 19 maggio 2026, come tutti i giorni che si rispettino. Senti, all'inizio del nostro intervento, della nostra rubrica Marte e Giove, tu ci dai sempre degli spoileroni. Oggi intanto anticipo che ci parlerai di due argomenti molto interessanti. Era veramente impossibile oggi scegliere l'uno o l'altro.
1: Sappiamo, ma sì, ma poi ormai vi ho abituati bene, esatto. ogni volta due argomenti, quindi ma sì, ormai sono così generosa.
0: Bene.
1: Ma oggi, diciamo, prendo spunto dallo spoiler che ho dato sempre su Instagram,
0: sì.
1: Torniamo un po' alle origini, no?
0: Bene.
1: Torniamo a casa.
0: È vero, in qualche senso è vero.
1: Sì, ma
0: solo
1: sì.
0: Questo mi
1: sì,
0: piace.
1: Basta.
0: Ah, bello.
1: Direi proprio
0: bello.
1: Vabbè, uno può essere generoso nelle informazioni, okay. E un po' più tirato sugli spoiler.
0: È vero, hai ragione. Allora rimaniamo a casa. Che vuol dire? Fra poco lo scoprirete. Rimanete lì.

0: c'hai, mia cara Eli? Che dici? Ha a che fare con l'argomento di cui ci stai per parlare, il primo argomento di oggi?
1: Direi che sono quasi preoccupata, spaventata dal livello di precisione delle citazioni musicali.
0: Esatto.
1: Precedono.
0: Hai visto i Verdena? Hai visto? Hanno fatto una canzone che si chiama Sui ghiacciai. Ma io direi, prima di iniziare il primo argomento di oggi, è quel momento là.
1: Bravissimo,
0: importante.
1: Ce lo stavamo dimenticando. Quindi, senza ulteriori indugi, sigla.
2: Grande Marte.
3: Grande Gio.
0: Ebbene sì, uno dei momenti imprescindibili della nostra rubrica Marte e Giove. Allora, perché ghiacciai? Perché?
1: Allora, perché i ghiacciai oggi c'entrano molto, perché lo studio di cui andiamo a parlare, che è uscito sulla rivista Physical Review Letters, riguarda una scoperta che è stata fatta attraverso dei carotaggi dei ghiacci dell'Antartide.
0: Ok.
1: Allora, che cosa hanno fatto i ricercatori? Hanno preso appunto dei ghiacci a diversi che corrispondono a diverse età della Terra, quindi sono andati indietro di diverse decine di migliaia di anni.
0: Wow.
1: Per scoprire che c'è un elemento che è il ferro 60, un isotopo radioattivo del ferro, con delle concentrazioni anche molto diverse tra un'epoca e l'altra. Questo li ha portati a capire, a ipotizzare, o meglio a confermare un'ipotesi che era da tempo nell'aria, ovvero che siccome la Terra sta viaggiando all'interno di una nube che si chiama nube interstellare locale, devo dire non abbiamo molta fantasia nei nomi, però questo è, sta di fatto che questa nube è proprio ricca di questi materiali che si possono formare in natura nell'universo solo dopo l'esplosione di supernove. Quindi lo storyboard che hanno ricostruito questi ricercatori è che la Terra, attraversando questa nube, ha raccolto questi elementi pesanti formati in passato da esplosioni di supernove.
0: Ok.
1: E questo ci interessa moltissimo, perché conoscere il passato, anche abbastanza recente, perché per noi esseri umani decine di migliaia di anni sono tantissimo, per l'universo, per un pianeta, per una stella è un soffio, quindi
0: certo.
1: Conoscere il passato del nostro pianeta è fondamentale per capire meglio dove siamo, come evolverà il nostro pianeta, cosa ci possiamo aspettare.
0: Infatti molto interessante, quindi diciamo che con i carotaggi che hanno fatto lì in Antartide, se non sbaglio, giusto?
1: Esatto,
0: okay.
1: Sì.
0: Si è visto appunto che è sempre stata più... concentrazioni più alte, o forse poi è rimasta più o meno stabile?
1: C'erano delle grandi fluttuazioni, quindi quello che hanno visto era che c'erano periodi in cui era totalmente quasi assente, dei periodi in cui aumentava moltissimo.
0: Okay.
1: Quindi questo vuol dire che la Terra ha attraversato una zona dove c'erano forti densità e delle zone dove questo elemento era quasi completamente assente.
0: Wow,
1: e
0: bello.
1: Quindi voleva dire che era l'ambiente circostante,
0: certo.
1: Perché se fosse qualcosa che la Terra produceva da sola sarebbe stato in quantità più omogenea.
0: Certo,
1: ecco.
0: Costante, bello, molto molto interessante. Ma il prossimo argomento, vuoi dare un piccolo spoiler o non diciamo niente e ce ne andiamo così?
1: No, un piccolo spoiler. Vai. Lo diamo perché ci piace.
0: Esatto.
1: E lo spoiler è forse un po' grosso perché abbiamo detto Marte e Giove. Oggi che giorno è?
0: Ci fermiamo
1: basta,
0: qui.
1: Basta,
0: ci fermiamo
1: vabbè,
0: qui.
1: Basta.
0: Vai. Intermezzo musicale e torniamo subito.

0: Volo su Marte, vieni con me. Esatto, esatto. Infatti proprio voi che siete all'ascolto della Rocchiperina 500 di Radio Rock Italia, venite con noi e voliamo su Marte. Come dice, come si chiama questo gruppo? Ha a che fare anche questo, Eli?
1: Direi abbastanza. Oh. Sì, ci siamo. Molto allineati.
0: Sì.
1: Beh, abbiamo dato uno spoilerone proprio di quelli esagerati.
0: È vero, sono d'accordo. Però, giustamente, come hai detto te, ritorniamo a parlare, come facciamo raramente, di martedì, di Marte, proprio come il nome.
1: Siamo riusciti proprio a fare questo miracolo.
0: Esatto.
1: Perché parliamo in particolare di un libro che è uscito ormai diversi mesi fa, perché è uscito a settembre del 2025. Mm-hmm. E si intitola A cena su Marte.
0: Ok.
1: Già il titolo è evocativo.
0: Sì.
1: Da che cosa parte questo libro? Allora, c'erano questi due autori che sono geologi, si occupano proprio di ipotizzare soluzioni legate all'agricoltura, soluzioni sostenibili legate all'agricoltura. E durante la pandemia cominciano a farsi un po' di domande su che cosa potrebbe fare l'umanità quando arriverà, se arriverà mai, su Marte. Perché mm-hmm. Come ormai se ne parla da tanto tempo, sì. Diciamo anche i più ottimisti che parlavano di un equipaggio umano 2030-2035 stanno un attimo rivedendo le loro stime. Però diciamo che sulla Luna ci stiamo tornando, questo lo stiamo vedendo, e la Luna sarà sicuramente un ottimo trampolino di lancio, un trampolino di lancio migliore della Terra per andare su Marte, quindi perché no ipotizzare che possa succedere? Ma qual è il problema? Ci siamo sempre detti, portare cose in viaggio, ogni oggetto, ogni chilo di alimentazione, di cibo, di vestiti, di qualsiasi risorsa,
0: certo,
1: costa.
0: Certo.
1: Quindi molto probabilmente si dovrà trovare il modo di alimentarsi in loco, cioè di allevare, approvvigionarsi in loco,
0: certo,
1: di cibo, coltivare qualcosa. E quindi hanno costruito appunto tutta una serie di ipotesi su tecnologie, alcune già esistenti, altre magari del futuro che potranno arrivare, per ottimizzare lo sfruttamento di un territorio che, quello marziano, è molto ostile all'agricoltura, perché ricordiamo c'è un'atmosfera molto rarefatta, l'acqua comunque ce n'è pochissima, quella che c'è nel sottosuolo, insomma sarà molto complicato. Ma perché ci interessa, a prescindere dal fatto di andare o non andare su Marte, tutte queste tecnologie, tutte queste tecniche che verranno sviluppate possibilmente per equipaggi marziani potranno essere usate anche qui sulla Terra,
0: okay,
1: per sfruttare quei terreni un po' più impoveriti, un po' più difficili, dove ad oggi non siamo in grado di far crescere nulla, e quindi perché no sviluppare nuove tecnologie per la sostenibilità anche terrestre, oltre che marziana.
0: Certo, beh, quindi è uno studio molto interessante, sia in vista dell'approdo su Marte, che chissà quando e se si farà, però anche, come dici te, per l'agricoltura sui terreni molto molto difficili qui sul nostro pianeta, la Terra. Beh, Eli, che dire, grazie mille veramente per averci acculturato un tassellino sempre di più alla volta con questa nostra rubrica Marte e Giove. E a proposito di rubrica Marte e Giove, con te l'appuntamento è proprio a Giove. Dopodomani.
1: Giovedì,
0: esatto. Eli, grazie ancora una volta, buon pomeriggio e ci sentiamo dopodomani.
1: Grazie a te, buon proseguimento.
0: Ciao Eli, ciao, grazie.

0: Rock Sport.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: State ascoltando Rocky Tirina 500.
10: Se ne prendi 2 non diventa 1000.
11: E beh, soprattutto dopo l'intervento della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, ogni martedì che si rispetti, la Rocky Tirina 500, se ne prendete 2 non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Eugenio Finardi con la sua Diesel.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: PP Andrea Iannone. Una dichiarazione piuttosto perentoria che non sembra lasciare spazio ad interpretazioni. Dice sono mamma single, quindi basta, nessuna interpretazione, ma c'è un bel ma grosso quanto una casa che ma solleva un interrogativo. Qual è stata la relazione di lui davanti a questa svolta? Io dico...
1: Non mi interessa, allora non hai capito? Non mi interessa!
0: Ma a quanto pare ci fanno sapere che Iannone non l'avrebbe presa benissimo e starebbe tentando di ricucire questo rapporto con Rossio Muñoz Morales. Fra poco vi racconterò meglio questa vicenda di cui non ce ne frega niente.

cantano i Voina, io non ho quel non so che. Ecco, chissà se quel so che poi che cos'è? Non si sa, ce l'hanno Andrea Iannone e Rossio Muñoz Morales, di cui vi sto parlando per l'ennesima volta. Giuro che se riuscirà un'altra notizia su di loro, proprio farò finta di non leggerla, perché ci hanno abbondantemente rotto le palle. Ma perché inizialmente si sono iniziati a frequentare, sono stati visti insieme, poi però era terminata, poi però un attimo e vediamo cosa succede. Alla fine basta, lei ha detto che è una mamma single qualche giorno fa durante un'intervista, ma Iannone non l'ha presa benissimo. No, infatti lui non sembrerebbe disposto a voltare pagina tanto facilmente, soprattutto dopo aver vissuto, fa sapere, con fastidio l'esposizione pubblica della fine del rapporto. Anzi, secondo i rumors, lui starebbe pianificando una contromossa. Qual è questa contromossa? Un nuovo incontro a favore di paparazzi con l'attrice. È pazzo, vabbè, chissà se lei accetterà. Beh, è difficile immaginare cosa succederà ora, anche perché, vai a capirlo. Però per il momento nessuno dei due interessati ha aggiunto altro su questa storia. Beh, io non aggiungerò altro, ve lo giuro.

Colle del Fomento, Chaos One, Sergio Leone. Sì, perché pare un film, veramente non finisce più. Sembra una sceneggiatura di un film, ovviamente non del grande e compianto Sergio Leone, al quale mi inchino solamente per averlo, diciamo, messo vicino anche lontanamente a questa storia di cui veramente non ne possiamo assolutamente più, ovvero la storia fra Andrea Iannone, ex pilota di MotoGP, e Rocío Muñoz Morales, nonché attrice spagnola. Sì, perché sembrava essere finita, ma lei si è dichiarata una mamma single, ma poi alla fine lui però ha un pochino rosicato. Lui non ha rosicato e ha detto che non ci sta e vuole ricucire a tutti i costi il rapporto. Ma adesso però è arrivato il momento della poesia. La poesia che è un modo per raccontarvi la stessa storia di prima, però da un punto di vista, diciamo, un pochino più acculturato, proprio grazie a un componimento poetico. E il titolo che mi sono sentito dal più profondo del mio cuoricino di regalare a questa poesia, ovviamente ha a che fare con questa storiaccia di cui vi ho parlato poco fa, ha a che fare con Iannone che ha rosicato, e infatti semplicemente il titolo è Rosichiannone, e fa proprio così. Sembrava essere finita, ma mai dire mai nella vita. Sto parlando della chiacchierata relazione tra Rocío Morales e Andrea Iannone. Lei ha dichiarato di essere una single mamma, lui non ci sta e il gossip si infiamma, anzi pare voglia ricucire il rapporto, anche se l'amore sembra proprio bello che è morto.

sì, della vostra storia. Iannone e Rosio, non ce ne frega niente, ma proprio basta, fatela finita. Lo so che voi non c'entrate niente, anche perché sono coloro che scrivono queste notizie di gossip, che alimentano il tutto, ma alla fine proprio con voi ce l'ho. Allora, se non sono loro, ce l'ho proprio con voi che scrivete queste notizie di gossip. Non ce ne frega assolutamente niente della storia fra Andrea Iannone e Rosio Morales. Lasciamoli stare lì, alla fine se si rimettono insieme oppure no, non ci interessa.

Andrea Iannone, perché voglio ricordarvi una serata molto importante. Ebbene sì, perché i Gut Feeling tornano dal vivo al Wishlist Club giovedì 21 maggio 2026, dopodomani per capirci, e a partire dalle 21.30 per un unico imperdibile concerto. Ingresso solamente 10 euro direttamente in cassa. La rock band romana, attiva dal 2011 e nata dall'incontro di diverse esperienze musicali, porta sul palco il proprio sound energico e deciso, costruito su una sezione ritmica solida e su intrecci vocali intensi e tanto tanto coinvolgenti. Fin dagli esordi il progetto si distingue per un approccio evocativo e narrativo che ha trovato una prima espressione nell'opera Rock, Lights and Shadows, un live intenso e coinvolgente che abbraccia diverse sfumature della musica rock. Gut Feeling in concerto giovedì 21 maggio 2026, Wishlist Club, via De Volsci 126 di Roma.

0: Beh, vi ricordo appunto, dopodomani, giovedì 21 maggio 2026, saranno in concerto a soli 10 euro al Wishlist Club, via dei Volsci, 126B, Roma, San Lorenzo. Ma prima di arrivare al break, l'ultimo break della Rocky Pirina, 500 al 3791 600 190, la nostra amica e poetessa Isabella mi manda una sua chiosa, una sua poesia riguardo alla storiaccia di Iannone e la Morales di cui sopra. E si chiama Iannone che va in giro guidato dal suo gibbone, eh? Io non so questo losco figuro chi sia, ciò non toglie che lo farei cercare dalla polizia. Quanto alla signora Rosio, dopo la sua storia con Raul Bova, un altro scemo non lo trova. Narcisisti ne abbiamo? Forse sì o forse no. Ma una cosa ti dirò, che di tutto questo tira e molla, io me ne frego e mi mangio la pasta frolla. Buona la pasta frolla. Fai bene, Isabella, anche perché io continuo a dire che a me di tutte queste notizie, lo sapete benissimo,
1: non mi interessa. Non ne capi? Non mi interessa.
0: E lo sottoscrivo.
2: Rockstar. Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
9: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: Questo è Rocky Pirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Ed è la verità, soprattutto quando mancano solamente 12 minuti alla fine del programma. La Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Cristiano Sbolci con Rock and Roll,
11: la musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Roll, ex bassista dei Siberia, dallo scioglimento della band aveva intrapreso altri progetti e pubblicato dei singoli come con nome Kaleido. Ora questo nuovo progetto solista, arricchito dalle collaborazioni di Enrico, Gabrielli e Mox, è un lavoro che pesca a piene mani dalle stesse atmosfere noir, decadenti e anni 70 che hanno costruito il sound di band come Baustelle. Infatti si percepisce alla grande che sembrano il primo immediato riferimento del nuovo disco di Cristiano Sbolci, dal titolo Fuori Moda. E questa sua Rock and Roll è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, e dunque applausi a scena aperta per questa novità di Cristiano Sbolci, appunto Rock and Roll, nonché purtroppo, lo so, ultima della Rocchipirina 500 in questo martedì 19 maggio 2026. Ma io so che all'ascolto di questo programma c'è qualcuno tra di voi che non è qui dalle 17, dall'inizio della Rocchipirina 500, ma tranquilli e tranquille, perché io voglio farvi sapere tutto quello che è successo minuziosamente nella Rocchipirina 500 di oggi. E oggi è accaduto proprio questo.
1: Nella puntata di oggi della Rocchipirina 500 di questo martedì 19 maggio 2026 ho parlato del Vago Goggi, della musica che fa rilassare i cani, della malattia, del tempo libero, c'è stata la nostra astrofisica di Lucia Lisani, che ha ripostato così per così.
0: Bene, questo è tutto quello che è accaduto oggi durante questo programma, durante la Rocchipirina 500, in questa versione di martedì 19 maggio 2026. Lo so, il ricappone finale non si capisce perché è velocissimo, ma il tempo che ho a disposizione è proprio questo. Miei cari amici e mie care amiche della Radio del Rock Italiano, se volete ascoltare tutto a velocità normale, dovete stare qui dall'inizio.

0: Is Eternal Decay, Rise and Fall. È proprio l'ultimo brano della Rochipirina 500 di questo martedì 19 maggio 2026. E infatti io vi saluto e vi ringrazio per essere stati e state all'ascolto della Rochipirina 500 proprio in questa giornata. L'appuntamento ovviamente è sempre domani 17:20, sempre Radio Rock Italia. Ma rimanete qui, rimanete qui, perché a tenervi compagnia ci sarà proprio lui, Federico Corsi, che vi terrà compagnia con la sua fuori comfort. Quindi se siete in comfort tra poco mi dispiace proprio per voi, però dai dai, non spostatevi da Radio Rock Italia, rimanete là, mi raccomando. Vabbè, saluto, vabbè, ciao a tutti e tutte, buona serata, domani, ciao,
1: baci stellari.
2: Avete ascoltato
3: Rochipirina 500. 500 se ne prendi 500. Due non Rocky diventa 1000.

0: Fuori comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
1: Buonasera a tutti quanti, bentrovati cari ascoltatori, bellissime ascoltatrici di Radio Rock Italia. Sono le 20 di martedì 19 maggio e come ogni martedì che si rispetti è arrivato il momento di Fuori Comfort. Le prossime due ore le passate insieme a me in compagnia del sottoscritto Federico Corsi e le passerete in un modo che ancora dobbiamo decidere. Naturalmente Fuori Comfort, una garanzia, il programma più fuori in assoluto in onda a quest'ora su Radio Rock Italia. Sì, esatto, è quello. Beh, sicuramente quello che non farò mancare alle vostre orecchie sarà assolutamente lei, la protagonista su tutti i nostri programmi e tutta la nostra giornata e la nottata e quant'altro ancora. La musica made in Italy.

E il primo in ordine di arrivo di quest'oggi è A morte l'amore con la sua Amanti Diamanti. Beh, insomma, è questo pezzo particolarmente accattivante. Oggi apriamo un po' così, un po' nascosti tra il lusco e il brusco. Beh, sì, è insomma Amanti Diamanti. Perché? Perché diamanti. Però è anche vero che c'era un sommo poeta che invece dei diamanti preferiva il letame. E beh, insomma, come dargli torto? Perché lui diceva sempre che dai diamanti non nasce niente, mentre dal letame. Esatto, esatto. Ed è effettivamente così. Per questo, visto che i fiori non ci sono, ci ascoltiamo i Pancras con Canapa. Sempre di mondo vegetale si parla, no?

Loro sono i Pancreas con questo inno alla canapa, una pianta che a loro piace così tanto che appunto gli dedicano questo pezzo. Beh, insomma, è una pianta importante. Pensare che anni e anni e anni fa l'Italia era il secondo produttore al mondo di canapa per quantità, per qualità sicuramente, perché col sole nostro sai che canapa, ma è una pianta molto duttile, insomma adesso si utilizza in bioedilizia, è utile per anche per i tessuti. Infatti al 3791 600 190 la nostra Isabella dice subito: beh sì, effettivamente io ho una bellissima borsa di canapa, purtroppo si è rotta, ahimè, e quindi adesso ne farò un altro uso. E vabbè, ma insomma abbiamo detto che è duttile e quindi la si può usare un po' come meglio credete, eh? Sì, usatela, che fa bene, sì, va bene.

va Mon Amour, Nascondigli per i cani, il titolo di questo pezzo che è arrivato casualmente, chissà perché, a seguito della canapa arrivano subito i cani. Vabbè, comunque è stata una casualità, e non è che io sto qui a ragionare sulla scaletta, quel che viene va bene, insomma la prendiamo un po' come va, anche perché insomma altrimenti non saremmo fuori comfort, e invece qui noi vogliamo essere fuori comfort. Mentre voi magari vi agevolate verso la vostra tavola imbandita, la vostra cena, il vostro aperitivo, la vostra apericena, e chi più ne ha più ne metta, io dedico sempre un saluto a chi invece la sua giornata lavorativamente parlando la sta iniziando adesso o da qui a breve. È un pensiero a voi da parte mia, va sempre, perché è importante. Arriverei al primo break con un nostro caro amico, e lui si chiama Piotta, e questa è La Grande Onda.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I trattamenti viso Nivea Q10, antirughe fluido con SPF 50, filler mirato, siero e trattamento intensivo sono a 10,99€. Creme Power giorno e notte e contorno occhi sono a 8,99€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui almeno uno Q10, in omaggio il latte detergente Q10 Power.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
6: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06-789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
7: State ascoltando
8: Fuori Comfort. Fuori
7: com- mettetevi comodi, ma non troppo.
9: Già, state ascoltando proprio Fuori Comfort qui su Radio Rock Italia fino alle 22. Dopo il primo break viene quasi spontaneo e automatico chiamare il classico.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

grande Samuele Bersani con il classico Che vita, che ci riporta indietro di qualche lustro, che però ad ascoltarlo il pezzo, insomma, potrebbe anche essere una novità. Insomma, ci sono tante questioni ridondanti, penso al ponte sullo stretto, insomma, vai a vedere che poi alla fine, se lo ascoltassimo come novità, sarebbe anche lo stesso, se non fosse che comunque invece per fortuna lo conosciamo bene e lo ascoltiamo, almeno per quel che mi riguarda, sempre molto volentieri, con il suo fare così un po' sornione, però poi alla fine anche lui non le manda a dire, indubbiamente se c'è qualcosa che sa fare è insomma spiattellare lì le proprie e le sue verità. Vabbè. Comunque, la musica made in Italy non è solo quella cantata in italiano, ma anche quella in lingue straniere, basta che sia appunto made in Italy. E quindi troviamo anche i Pop Rides con This Way Is Mine.

Your free rise this way is mine, con il loro ritmo bello andante e acceso, anche un po' di chitarra distorta, quasi un pezzo metal direi, insomma, beh sì, l'ambientazione è anche quella. Pensavo al fatto della ridondanza, cioè della ciclicità, no? Uno, io sai, sono anche abbastanza fissato sul fatto della ciclicità, quindi tanto, come si dice, prima o poi la ruota gira e quindi quello che c'è stato passerà, e può darsi che un giorno poi magari torni. Quindi la naturalità della ciclicità è proprio quella. Però è anche vero, e anche su questo riflettevo, che non è sempre così. Perché? È perché poi alla fine i cicli magari si allungano, si stringono, cambiano, mutano. Guarda un po', come ad esempio quelli delle stagioni, perché se è vero che comunque dopo la primavera arriva l'estate, dopo l'estate c'è l'autunno e di conseguenza l'inverno, se siamo abituati di questo periodo ad avere già un caldo proprio di quelli che siamo pronti per il mare, scusate il lapsus, ma era anche un po' voluto, io sono un po' più montanato, comunque se siamo pronti per il mare bisognerà aspettare ancora un po', perché il tempo questa

Sono gli statuto con qui non c'è il mare. No, non ho detto male, ho detto mare. Qui non c'è il mare. Beh, perché effettivamente dicevamo, insomma, in questi giorni ancora sembra che ci sia, che si stenti a partire con il caldo, quello vero. Anche se, se non erro, da domani già le previsioni dicono che ci sarà un innalzamento brusco delle temperature. Ma vedrete che poi, prima o poi, anzi più prima che poi, sicuramente le sconteremo tutte, tutti questi sconti che ci sono stati fatti fino adesso, insomma, con una temperatura a volte gradevole, a volte addirittura un po' troppo freddina. Arriverà il momento che la rimpiangeremo, perché appunto parlavamo di ciclicità e la natura, insomma, i suoi cicli li ha sempre portati fino in fondo e quindi li ha sempre riniziati e ricominciati a dovere. Però poi quando l'uomo ci mette lo zampino, se è vero che comunque sei niente, perché comunque conti proprio poco, però è pur vero che siamo capaci di fare dei danni che a lungo andare metti oggi, metti domani, e insomma ci troviamo a maggio con un tempo che sembra ottobre, ci troveremo a novembre con un tempo che sembrerà pieno agosto. Oggi voglio essere così, è anche un po' drastico, tanto l'importante è sempre quello, è sempre e solo lei.

con Due di Notte scorrazziamo, continuiamo con la musica, e per continuare a farlo voglio ricordarvi tutti i modi che avete per ascoltare Radio Rock Italia. La puoi ascoltare, ci puoi ascoltare naturalmente in DAB Plus su Lazio, quindi Roma e provincia. La puoi ascoltare scaricando l'app gratuita per iOS e Android, dove c'è Radio Rock e Radio Rock Italia con il suo tasto dedicato, altrimenti in streaming in giro per tutto il globo terracchio su radiorockitalia.it. e se sei invece sul nono municipio, quindi sul litorale romano, lo puoi fare anche in FM sui 96.6. Insomma, le scuse stanno proprio a zero, quasi quanto le chiacchiere. Non ci sono, i modi per ascoltarci ci sono, ed è bello perché dove la trovi la musica, la migliore musica rock made in Italy, se non su Radio Rock Italia? Lui è Colombre e questo pezzo si intitola Pulviscolo.

pulviscolo a tutti gli allergici del mondo, perché insomma tra pulviscolo e polline, questo è proprio per voi. Vabbè, comunque stavo ragionando fuori onda che effettivamente tra pulviscolo, polline, allergie, malanni di stagione, malanni non di stagione, se mi guardo un po' intorno vedo tanto malessere, dove più e dove meno. Però è anche vero che concordo con chiunque mi dice che poi alla fine una panacea che può togliere, non dico tutti i mali, ma sicuramente renderli un po' più gioiosi, è sicuramente la musica. Perché comunque ad esempio quando io arrivo qui e mi metto fuori comfort dentro lo studio, metto le cuffie e passa la paura proprio. Guarda, veramente ci dedichiamo queste due ore e io per questo vi ringrazio sempre, perché funziona così. La musica è veramente una cosa che non ha parole per essere descritta.

Pierpaolo Capovilla e i cattivi maestri per le vie della città. Vabbè, prima forse ho esagerato dicendo che la musica è capace di curare tutti i mali. No, non stavo dicendo questo. Però, quella che era la mia intenzione era, insomma, sì, sicuramente non curerà tutti i mali, ma vuoi mettere star male con un'ottima colonna sonora? Insomma, non è da poco, no? I boschi bruciano con Voina e la loro Eldorado ci accompagnano all'altro break.

0: Rock Sport.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Groenlandia,
6: Sky Italia,
5: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
6: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
5: solo al cinema dal 21 maggio.
6: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
5: Francesco Totti,
6: Carlo Verdone,
5: Zico e molti altri. Info e biglietti su nexostudios.it.
7: Gut Feeling in concerto, giovedì 21 maggio a partire dalle 21.30 al Wishlist Club. La rock band romana, nata nel 2011 dall'incontro di diverse esperienze musicali, torna dal vivo per un unico, imperdibile evento, con il suo sound energico e deciso, sostenuto da una sezione ritmica solida e da intrecci vocali intensi e coinvolgenti. Ingresso 10 euro. Giovedì 21 maggio, Gut Feeling in concerto al Wishlist Club a partire dalle 21.30, via dei Volsci 126B, Roma.
8: Questo è
9: Fuori Comfort.
8: Mettetevi comodi, ma non troppo.
10: Questo è Fuori Comfort, sono le 20.47 e 10 secondi in questo istante. Noi rientriamo dal secondo break, come di consueto, con la novità.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Bene, questa è la prima novità per quanto riguarda Fuori Comfort di oggi. Loro sono i Cara Calma, che nel 2025 hanno pubblicato il loro terzo album dal titolo Itami, e nel 2026 già hanno iniziato il percorso di avvicinamento a un nuovo lavoro in studio. Questa Microonde è già il secondo singolo di quest'anno per la band bresciana. Sì, esatto. Noi andiamo avanti con la musica, e naturalmente quella non si deve fermare, perché altrimenti altrimenti io mi spengo e me ne vado, e quindi sarebbe inutile, no? E invece è utilissimo. Io e

Singapore è il pezzo che ci ascoltiamo e ci siamo ascoltati fino per arrivare fino a qui, che siamo quasi arrivati alle 21. Non so per voi, ma quando il tempo vola significa che trascorre allegramente e in gioia. Quando c'è la musica non può essere altrimenti. Ma adesso piano piano le luci al di fuori della finestra si stanno sempre più abbassando, perché sì, insomma, arriva quel momento in cui si tirano anche un po' le somme della giornata. Io spero che voi abbiate trascorso una giornata così, non dico memorabile, ma insomma che sia passata. È un martedì dignitoso, se vogliamo dirlo. Il modo migliore, lo sapete, per concludere un buon martedì o un martedì dignitoso o altrimenti un buon modo per riaddrizzare un martedì storto è quello di fuori comfort. Non cercate altre soluzioni, perché non ve ne sono, cari signori. La musica che vi servo è sempre quella, è sempre la migliore. Andiamo un po' in distorsione e troviamo Motta con la sua La musica è finita. Ma non è vero, non dategli idea. Ce n'è ancora un'ora. A voi.

La musica è finita. Beh, io riflettevo mentre ascoltavo questo pezzo che ci dà un suggerimento, no? Quello di staccare l'elettricità a tutto il mondo. Beh, potrebbe essere un'ottima sfida, no? Vedere poi alla fine se siamo ancora in grado di cavarcela in una situazione di fuori comfort, sicuramente, perché insomma, se ci togli l'elettricità, sarebbe una sfida di quelle proprio epocali, apocalittiche anzi direi. Immaginate voi stare un paio di giorni senza elettricità. Beh, insomma, le difficoltà ci sarebbero indubbiamente, ma magari diciamo destinarla solo a ciò che effettivamente serve, è necessario, che poi in realtà non è così distante da quello che potrebbe accadere, no? Stiamo vivendo in una situazione dove viene centellinato questo oro nero senza il quale non si può più vivere, e già tutti si preoccupano del fatto che magari per andare in vacanza dovranno spendere qualche euro in più. Io non sta a me giudicare se sia o meno un qualcosa di giusto, no, ci mancherebbe. Però questo ci potrebbe far riflettere a quanto abbiamo messo nelle mani altrui, nel nostro caso, ad esempio, per quanto riguarda l'energia, ma anche nel, diciamo, in più piccolo, no? Parlando proprio a livello individuale, a quanto ormai ci appoggiamo a tutto ciò che ci potrebbe essere tolto facilmente, no? Riflettiamoci. Era Nera con Ego.

Era nera con Ego. Beh, io pensavo che in questo scenario post-apocalittico o apocalittico che dir si voglia, potremmo anche riscoprirci uniti. Ma sai, a volte uno dice non tutti i mali vengono per nuocere, e pensa un domani ci svegliamo in un mondo dove bisogna tornare a vivere nelle caverne. Io spero che almeno quel briciolo di intelligenza, diciamo la natura umana, ce l'abbia ancora per trovare in qualcosa di totalmente negativo la forza di poter riscoprire l'unione. Quell'unione che poi alla fine è proprio su quello che si punta, no? Perché poi quando qualcuno è disgregato, quando non c'è unione, diciamo che diventiamo tutti delle facili pedine alla mercé del più forte, del più prepotente. E invece se ci unissimo un po' di più, se riscoprissimo il valore dell'unità, probabilmente il prepotente avrebbe il ben servito. E vabbè, è anche il pistolotto filosofico, ce lo siamo giocato per oggi, e quindi io direi che possiamo tornare ad ascoltare dell'ottima musica, i Cor Veleno con i Tre Allegri Ragazzi Morti con la loro La Gente Libera.

Cor Veleno, Tre Allegri Ragazzi Morti con La Gente Libera. Queste sono le collaborazioni che ci piacciono. Beh, sì, insomma, quando si uniscono ad esempio degli stili diversi o comunque dei mondi che sembrano inavvicinabili, poi alla fine invece il risultato c'è e a volte è anche molto soddisfacente, devo dire, come il caso appunto di questa collaborazione. Andiamo sul sicuro qui, e beh, loro li conosciamo? Sì, li conoscete, sono i Baustelle con la loro Eurofestival.

Festival. Beh, sì, ci sono alcuni festival dal quale non si esce vivi, assolutamente. Beh, quelle condizioni, quelle situazioni che sembrano essere senza via d'uscita. Però, però torniamo a bomba al discorso che facevamo poc'anzi, che poi alla fine, no, se la ruota gira, alla fine quando sei dall'altra parte della ruota e magari guardi ciò che ti è contrapposto, quindi ciò che magari è passato ormai da tempo, potresti magari fartici anche una risata sopra. Certo, quando il momento difficile arriva non è poi così scontato riderci sopra, però se poi lo si passa si guadagna sicuramente di diritto la possibilità di farcisi una risata, sì, perché alla fine uno deve anche godere delle proprie capacità, perché se passi un buon momento, se passi un momento abbastanza pesante, insomma, sei stato capace, ti meriti un applauso. La scala Shepard potrebbe esplodere questa città.

Scala Shepherd con Potesse esplodere questa città, il pezzo che ci siamo appena andati ad ascoltare. Beh, noi arriveremo al primo break della seconda ora, quindi delle 21:15, insieme con una versione live di Ostraci. Loro sono Calzini.

0: Dog Sport.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
7: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Guarda come crescono bene le mie piante. Sono il re del giardinaggio. Magari lo fossi anche del risparmio.
9: Ma vieni alla Coop! Fino al 24 maggio, con 15 euro di buona spesa, ricevi un buono da 5 euro da usare la settimana prossima su una spesa minima di 30 euro. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: State ascoltando
11: Fuori Comfort.
10: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
12: Mettiamoci tutti quanti comodi senza esagerare. 21:16, rientriamo dal break con il classico.
13: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Beh, non si può dire che non è un classico questa Vado al massimo di Vasco Rossi. Beh, noi ce la sentiamo sempre molto volentieri con questo giro di basso così accattivante. A me mi si accapponano tutti quanti i peli sulle braccia. Beh, anche perché solo quelli sono rimasti in testa. Poco più di niente, però so opinioni, almeno io non perdo tempo davanti allo specchio la mattina. 21:20, ci avviciniamo all'ultima mezz'ora insieme, quando io tipicamente sto sempre un po' più in silenzio. Vi meritate un po' di riposo, un po' di relax. Intanto, do your thing, my bad.

l'altro, purtroppo è doveroso fare un saluto per chi ci ascolta da fuori nazione. Sì, in mezzo al mare, in mezzo al mare, esatto. Mentre andiamo ad ascoltare la rappresentante di Lisa con di Lista con Paradiso, io saluto Marco e Margherita con un bel bella!

paradiso. Beh, se un giorno tornasse qualcuno da questo fantomatico paradiso a dirci che non è vero che si sta bene, anzi che ci si fa due scatole infinite, e beh, noi siamo qui nella nostra vita terrena ambendo alla vita eterna nel paradiso, e poi ci vengono a dire no, guarda che il paradiso non è così come te lo meriti, come te lo immagini. Vabbè, a quest'ora, ragazzi, il cervello si incastra più del solito. Beh, perché il solito è già un livello molto alto, però alle 21.30 ci sta. Vabbè, comunque, e se questo paradiso non fosse poi tutto questo granché, beh, ci saremmo giocati tutta la vita ad aspettare qualcosa che poi ci potrebbe deludere. Quindi godiamocela questa vita con gli alti e bassi, con i brutti e bei momenti, così com'è.

Fabio, forse è tardi, non lo sappiamo, anche perché poi alla fine il tempo è una convenzione, cioè, ma chi ha deciso che un minuto dura 60 secondi e che 60 minuti fanno un'ora e quindi di conseguenza che poi questo tempo debba essere calcolato e misurato in ogni senso e in ogni modo, ma tutta questa agitazione appresso alle scadenze, ma sì, ma prendiamoci la calma. Ma sì, ma di tempo ce n'è, uff, hai voglia, e se poi questo tempo non c'è, vabbè, noi ci abbiamo provato lo stesso, no? Però noi lo riempiamo il nostro tempo con del ritmo e con della melodia, questo non si discute. Infatti, Mannini con Adesso Ciao. Non ancora, rimanete lì.

c'è, quindi noi, io in particolare vado a proporvi dell'altra musica perché è perché ve lo siete meritato, cioè siamo arrivati fino a qui e adesso che facciamo? Abbandoniamo? No, ormai il traguardo è in vista, le forze non ci hanno ancora abbandonato del tutto, quindi concentrazione al massimo e musica, musica assolutamente made in Italy, quella bella, quella. Il mondo nuovo, lui è Neffa.

0: Lei è Elisa, questo è il suo Amore, che prima dell'uscita di questo singolo aveva presentato durante tutto quanto il suo tour nei Palasport. Questo pezzo in particolare vede la collaborazione di Dardust, che ha scritto il brano insieme a lei e ne ha curato l'intera produzione artistica. Questo singolo probabilmente anticipa il nuovo album di inediti che sarà in uscita nei prossimi mesi, quindi abbiamo un motivo in più per stare con le orecchie ben aperte.
1: Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo? Da dove arriva tutto questo freddo? Com'è che sento tutto questo freddo?

stato insieme a noi con la sua Ilaria condizionata quando sono le 21:53. Noi ci concediamo ancora un brano e poi rientriamo per gli appuntamenti e per i saluti. Intanto ritroviamo anche i Baustelle che abbiamo ascoltato prima in versione standard e adesso invece in una collaborazione insieme a Tommaso Paradiso. Per accomiatarci con Leggiadria ci andiamo ad ascoltare questo Amore Indiano.

0: Questa Amore Indiano di Tommaso Paradiso insieme ai Baustelle è l'ultimo pezzo che ci siamo ascoltati insieme per quanto riguarda quest'oggi di Fuori Comfort. Noi ci ritroviamo, se volete, martedì prossimo, sempre puntuali dalle 20 alle 22 per quel che riguarda Fuori Comfort. La musica qui su Radio Rock Italia non si ferma mai, torneranno le dirette domani mattina dalle 7 puntuali con i risvegli bruschi ma non troppo di Marco Bosco e la sua Giù dalle Brande. Federico Corsi vi saluta e vi augura una buona continuazione di serata. Ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Rock Spot.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Rock Italia. Musica made in Italy.

Clancy. Ma non dirlo ai 4:20, è che il mio orologio è rotto e fermo sulle 4:20. Le 4:20, le 4:20, il mio orologio è rotto e fermo sulle 4:20.

0: del peccato il frutto saprai cogliere. Ed io sarò la tua catena, il pasto la tua ultima cena.
1: Questa è Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Radio Rock Italia.
4: Questa è la storia del Cavaliere Bianco e del Cavaliere Nero, raccontata in romanaccio per incantare il mondo intero.

Sono nato in questo posto, ma non mi ci riconosco. Ho guardato nella nebbia, oltre la rabbia, la tristezza. La colpa è tua, quelli hanno detto. E di chi ti ha messo al mondo. Io ho creduto e ora sono qui a grattare il fondo. Non preoccupatevi per me, non sono solo, siamo in tanti. La faccia mite come il lago, l'anima in fiamme come i boschi. C'è bisogno anche di noi, per sentirvi un po' più in alto.

0: così rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

Io non lo so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

cui io credevo che arruolandomi in aviazione io avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me

0: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
1: Mike Jack, Elvis

0: bitta nasseria. Se mi ammazzo tu muori, lo farai ridendo. Ti faccio fuori se non fai ritento. Mando un mazzo di fiori, colpi sul pavimento. Fanno la guerra fuori quando la guerra è dentro.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.